0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei Giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco, che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
3: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
2: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
3: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
2: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede che è a Modugno.
3: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà. Verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
5: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata.

0: e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
1: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
2: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
1: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
4: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica, attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno, appunto, condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla comunità europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
1: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
4: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto, e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi, soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica, appunto, One Health, che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una

0: mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita. C'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati, e non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato Wow 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
3: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
2: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
4: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo è un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori, e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
2: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
5: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto ma di tutte.
2: E dopo la tappa di Taranto, il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
6: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché
1: inserito sonorità.
0: Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono il basso e canto. Il mio basso è collegato a una pedaliera, dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso. Quindi io, come bassista, riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre. E ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, da parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi. Mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre.
1: Certo.
0: Senti, Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere?

0: in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante, è una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al nostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente, tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare, e lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora, noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone, il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora
1: eccomi. Dicevo, si spera che... Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
0: Allora, Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi, e quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album, e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua in live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, beh, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi, che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi, una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci è abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa?
1: scalza.
0: Scalza in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi che può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi, il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
1: Sì, è l'autore Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stessi, che è uscito questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no, quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, sul sito Radio Cittadella. Come la cosa che fa, come fate? In regia mi stanno facendo allora così? No? Non riesco. Come si fa? Riesco. Vabbè, non mi fanno dei segni perché io faccio così, no? Quando vi saluto con tanti tanti cuoricini. Però loro mi hanno fatto un'altra cosa. Com'è che si fa? Vabbè, amici, insegnatemi una cosa nuova perché io amo imparare sempre, ogni giorno. Ogni giorno abbiamo interviste, ospiti, notizie, le bellezze del nostro territorio, le bellezze infinite, estremamente belle, importanti, di cui vi parlerò anche oggi. Mi raccomando, voi scrivetemi al 339-680-6868. Ma se volete intervenire in diretta, il numero da comporre è lo 099 47 30 144 e se avete voglia di scrivere fatelo a redazione@radiocittadella.it. Ovviamente ci seguite in streaming e adesso partiamo subito con la musica, questa è la New Hit.
5: Cittadella, New Hit.

Emma Fabri Fibra, antidroga, questo nuovo pezzo è una bella accoppiata, sembra anche vincente, e questo è il loro nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, molto particolare. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Continuate a scriverci, mi raccomando, 339-680-6868-099-47-30-144, e adesso si continua con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: and I Wanna Go Home. Questo è il pezzo di Daddy Fryer per qui in diretta su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Amici, adesso facciamo una breve pausa, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Carboni, la canzone dell'estate, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Manduria ed entro in videocollegamento con Esther Schiavone. Ciao Esther, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Esther, tu fai parte del gruppo paralimpico Maruggio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, benissimo. Allora, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, molto bella, ed è la liberazione degli animali selvatici. Questo accadrà l'11 luglio a casa del Parco Masseria Marina. Bisogna restituire alla natura quello che è della natura. In particolare, quali animali saranno liberati?
1: Ci saranno civette,

0: dell'AI e Falchi Pellegrini. E gli addetti esporranno una spiegazione per ogni specie di animali ed in seguito verranno liberati. Inoltre, saranno valutate le condizioni di altra fauna selvatica da poter liberare.
1: Benissimo, allora più o meno la quantità di questi animali da liberare qual è?
0: Sono circa 20 specie. Però poi saranno valutate quel giorno le condizioni degli animali che potranno essere liberati. Sicuramente saranno liberati, ecco, le civette, i grillai e i falchi pellegrini.
1: Ho capito. Cosa significa liberare? Restituire alla natura? Perché loro sono stati, diciamo, tolti dal loro habitat naturale? C'è stato qualche problema? Hanno avuto delle malattie? Cos'è successo prima? Perché adesso saranno liberati, ma prima cos'è successo?
0: Sì, qui a Casa del Parco Masseria Marina c'è anche il centro di... cioè, ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica Omeoterma di Manduria, che appunto accoglie tutti gli animali che versano in condizioni, ecco, difficili. Beh, sono anche degli animali che provengono da allevamenti, eccetera. Quindi
1: Allora, ci
0: anche
1: sono
0: in
1: degli
0: questo
1: animali che sono in
0: periodo.
1: difficoltà in alcuni momenti della loro vita e quindi dei volontari di associazioni, mi pare di capire, oppure sono delle associazioni di professionisti?
0: È un centro territoriale, quindi sono
1: Ok, è un centro
0: professionisti.
1: territoriale che prende gli animali nel momento in cui loro si trovano in difficoltà. Quindi noi diciamo, se siamo per strada in una passeggiata, in una campagna e vediamo degli animali in difficoltà, noi dobbiamo chiamare gli esperti che vengono a prenderli perché non si possono toccare. Questa è una cosa che dobbiamo sempre dire,
0: Sì,
1: perché in questo periodo magari succede che possano essere in
0: sono,
1: difficoltà, giusto?
0: sì, ci sono degli enti, ecco, degli istituti che se ne occupano.
1: Benissimo, allora queste persone si occupano di recuperare gli animali in difficoltà, poi li curano per un certo periodo, giusto? Perché loro sanno come fare, essendo degli esperti, e poi li reimmettono nella natura, così come accadrà l'11 luglio. Ci parli di questa Casa del Parco e che luogo è? Casa del Parco Masseria Marina?
0: Sì, è una masseria, un'antica masseria che è situata a Manduria e funge da oasi ittica ed è anche sede delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino-orientale.
1: Ah,
0: Quindi è
1: benissimo.
0: una vera e propria.
1: Benissimo. Allora, siamo molto molto felici quando finalmente gli animali possono tornare a vivere nel loro habitat naturale, nella natura, così come è giusto che sia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie Esther per essere stata mia ospite. Allora, l'appuntamento è l'11 luglio a Casa del Parco a Masseria Marina a Manduria. Grazie a Esther Schiavone, a
0: Aggiungere
1: presto.
0: anche l'orario?
1: Certo, assolutamente, prego.
0: Dalle 17 alle 19 e verso le 16:40 ci saranno le aperture delle porte. L'evento è organizzato dalla cooperativa sociale La Pietra Angolare, sostenuta dall'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente.
1: Molto bene.
0: L'evento è gratuito e aperto a tutti.
1: Ed è aperto a tutti, dai, ci auguriamo che tutti possano venire a visitare quest'oasi, questo posto bellissimo e assistere anche ad una cosa molto importante come la liberazione degli animali selvatici. Grazie Esther Schiavone, a presto, buona giornata, arrivederci, ciao.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, con la musica. Sì, siete qua, questo è il pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, giusto? È questo, ascoltiamolo.

0: programma di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: della New It di questa settimana. Lui è Ciaffi e il suo nuovo singolo è Carmela. Amici, ben ritrovati, siete sintonizzati sui 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Potete scriverci al 339 680 6868 oppure chiamarci in diretta componendo il numero 099 47 30 144. E adesso, cari amici, ci spostiamo a Grottaglie, la bellissima Grottaglie, specialmente nel quartiere delle ceramiche, perché c'è un appuntamento incredibile. È in programma sabato l'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72, davanti proprio al punto vendita Rosa Creazioni, l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. E l'evento sarà l'occasione per scoprire un'opera unica realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, e uno dei pochi capasunari ancora attivi che ha dedicato il suo manufatto ai grandi maestri della tradizione figulina grottagliese, un simbolo identitario della ceramica pugliese, nato dopo circa, pensate, 50 ore di lavorazione, e destinato a diventare un nuovo elemento di attrazione per visitatori italiani e internazionali. Io lo ho qui in collegamento. Buongiorno maestro Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è questa occasione imperdibile dell'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72 a Grottaglie, che è l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Come le è venuta questa idea?
1: Per gioco, è nato tutto per gioco. Ero nella mia azienda quando con i ragazzi dobbiamo fare qualcosa, no, diciamo, anticamente si facevano i capasoni, i famosi,
0: sì,
1: capasoni.
0: Certo.
1: Allora, un mio dipendente ha detto: Giuseppe, ma tu saresti capace a realizzare un pumo a misura di capasone? Ho detto: perché no? E diciamo che mi hanno dato questa sfida. Logicamente poi c'erano da me, diciamo, un po' di tasselli.
0: E come si chiama questo suo collaboratore, che gli diamo un merito anche a questo ragazzo? Come si chiama?
1: Giovanni Camassa.
0: È Giovanni, bravo Giovanni. Allora, quindi ha detto: maestro, ma lei lo saprebbe fare il pumo più grande del mondo? Lei, maestro, cosa ha risposto? Certo, ci proviamo.
1: Certo, logicamente ho detto: io avrei bisogno di un tornio particolare, nel senso che quando si facevano questi famosi capasoni c'erano quei torni che diciamo a pedale, e si pedalava piano piano, doveva avere un giro costante e non, diciamo, e lentissimo, perché quanto più largo è il pezzo, meno deve girare. Allora, la prima cosa che ho fatto, buongiorno, sono andato da un amico che è Ciro Lenti, c'ha un'azienda che è Tecnolom, che qualsiasi cosa che noi chiediamo lui realizza, e ci ha realizzato la prima cosa che ha fatto, ci ha realizzato il tornio, un tornio elettronico bassissimo, circa 40 centimetri, con una potenza enorme, perché deve girare questo pumo di 2 metri d'altezza.
0: Mamma mia,
1: non stiamo parlando di un oggettino.
0: Lo stiamo vedendo, maestro, lo stiamo vedendo in TV in questo momento, c'è lei vicino a questo pumo enorme e stiamo vedendo un po' tutta quella che è stata la lavorazione. 50 ore, ecco, ci avete impiegato.
1: Beh, dobbiamo calcolare una cinquantina di ore, un'ora, mezz'ora, perché mano a mano che la parte di sotto si asciugava, dovevamo inserire poi altra argilla per mano a mano sagomare il modello. Ma la sfida non è tanto il fatto di realizzare il pumo in grandezza e andare con le proporzioni, ma quello lo andiamo a vedere nel momento in cui lo inauguriamo qui a Grottaglie. La bellezza è dare le proporzioni come se fosse un pumo da 30 centimetri.
0: Mamma mia, chissà che lavoro difficile.
1: Una forma che chiunque potrebbe chiamare i migliori ceramisti, esperti, maestranze di un certo livello per dare un voto.
0: Certo.
1: E qui potrei, io per esempio stamattina mi sono incontrato con uno che ha fatto 90 anni.
0: Che
1: non
0: bello,
1: mancare.
0: Maestro, è una cosa bella, perché
1: una cosa
0: in
1: bella.
0: Questa storia io ci vedo, lei ha appena detto, no? Io chiamo un signore, l'anziano, diciamo, del paese, che viene a valutare, a vedere questa cosa, quindi la tradizione, no? Il rivolgersi.
1: Sì, sì, sì, è chiaro.
0: La creatività, perché è chiaro che è partita questa creatività, questa creazione mai fatta prima, e anche il futuro, perché questo è, diciamo che da questo momento in avanti probabilmente ci sarà una cosa diversa, no? È nata,
1: sì,
0: già,
1: no,
0: questa cosa diversa.
1: No. È un motivo per venire a Grottaglia, a venire a visitare questo boom, perché noi diciamo, abbiamo bisogno di migliorare sempre quello che è la location del nostro quartiere.
0: E certo, certo,
1: più
0: con
1: bello,
0: cose
1: più
0: sempre...
1: bello è più gente viene, voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Quello
0: poi...
1: è il nostro impegno.
0: Poi negli
1: di,
0: ultimi...
1: di tutti i ceramisti, sinceramente.
0: Certo, ma infatti è il quartiere, no? Delle ceramiche.
1: Noi, allora, il quartiere che io lo definisco un grande condominio. Siamo 50.
0: Ah.
1: Come se fosse un'abitazione di 50 persone.
0: Eh sì. Voi vi vedete tutti i giorni in pratica, chi va?
1: Sì, magari poi c'è il bar delle ceramiche, dove uno si fa il caffè, il dialogo, si siede fuori, questo è. Poi qualche altro dettaglio ve lo posso dare per quanto riguarda la creazione del Pumo.
0: Certo, mi dica.
1: È stato realizzato in argilla bianca.
0: Ah.
1: Che diciamo, lavorare l'argilla bianca ha una difficoltà per 3 volte superiore di quella che è l'argilla normale, la terracotta, che è un'altra cosa. La terracotta è una cosa, l'argilla bianca è famiglia porcellana.
0: Ho capito.
1: Che non è tanto adatta a lavorarla al tornio. Anche qua dobbiamo poi far intervenire qualche maestranza di un certo livello, perché loro devono capire, chi vede un pumo da 2 metri realizzato in argilla bianca non è una cosa facile.
0: È molto difficile, immagino sia molto complicato. Maestro, qualcuno ha scelto un colore, non lo so.
1: Ma quello non ve lo posso svelare,
0: ah,
1: ragazzi.
0: Quello è un segreto. Allora,
1: quello
0: chi verrà a Grottaglia a vederlo domani, è giusto così, che lo veda, insomma, in tutta la sua bellezza in quel momento, perché fa parte anche della meraviglia.
1: Ovviamente
0: no?
1: È un colore tradizionale, però da svelare domani.
0: Va benissimo, maestro.
1: Sotto gli occhi di tutti gli amici che verranno.
0: Ma verranno in tanti, maestro, sarà così domani alle ore 20 in via Crispi 72, ci sarà questa bellissima inaugurazione del Pumo più grande del mondo. Grazie al maestro Giuseppe Rosa, presto maestro, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Bene amici, adesso noi continuiamo, avete visto domani a Grottaglie il Pumo più grande del mondo, andremo a vederlo tutti sicuramente di corsa, perché è una cosa spettacolare, una cosa rara e unica in questo caso. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Visual Radio TV. Una

0: quell'estate del 42. Questa è una bellissima colonna sonora, una composizione del meraviglioso pianista, jazzista, compositore Michel Legrand. E questo è un film del 1971, la colonna sonora di questo film, diretto da Robert Mulligan. Ed è con questo brano, con questa composizione del grande maestro Michel Legrand, che vi do il benvenuto nel nostro Jazz Pocket, amici della rubrica che noi dedichiamo a tutti i grandi del jazz. Si pensa a Michel Legrand e scorrono immediatamente davanti agli occhi e nella testa frammenti di temi e immagini indissolubilmente legati alla musica. Legrand amava il jazz e lo conosceva profondamente e apparteneva alla generazione di europei che vedevano in quello stile la musica della liberazione, della fuga dalla stupidità del fascismo, del nazismo, del collaborazionismo, e su quelle note ovviamente si aprivano orizzonti inauditi. Legrand ha avuto sempre un gusto swingante per il jazz, i suoi arrangiamenti segno di un gusto erudito ma mai ripiegato sull'idea di un presunto classicismo, che ha impedito poi ad altri musicisti di talento di dialogare con le innovazioni della musica afroamericana. Quindi fanno parte ormai non solo della storia della musica, ma sono diventati essi stessi parti integrante del canone. Un pianista, compositore, direttore d'orchestra francese, vincitore di 3 premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore di musiche per oltre 150 film per il cinema e per la televisione. Io voglio parlare di questo, come al solito, insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Michel Legrand, basterebbe solo dire quello. Però noi oggi abbiamo fatto ascoltare l'estate del 42, che questa meravigliosa colonna sonora, questa meravigliosa composizione, che ha anche un testo che canta anche Michel Legrand con il suo quintetto, che consiglio già così in partenza di andare a trovare, ad ascoltare, appunto, di Michel Legrand, che suona il pianoforte e canta questo bellissimo brano. Cosa dire di questo musicista, da questa forte vena melodica che io amo da morire?
1: Guarda, si vede che lo ami da morire, perché lo hai descritto in maniera incredibile, dicendo parole a cui c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato un compositore che ha contribuito a disegnare un'estetica, a costruire mondi nuovi. Sì. Scrivendo colonne sonore per film importantissimi, per la Nouvelle Vague di quel periodo francese post bellico che ha rivoluzionato il cinema europeo. Sì. Per esempio, un capitolo

0: capitolo incredibile della nostra storia del cinema, un artista che io paragonerei, farei un parallelismo con Ennio Morricone,
1: sì.
0: Perché insomma ha avuto delle molte analogie con lui, cioè partendo appunto da musica accademica, da un bagaglio classico fortissimo, è riuscito, come hai detto tu, veramente in maniera perfetta a dialogare con la sua contemporaneità e in particolare con la musica afroamericana, cosa che peraltro Morricone non ha fatto, pur avendo i due un percorso parallelo, perché sì, Morricone è stato più influenzato, diciamo, dalla musica classica contemporanea del Novecento, che lui ha tradotto poi nelle sue meravigliose colonne sonore, mentre Michel Legrand ha sempre avuto questo ingrediente jazzistico, che è, diciamo, più che un ingrediente, perché come sappiamo lui ha collaborato con Miles Davis, ha messo insieme Miles Davis, Coltrane e Bill Evans nel suo sì, disco Le Grand Jazz, poi ha suonato con Stan Getz, ha suonato veramente con Sarah Vaughan, con tutti i grandi del jazz.
1: Sì.
0: Ma questa cosa ha un'origine storica, diciamo che la Francia è stata la prima patria extra statunitense del jazz mondiale. Ricordiamo che Coleman Hawkins, il più grande sassofonista degli esordi del jazz, colui che suonava di fianco a Louis Armstrong nell'orchestra di Fletcher Anderson, si trasferisce e va a vivere a Parigi a partire dagli anni 30, quindi porta lì, ma non solo lui ovviamente, lui come grande star porta lì tutto questo linguaggio, e Parigi e la Francia in generale diventano una sorta di seconda patria del jazz. E questo spiega come mai Michel Legrand abbia assorbito questo idioma in maniera così profonda, tale da potersi mettere, diciamo, sullo stesso piano di questi grandi artisti, sì, di cui abbiamo parlato. Non è stato l'unico francese, naturalmente prima di lui c'è stato Django Reinhardt, il grande, certo, inventore della chitarra solistica, e insomma diciamo che la Francia in qualche modo è il ponte fra l'Europa e la musica statunitense, e diciamo che questo processo viene sintetizzato in maniera mirabile dalla figura di Michel Legrand, che è stato veramente io lo paragono a Tom Jobim, a Astor Piazzolla, a Ennio Morricone, a questi grandi artisti che hanno costruito mondi nuovi e anche ponti di comunicazione, insomma, fra le, sì, culture, fra le gente, attraverso la musica popolare,
1: sì,
0: e diciamo che hanno ricucito lo strappo che la musica colta aveva operato fra se stessa e il grande pubblico nel corso del Novecento, perché la musica classica fino a tutto l'Ottocento e i primi del Novecento era una musica che manteneva un fortissimo carattere popolare,
1: sì,
0: dopodiché nel Novecento questa cosa si è persa, ma grazie a artisti, ripeto, come Legrand, Morricone, ripeto ancora Tom Jobim, Astor Piazzolla, mi vengono in mente loro come i grandi, sì, compositori, sì, del Novecento,
1: sì,
0: si è ricucito in qualche modo questo legame fra la grande tradizione della musica diciamo colta e il fatto che essa possa anche parlare a un grande pubblico.
1: Assolutamente.
0: Questo mi viene da dire.
1: E questo lo ha fatto, ci ha fatto provare questa ebbrezza della vertigine con le sue composizioni per,
0: perfetto,
1: il cinema,
0: bellissimo,
1: quindi questo è una meraviglia. Grazie Alberto per questa bellissima chiacchierata, per il nostro confronto che
0: davvero
1: sempre facciamo,
0: bello, sì,
1: nel Jazz Pocket. Grazie e a presto, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Alberto Graziani. Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Bene amici, dopo questo momento romantico bellissimo nel nostro Jazz Pocket con Michel Legrand, grazie a Michel Legrand, noi do la linea alla regia, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Madam, Mamma no Mamma, questa è la new hit di questa settimana su Cittadella la Radio, il suo nuovo singolo di Madam. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Adesso si è svolto con grande successo il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, decima edizione, da luglio a settembre. Abbiamo visto già i concerti e parleremo di questo insieme a Maria Oliva. Ciao Maria, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, facciamo un bilancio di come è andato questo festival e poi ci sarà anche da raccontare della Summer School, così?
1: Sì, sì, sì, il festival è andato benissimo, diciamo che in queste quattro serate, l'1, 2, il 3 e il 4 di luglio, quindi la prima settimana di luglio, abbiamo festeggiato la decima edizione del Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. Bene. Abbiamo cominciato alla grande con un duo molto interessante, voce, una soprano e un chitarrista pugliese che si contraddistingue nel mondo per la sua bravura e per la sua, diciamo, grande professionalità. In quella sede abbiamo anche consegnato, la presidente del CSV ha consegnato il premio Città dello Ionio, che è un'onorificenza che ogni anno viene attribuita a uno dei musicisti del festival, che è particolarmente, diciamo, rilevante a livello internazionale. Poi il 2 abbiamo avuto un doppio concerto, una chitarra dell'Ottocento di Giuseppe Mazzini, originale, suonata da Marco Battaglia, con musiche appunto dell'Ottocento, e in quella sede era presente anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto, che insomma ha potuto così scambiare qualche e darci qualche informazione a proposito di questa anche, diciamo, moto presente a Taranto, che come dire rende sempre vivo il periodo dell'Ottocento.
0: Certo.
1: Poi insomma c'è stato il duo flauto e chitarra, due artisti sardi che hanno suonato dei brani molto interessanti, tipici del repertorio chitarristico appunto per flauto e chitarra, per poi arrivare al Portogallo, dove il maestro Aires Piregno, proveniente docente del Conservatorio di Vila do Conde, ha praticamente eseguito i brani più caratteristici e più significativi della storia della letteratura chitarristica, e per chiudere poi in bellezza con il duo Fabio Montomoli e Giovanni Lanzini, clarinetto e chitarra, che ci hanno fatto fare un viaggio appunto nel tempo e nello spazio con dei richiami anche alla musica popolare.
0: Bello, bellissimo, molto bello. Quindi insomma i feedback del pubblico sono stati importanti, suppongo, è andata bene, come ci hai detto?
1: Sì, sì, sì. È andata molto bene, abbiamo avuto, diciamo, un pubblico che ci segue oramai da 10 anni e che aspetta con ansia il festival chitarristico che si svolge sempre nel mese di luglio, per cui oramai, diciamo, ci arrivano anche richieste quando organizzate, quando andate in scena.
0: Bene,
1: quindi per noi è una grande forza, perché gli eventi sono tutti gratuiti e il nostro, sono organizzati con il lavoro dei nostri soci.
0: Benissimo. Adesso nel periodo estivo il festival prevede anche una summer school, giusto? Tenuta da te.
1: Sì, nel mese estivo noi praticamente abbiamo una summer school che...
0: Sì, nel mese... Sì. Allora, che... Maria, scusami, puoi ripetere per favore?
1: Sì. Nel mese estivo noi abbiamo questa summer school che dura il mese di luglio-agosto fino a settembre, dove vi è un laboratorio di chitarre, e quindi c'è l'orchestra Andrea Segovia, che noi promuoviamo ormai da 10 anni, un'orchestra di chitarre formata da giovani studenti di chitarra, che diciamo svolgerà una serie di laboratori, di lezioni, per poi giungere il 4 settembre ad un concerto finale, durante il quale anche lì andremo a festeggiare i 10 anni dell'orchestra, invitando anche tutti i vecchi ragazzi che oramai sono, insomma, universitari, vivono anche fuori.
0: Sono e meno ragazzi. Che bello. Quindi
1: sono meno ragazzi.
0: Il 4 settembre l'appuntamento è alla sala di comunità della chiesa Regina Pacis, sì, di Lama, alle ore 19. Sì. Quindi si festeggeranno i 10 anni dell'orchestra Andrea Segovia, insieme a te come maestra e professoressa per i ragazzi, insieme ai ragazzi di un tempo, di 10 anni fa.
1: Infatti, i ragazzi di un tempo con i quali è rimasto sempre un rapporto sicuramente di affetto, perché negli anni abbiamo insomma lavorato tanto, abbiamo anche realizzato un compact disc, lo ricordo sempre, Donatori di Suoni, la cui diciamo promozione, la cui vendita ha dato frutto ad una somma che poi è stata devoluta a Simba e con la quale Simba ha potuto realizzare alcuni arredi del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Taranto.
0: Che bello.
1: Quindi è un lavoro sempre di volontariato, per cui educhiamo i ragazzi alla musica anche in veste diciamo professionale, ma soprattutto educhiamo al volontariato e al darsi agli altri, perché è il nostro, è la mission della nostra associazione.
0: Benissimo, sono molto felice di questo, di tutto il lavoro che tu svolgi, Maria, continua così, buon lavoro.
1: Grazie,
0: noi ci risentiamo presto, va bene? Magari in quell'occasione, sì. Poi per i primi di settembre ci risentiamo per rilanciare il concerto.
1: Certo.
0: Grazie mille, grazie,
1: grazie
0: Mariola.
1: Mille.
0: A presto, buona
1: grazie,
0: giornata.
1: Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
0: Bene amici, avete visto che bello i ragazzi che suonano, che imparano uno strumento musicale? Quante volte lo dobbiamo dire? La cultura, l'apprezzare, imparare ad ascoltare, a sentire attraverso uno strumento musicale. Qualsiasi esso sia, una chitarra, una batteria, uno strumento a fiato, un pianoforte, il canto, tutto deve esserci nella vita di una persona almeno una volta nella vita, aver provato a studiare uno strumento musicale, perché serve alla nostra formazione, alla nostra formazione personale, non si può prescindere. Un tempo era obbligatorio, nel senso che in alcune famiglie dovevi passare per forza dalla lezione di musica o pianoforte o che. Oggi abbiamo un po' perso queste cose perché preferiamo mettere i cellulari in mano ai bambini, invece dobbiamo mettere gli strumenti in mano ai bambini, va bene amici? Chiaro? Detto questo, continuiamo con la musica. Mick, Beautiful Freaks, questo è il pezzo, lei ci piace particolarmente, è tornata con questo nuovo pezzo, ce l'ascoltiamo.

0: 1984 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Scrivetemi, continuate a scrivermi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta in redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Adesso parliamo di Ketos, centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, e ci sarà martedì 7 luglio alle ore 17:30 la presentazione del progetto, proprio questo progetto per la gestione e la valorizzazione del primo e del secondo piano di Palazzo Amati, un importante immobile storico di metà Settecento situato nel cuore della città vecchia di Taranto. Il progetto è finanziato da un bando congiunto promosso dall'amministrazione comunale di Taranto, che ha messo a disposizione l'immobile incomodato d'uso gratuito per 10 anni, e dalla fondazione Con il Sud con un finanziamento di 1.249.000 euro. Il progetto prevede il cofinanziamento del 10% da parte del partenariato. Negli intendimenti del Comune di Taranto, l'immobile ospiterà attività di sostegno all'aggregazione sociale e alla creazione di opportunità di sviluppo socio-economico e occupazionale, con il fine di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'isola madre. In questo contesto proprio è nata la collaborazione con la Fondazione Con il Sud, già impegnata da tempo a sostenere interventi di valorizzazione dei beni comuni e percorsi di coesione sociale.

0: di cui il progetto che viene presentato costituisce la naturale prosecuzione e completamento. E con il soggetto responsabile, ovviamente l'associazione Ionian Dolphin Conservation ETS, il partenariato del progetto CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, comprende diverse realtà: la cooperativa sociale La Vera, La Vela, e poi l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Ionico, l'Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, tante altre. Quindi ci sarà una bella programmazione, ma io voglio parlarne proprio insieme a Vittorio Pollazzone. Buongiorno, ben trovato.
1: Grazie Annette, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è un importante appuntamento domani alle 17.30, perché CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, cosa farà a Palazzo Amati?
1: Allora, inauguriamo primo e secondo piano del palazzo, in realtà il primo piano perché è già stato allestito e già pronto per ospitare le persone, e grazie a un bando vinto con Fondazione Con il Sud, che già aveva, diciamo, aiutato la Ionian Dolphin nel 2019.
0: Prego.
1: Avanti adesso e la finestra aperta, e quindi
0: prego.
1: E quindi dicevo, grazie al finanziamento di Fondazione Con il Sud e il Comune di Taranto che ha messo a disposizione il palazzo in comodato gratuito, domani pomeriggio inauguriamo il primo piano, e quindi continueremo nella nostra opera di contaminazione all'interno del quartiere della Città Vecchia, perché diciamo, abbiamo noi come Ionian Dolphin, ma insieme a tutti i partner, un doppio obiettivo, che è quello dell'obiettivo della ricerca scientifica, della sensibilizzazione, dello studio dell'acetofauna, ma anche un obiettivo sociale, è quello di creare un presidio di buone prassi sempre aperto. Infatti CETO sia aperto dalla mattina alla sera tutti i giorni, che possa favorire i rapporti e aiutare un po' anche la cittadinanza locale, no? Lo facciamo anche attraverso l'assunzione di figure professionali. Nel primo bando di Palazzo Amati abbiamo assunto già 2 persone, e con questo già ne abbiamo assunte altre 2 residenti della Città Vecchia, quindi questo ci fa, se non altro, essere ancora più inseriti all'interno del contesto in cui lavoriamo e viviamo.
0: Certo, assolutamente, anche perché diciamo che questo progetto è, come dire, è un po' il diffondere, come fate voi dall'inizio, fin dall'inizio del vostro progetto, la cultura dello stare insieme, della socialità, dell'ambiente e del mare, quindi fa parte proprio del nostro territorio.
1: È un progetto di studio e di ricerca, ma anche fatto di persone, che è alla base della nostra attività, cioè la valorizzazione degli enti del terzo settore, delle associazioni che si uniscono, che collaborano, tutte unite per un unico obiettivo. E questo è una cosa molto importante, soprattutto se realizzata all'interno della Città Vecchia, che è un luogo tanto bello ma anche tanto delicato, ecco, e noi ci siamo presenti.
0: Assolutamente, quindi Palazzo Amati ospiterà attività di sostegno, l'aggregazione sociale, la creazione di opportunità anche di sviluppo socio-economico, come dicevo prima, occupazionale, proprio per, come dire, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale. Insomma, questi sono gli obiettivi.
1: Sì, giustizia sociale e giustizia ambientale, le cose vanno di pari passo. Non a caso nel partenariato ci sono degli enti che hanno proprio questa propensione spiccata, su tutti il Tribunale dei Minori, ma anche, ricordo, la cooperativa La Vela,
0: sì,
1: bene, il CREST,
0: sì, la Marco Motolese, l'associazione Marco Centro Motolese,
1: Marco Motolese, e tanti altri, il Centro Servizi Volontariato, insomma tante enti del terzo settore che si occupano proprio del sociale e che faranno all'interno di Palazzo Amati una serie di azioni, tutte a favore delle categorie, insomma, tra virgolette svantaggiate, ecco.
0: Assolutamente, grazie mille Vittorio per averci parlato di questo. L'appuntamento è martedì 7 luglio alle ore 17.30 a Palazzo Amati in Vico Vigilante, a Taranto, CETOS, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Grazie ancora e buon lavoro, a presto, alla prossima.
1: Grazie Annette, arrivederci.
0: Amici, detto questo, noi continuiamo, ci sono Angelina Mango e Marco Menconi con Canto d'Amore.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: Amici in onda, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Emma Fabri Fibra, antidroga, eccoci questo pezzo, amici, siamo in onda su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e cittadellatv.it 96.5 FM e insomma siamo qua, siamo in diretta. Adesso, detto questo, io vorrei tanto sapere come è andato il Mediterraneo Chamber Music Festival, questo ponte incredibile, questo momento di eccezionale rilevanza anche per una cosa che non accade tanto spesso nel nostro mondo, che è quello di ascoltare musica da camera. E quindi un insieme a Ludovico, a Romolo Ludovico Lanza e tutto il suo team, il suo staff, ci sono appunto questi ragazzi giovani che hanno fatto un festival molto molto bello, bellissimo. Adesso passiamo un po' alla base perché mi sembra un attimino così e li accolgo. Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, come va? Come state?
1: Tutto molto molto bene.
0: Tolto qualche piccolo imprevisto dell'ultimo momento, come sempre, però tutto a posto. Allora facciamo, no, perché stamattina c'è stato un piccolo imprevisto, ma andiamo avanti, no? Andiamo avanti, siete tutti qua, siete tutti collegati. Allora, detto questo, io farei un piccolo bilancio del festival, raccontatemi tutto.
2: È stato lungo, intenso e anche molto divertente, molto molto divertente. È stata un'edizione in cui abbiamo programmato tanto e in un certo modo, però la città ha risposto, quindi
1: siamo molto soddisfatti.
0: Bene.
1: Stanchissimi, ma molto molto soddisfatti.
0: Vi vedo, che siete un po' stanchi, però ragazzi, avete fatto un festival che è durato 10 giorni con artisti provenienti da tutto il mondo in diverse location, quindi tra Pulsano, Martina Franca, Taranto. È normale, è fisiologico, insomma, che vi sentiate stanchi, anche perché è stato un impegno molto molto importante. Come avete fatto per organizzare tutto praticamente? Dai voli alle residenze degli artisti, a tutto.
2: Sì, è stato un lavoro che ha richiesto un anno praticamente di lavoro. Siamo partiti a settembre dello scorso anno, abbiamo individuato gli artisti, c'è stato un processo di crescita di quella che era la tematica di quest'anno. Una volta scelte le persone, abbiamo costruito tramite loro i programmi di quest'anno. Poi tutta la logistica è iniziata a partire, quindi abbiamo avuto un evento di presentazione d'Oslo, qui è stato il nostro primo evento di presentazione internazionale, e poi è seguito quello italiano, la partecipazione al Salone dell'Impresa, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tante persone, è stato anche estremamente divertente.
0: Ecco, io volevo chiedere a questo proposito, c'è qualcuno che vi ha conosciuto finalmente quest'anno?

0: anno, che magari per il prossimo anno si organizzerà qualcosa in più?
1: Sì, diciamo che abbiamo fatto effettivamente tante conoscenze molto interessanti nell'ultimo anno.
0: Bene.
1: E nel senso, fortunatamente ci siamo resi conto del fatto che abbiamo un po' attirato l'attenzione, perché stiamo facendo qualcosa che effettivamente qui non si è mai fatto, e noi non potremmo essere più grati di questo, perché qualcuno ha iniziato effettivamente a credere che il nostro territorio possa cambiare in questo senso, soprattutto culturalmente e sotto il punto di vista del turismo, sotto il punto di vista sociale, sotto tutta una serie di punti di vista. E noi speriamo che di aver catturato la loro attenzione, soprattutto con i nostri eventi.
0: Assolutamente, questo è. E alla fine il ponte si è creato, perché insomma il tema di quest'anno era questo ponte tra il mondo e il nostro territorio. Il ponte si è creato, l'anno prossimo andrà avanti così. Avete sempre intenzione di fare 10 giorni di festival? Avete cambiato idea?
2: No, noi stiamo valutando, nel senso che sarà comunque un festival grande, cioè lungo, questo è in dubbio.
0: È bello, perché secondo me probabilmente date l'opportunità a più persone di poter venire almeno una volta, nel senso che certe volte farlo in 2-3 giorni ravvicinati, se uno è fuori in quel momento, se non può, si perde il festival. Quindi secondo me in più giorni si riesce a prendere un pubblico maggiore, probabilmente questo.
2: Abbiamo letteralmente avuto persone che sono venute magari una serata, due, ma alcune persone sono venute letteralmente a tutti gli eventi.
0: Bello, bello, bellissimo, bello. Quindi ragazzi,
2: è stato bello. Abbiamo già in programma, stiamo già lavorando alla terza edizione, letteralmente abbiamo chiuso festival da 10 giorni,
0: non si capisce più il tempo. Allora facciamo così, prendetevi una pausa di una settimana, 10 giorni, rilassatevi e poi ripartite a bomba per riprogrammare tutto per il prossimo anno. Come sempre, fin dall'inizio io vi seguo. L'anno prossimo ci rivediamo, ragazzi, va bene? Per qualsiasi cosa noi siamo qua.
2: Questo inverno ci rivediamo.
0: Ah, questo inverno, bene, bene, sono felice di questo. Allora ragazzi, grazie per questo vostro bilancio, in bocca al lupo per tutto, riposatevi un pochino e poi buon lavoro di nuovo, a presto, alla prossima, ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Allora, che carini, forti questi ragazzi, giovanissimi, hanno fatto questo festival con persone che arrivavano da tutto il mondo, musicisti, musica da camera. Per gli appassionati, sappiate che esiste il Mediterraneo Chamber Music Festival, quindi potete poi andare sulle pagine social e prendere tutte le informazioni del caso. Continuiamo con la musica, mi raccomando amici, restate con noi e do la linea alla regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il

0: torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

ricordo quale estate fosse di Tribale di Elodie per il nostro Vamos alla Playa. Suppongo 2021-2022 adesso, Piero me lo dirà. 2022, che memoria, ragazzi. Che memoria. Amici, adesso è arrivato il momento dei nostri saluti. Ringrazio Piero Caffi e la regia e la parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it o al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio ancora Piero Caffio alla regia e parte tecnica e noi ci rivediamo come al solito domani, precisi, puntuali, qui su Partecipiamo Taranto. Una buona giornata a tutti, buon proseguimento. Ciao ciao!

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccini.
4: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulzano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
3: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulzano, è uno dei luoghi più incantevoli della litoranea salentina, frequentata prevalentemente da famiglie, e proprio per questo è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulzano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
4: Ringrazio il sindaco di Pulzano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo in nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
5: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco.
4: Sì, perché comunque...

0: come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba tipo food o drink da altri posti e noi non possiamo fare nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto dal 54,7% perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione, avvenuta nel 2024, e il 4,5% rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione del 2024 e una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67° posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4% rispetto al 2025. Segue all'83° posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo con il 47% di consensi, meno 5,8% rispetto al 2023, meno 10% rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1.000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così, tra costruzione degli impianti e organizzazioni siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto gli extra costi di Milano Cortina. Praticamente tutto costerà il 5% delle Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime tre generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista, per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato affidato un anno prima che

0: arriva a CEO quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni. E la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero, infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto quando in tutte le parti d'Italia, soprattutto a nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì. E quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta. Fermiamoci contro questa città, contro questo territorio. Un territorio e una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale. Questo è il momento di ridare a Taranto quella dignità che le spetta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sicurezza, la trafila estenuante per i documenti, ma soprattutto emergenza quotidiana dell'alloggio. A Taranto il dibattito sull'inclusione dei migranti si scontra con la denuncia netta di chi vive il territorio in prima persona. Nonostante la presenza dei lavoratori nei campi, nelle fabbriche, la distanza tra inserimento lavorativo e una reale inclusione sociale resta drammatica, secondo Kone Kossum, presidente della comunità africana di Taranto e provincia.
3: Sui territori di Taranto possiamo parlare di inserimento, sì. Sono ragazzi che sono inseriti nel tessuto sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto ancora stiamo aspettando.
2: Una mancanza di ascolto da una parte e l'impegno concreto delle istituzioni regionali dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza, Silvia Miglietta, ha ricordato la necessità di finanziare non solo l'accoglienza materiale, ma anche i percorsi che passino dalla formazione e dalla scuola, unici e veri pilastri per costruire una cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio
4: La Regione già
2: multiculturale.
4: lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
2: La Puglia, del resto, si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va bene, non sono solo
5: Dobbiamo uscire
2: questi.
5: dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici per senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
2: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Unipa, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro: serve un profondo lavoro che parta dalle scuole e coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità

0: responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche?
1: Non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica, cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
0: Quindi questi
1: E noi
0: 19
1: abbiamo.
0: anni andranno pagati.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare sia per salvaguardare il credito con lettere interrottive di prescrizione e richieste di pagamento e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni. Infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle
0: Nessun
1: condizioni.
0: colpo di spugna dunque, i canoni arretrati, basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato, dovranno essere corrisposti, una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del Circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si era infatti già detta pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo, Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni. La locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi diffusi.
1: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP, sito in via Romagna Grecia 4044, che poi è stato venduto all'asta, ma questo come notizia, come ricordo, ecco,
0: Sì.
1: come attività, però non mi risulti che adesso però faremo, ma noi faremo una stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Allora, Plasso è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più. È iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody. Non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Giorgio. Era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un

0: un LP.
1: Sì, uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
2: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti insomma tra quattro pareti, abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originari, gli strumenti vintage, una cura di particolari e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della cultura Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti sia per l'intera nazione italiana.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Chima Ambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove promette di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
6: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale e dove continuerò a lavorare nell'interesse di Chima Ambiente, perché Chima Ambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso secondo me che l'azienda cambi registro con questo consiglio di amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione più coesa e più unita, altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. L'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
5: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Chima Ambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti partendo dalle fondamenta che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con IMSS e le cartelle esattoriali.
6: La Chima va salvata, deve restare pubblica, e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politici, politico e tecnici.
5: Sul piano operativo Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo. Serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
6: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono quasi pronti.
5: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici, un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre due anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole, sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte dell'associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
2: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
0: Benissimo.
2: La quale svolge sì un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
0: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
2: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole, ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui su richiesta appunto di questi soggetti la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi.

0: squadra di soccorso?
1: In realtà c'è stato già un intervento, diciamo pilota, sì, di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
0: Assolutamente.
1: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti, o piuttosto nella scuola, o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto diciamo finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
0: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno difficoltà, svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
1: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
0: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere, insomma, una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro, a presto, grazie mille, arrivederci.
1: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi tre mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da diossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
2: Dalla struttura... Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
6: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza

0: maniera attiva, no? E quindi in modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo il futuro è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
1: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
0: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, all'Oco Rotondo per la Festa delle Luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bella Vista, alle pendici di Oco Rotondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico, una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Oco Rotondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Oco Rotondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i Giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
5: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
4: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
5: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono.

0: chiedono soldi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torniamo in studio, il primo videocollegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il videocollegamento, è così o siamo pronti? Siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra. Buongiorno, dottoressa.
3: Non vi sento.
2: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
3: Pronto?
2: Ci sente?
3: Buongiorno, vi sento.
2: Bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
3: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
2: Che cosa ci mettiamo in queste insalate?
3: Cosa non deve mancare? Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
2: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
3: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto per via delle temperature abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
2: I gelati, innanzitutto.
3: Ci sono, ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma.
2: Ecco, come facciamo a riequilibrare queste uscite?
3: E diciamo compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
2: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
3: lavoro. Grazie a voi, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
1: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
0: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
1: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio alle cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La crisi di Clima Ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Clima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello che è Ostuni e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di Ocel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
4: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
5: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità, programmando ben 16

0: 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo sul teatro o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo, di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Baliani, che è il nostro ospite nella rassegna. Noi che abbiamo fatto uno spettacolo, tra l'altro, con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe,
1: Bello.
0: la mia regia, mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
1: Bellissimo.
0: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
1: Che
0: Nella
1: bello.
0: prossima settimana, così diamo tutte le informazioni e
1: Prego,
0: poi
1: prego, prego.
0: approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival o quelli o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo tre spettacoli, uno più interessante dell'altro, due sono delle prime nazionali e sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio, poi il
1: Bene.
0: giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo, io dico vabbè, sono tutti belli, sono tutti
1: Sì, è
0: belli,
1: vero.
0: a cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a
1: Sì,
0: questa tradizione, ci
1: sì, sì, sì.
0: piacciono tantissimo. E sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo anche questa è una prima nazionale. Lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. E per concludere, abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi che diventa un proprio interlocutore, no? Con cui
1: Bellissimo.
0: dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no? Una
1: Bellissimo.
0: linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Baliani, insomma, che sono ormai dei maestri
1: Che
0: di
1: bello,
0: teatro.
1: che bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante
0: E
1: ed è molto
0: soprattutto
1: bello.
0: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo
1: Ti vediamo ed è un
0: nella
1: posto
0: regione.
1: bellissimo così, è giusto lo
0: Sì,
1: scorcio che non.
0: È veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che
0: Ed è
1: bello.
0: la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti,
1: Che
0: per
1: bello.
0: artisti di tutti i tipi,
1: Chissà che energia che
0: dal
1: si respira
0: teatro.
1: lì, Giancarlo, vero? Chissà che
0: Sì,
1: energia che
0: sì.
1: c'è.
0: È
1: Magico.
0: molto forte, molto bella, qua vicino.

0: ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti creato da Elisabeth, dalla fotografa Carmi di Cisternino,
1: che bello.
0: Ubicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri, due che chilometri.
1: Bellissimo.
0: È proprio tutta la zona che è veramente intensa.
1: Energeticamente intensa. Bello. In chiusura, Giancarlo, prego.
0: Quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui, quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di scambiarsi progetti.
1: Un sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: Questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo. E che possano in qualche modo scambiarsi pratiche.
1: Benissimo,
0: insieme
1: grazie.
0: Con il pubblico, ovviamente. Contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo. Grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno, è una promessa per il territorio. Qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
5: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano, e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che è il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali, in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale, che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccola qui, la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della Città Vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty,

0: insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra, ancora più incredibile, da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si rafforza il percorso istituzionale, tecnico e culturale promosso dall'Ordine degli Architetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della città vecchia. L'Ordine esprime infatti soddisfazione per il sostegno arrivato da Italia Nostra con l'appello per la salvaguardia della città vecchia indirizzato al Ministro della Cultura, sottoscritto dal Presidente nazionale Edoardo Croci e dalla Presidente regionale Ilaria Pecoraro. L'intervento di Italia Nostra va a rafforzare la posizione espressa più volte nei mesi scorsi dall'Ordine degli Architetti affinché il centro storico di Taranto venga riconosciuto come organismo urbano vivente da proteggere attraverso strumenti straordinari di tutela. Due le strade seguite dall'Ordine: l'avvio della procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia e l'istituzione di una unità speciale di intervento per garantire una tutela efficace e coordinata del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Italia Nostra e Ordine degli Architetti indicano nel Palazzo Carducci, nell'Oratorio di San Paolo e nel Palazzo Cervo gli edifici storici sui quali intervenire con urgenza per salvarli dal degrado e dal dissesto, ma soprattutto vengono invitate le istituzioni a superare gli interventi basati sulla demolizione del tessuto edilizio storico e sulla successiva ricostruzione ex novo, ritenendo queste pratiche potenzialmente lesive dell'identità urbana e del paesaggio storico dell'isola. Viene ribadita inoltre la necessità di orientare gli interventi ai principi del restauro conservativo e alla conservazione integrata, superando una logica di interventi frammentari ed estemporanei a favore di una strategia organica e condivisa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
3: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
5: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato. E bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
4: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore Di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
6: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
4: Ma oggi si è parlato anche di Ex Ilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
6: Sì. Questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale. Quindi 4.000 persone, dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire, oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi devi avere un piano B.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
7: Magazine. E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipilo e chiude con i Boom Collective, Ermon Mehari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia, non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio se è in linea con noi, come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Pasiello di Taranto la sesta edizione e jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto, che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale. Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora, eccolo qua in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
8: Ciao, buongiorno.
7: Allora,
8: ciao,
7: siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa per il Patto di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale, ed è domenica 19 luglio, è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival con un concerto all'alba.

0: che sarà dove? Raccontaci tutto, Antonio.
1: Sì, anzitutto scusa il ritardo, deve essere una videochiamata, poi ho fatto tardi e quindi diventa
0: nessun problema, va bene la telefonica.
1: Niente, allora sì, torna il Taranto Jazz Festival con questa anticipazione dell'Alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati perché c'è un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'Alba. Che e quindi bello. Verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo,
0: che è
1: un posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista jazz che improvviserà sul momento mentre Don Emanuele, diciamo, dirà alcuni passi della Bibbia, quindi una cosa molto
0: suggestiva. Allora poi chi aprirà il festival e come proseguirà?
1: Festival poi inizia il 24 luglio, venerdì 24 luglio a Reina Villa Peripato, e primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis. E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, il sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
0: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
1: No, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospita il clarinettista Gabriele Mirabassi.
0: Ah, perfetto. Quindi Michele Grane e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
1: Sì, è un omaggio. Sì, il progetto si chiama Legrand Morricone, quindi un'unione del nome, diciamo, del cognome
0: di questi due grandissimi compositori. Perfetto, benissimo.
1: Certo.
0: Benissimo.
1: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo, che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più diciamo ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco. Veramente interessante.
0: Ci sarà un ospite speciale, giusto?
1: Il 25 luglio in più, sì, prima del Legrand Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino che verrà in trio con voce tastiere, poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
0: Ah, benissimo.
1: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti.
0: Dei brani inediti
1: dallo stesso Carrera,
0: del cantautore.
1: Molto bene.
0: Poi al termine, per tutte le tre serate, il festival continuerà anche dopo. C'è l'after jazz, giusto? Che cos'è? Angolo?
1: Sì, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, ci sarà un after jazz, diciamo, una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale. E poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta in un'altra parte a fianco al palco, adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo, comoda per fare
0: una bella jam.
1: Per fare jazz, per salutare e per stare insieme. Diciamo.
0: Bellissimo.
1: Poi ricordatevi che alla villa si sta un po' più freschi, abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco.
0: Perché ci sono gli alberi, è vero. Allora,
1: vogliamo fare un festival comodo. La gente che viene deve stare comoda.
0: Deve stare bene. Ricordiamo, Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Reina Villa Peripato, è possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti e ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, Radio Cittadella e Media Partner, grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
0: Grazie a te, Antonio. A presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona a voi.
2: Cittadella Magazine. sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte Girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico, l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.
3: Ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta diciamo una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico. E infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia il livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
2: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare all'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
4: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali, l'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia Acqua San Bernardo e riportata poi sul territorio stesso, dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei Giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
5: Cittadella Magazine. Cittadella
6: Magazine. Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco e che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
7: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
6: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
7: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
6: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno 1 ora e un quarto, 1 ora e 20, sono proprio 1 ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede, che è a Modugno.
7: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà. Verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
8: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
2: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
9: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
2: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura Innovazione e Ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
10: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica, attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno, appunto, condivise in questo evento che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
2: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
10: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi e soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica, appunto, One Health, che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura, quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati, e non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci, compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
13: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
12: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
13: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare,
14: che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mari per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori, e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stesse.
12: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
15: Bene, quello che diceva lui,

0: È un messaggio a tutti, se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.
1: E dopo la tappa di Taranto, il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché
1: abbiamo inserito sonorità.
0: Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra, e Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, da parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho un

0: carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. E quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
1: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre. Senti, certo. Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
0: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante, è una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
1: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice, come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco.
0: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica, poi chiaramente come in tutte le band servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare, e lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
1: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
0: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti, il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
1: Beh, allora
0: eccomi. Si spera che no, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova, ecco.
1: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
0: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua ai live. Obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocazione.

0: al coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone. E è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescente.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà, per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica, proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: scalza
0: in pratica. Senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone, cosa devo dire non facilissima,
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida e, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi che può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu,
1: esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo, Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì,
1: uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso.

0: Che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, Ipa Pic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare,
1: non può mancare.
0: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scars che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio, non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ed essere distanti siamo sio. Accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM sul sito Radio Cittadella. Come la cosa che fa? Come fate? In regia mi stanno facendo. Allora, così? No? Non riesco. Come si fa? Riesco. Vabbè, non mi fanno dei segni perché io faccio così, no? Quando vi saluto con tanti cuoricini. Però loro mi hanno fatto un'altra cosa. Com'è che si fa? Vabbè, amici, insegnatemi una cosa nuova perché io amo imparare sempre, ogni giorno. Ogni giorno abbiamo interviste, ospiti, notizie, le bellezze del nostro territorio, le bellezze infinite, estremamente belle, importanti, di cui vi parlerò anche oggi. Mi raccomando, voi iscrivetevi al 339-680-6868. Ma se volete intervenire in diretta, il numero da comporre è lo 099 47 30 144 e se avete voglia di scrivere fatelo a redazione@radiocittadella.it. Ovviamente ci seguite in streaming e adesso partiamo subito con la musica. Questa è la New Hit
3: Cittadella. New Hit.

chiama Fabri Fibra, antidroga. Questo nuovo pezzo è una bella accoppiata, sembra anche vincente. E questo è il loro nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, molto particolare. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Continuate a scriverci, mi raccomando, 339-7868-099-4730-144. Adesso si continua con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Pretend I Wanna Go Home, questo è il pezzo di Daddy Fryer per qui in diretta su Cittadella, la Radio Cittadella, la TV. Amici, adesso facciamo una breve pausa, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Carboni, la canzone dell'estate, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Manduria ed entro in videocollegamento con Esther Schiavone. Ciao Esther, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Esther, tu fai parte del gruppo paralimpico Maruggio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, benissimo. Allora, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, molto bella, ed è la liberazione degli animali selvatici. Questo accadrà l'11 luglio a casa del Parco Masseria Marina. Bisogna restituire alla natura quello che è della natura. In particolare, quali animali saranno liberati?
1: Ci saranno civette, grillai e falchi pellegrini. E gli addetti esporranno una spiegazione per ogni specie di animali ed in seguito verranno liberati. Inoltre saranno valutate le condizioni di altra fauna selvatica da poter liberare.
0: Benissimo, allora più o meno la quantità di questi animali da liberare qual è?
1: Sono circa 20 specie. Però poi saranno valutate quel giorno le condizioni degli animali che potranno essere liberati. Sicuramente saranno liberati, ecco, le civette, i grillai e i falchi pellegrini.
0: Ho capito. Cosa significa liberare? Restituire alla natura? Perché loro sono stati, diciamo, tolti dal loro habitat naturale? C'è stato qualche problema? Hanno avuto delle malattie? Cos'è successo prima? Perché adesso saranno liberati, ma prima cos'è successo?
1: Sì, qui a casa del Parco Masseria Marina c'è anche il centro di... ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica Omeoterma di Manduria,
0: sì,
1: che appunto accoglie tutti gli animali che versano in condizioni, ecco, difficili. Beh, sono anche degli animali che provengono da allevamenti, eccetera.
0: Quindi allora, ci sono degli animali che sono in difficoltà in alcuni momenti della loro vita e quindi dei volontari di associazioni, mi pare di capire, oppure sono delle associazioni di professionisti?
1: È un centro territoriale, quindi sono professionisti.
0: Ok, è un centro territoriale che prende gli animali nel momento in cui loro si trovano in difficoltà. Quindi noi diciamo, se siamo per strada in una passeggiata, in una campagna e vediamo degli animali in difficoltà, noi dobbiamo chiamare gli esperti che vengono a prenderli perché non si possono toccare. Questa è una cosa che dobbiamo sempre dire, perché in questo periodo magari succede che possano essere in difficoltà, giusto?
1: Sì, ci sono degli enti, ecco, degli istituti che se ne occupano.
0: Benissimo, allora queste persone si occupano di recuperare gli animali in difficoltà, poi li curano per un certo periodo, giusto? Perché loro sanno come fare, essendo degli esperti, e poi li reimmettono nella natura, così come accadrà l'11 luglio. Ci parli di questa casa del parco, e che luogo è? Casa del Parco Masseria Marina?
1: Sì, è una masseria, un'antica masseria, che è situata a Manduria e funge da oasistica ed è anche sede delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino-orientale.
0: Ah, benissimo.
1: È una vera e propria.
0: Benissimo, allora siamo molto molto felici quando finalmente gli animali possono tornare a vivere nel loro habitat naturale, nella natura, così come è giusto che sia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie Esther per essere stata mia ospite. Allora l'appuntamento è l'11 luglio.

0: Casa del Parco a Masseria Marina a Manduria. Grazie a Esther Schiavone, a presto.
1: Puoi chiedere anche l'orario?
0: Certo, assolutamente, prego.
1: Dalle 17 alle 19 e verso le 16:40 ci saranno le aperture delle porte. L'evento è organizzato dalla cooperativa sociale La Pietra Angolare, sostenuta dall'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente.
0: Molto bene.
1: L'evento è gratuito e aperto a tutti.
0: Ed è aperto a tutti, dai, ci auguriamo che tutti possano venire a visitare quest'oasi, questo posto bellissimo, e assistere anche ad una cosa molto importante come la liberazione degli animali selvatici. Grazie Esther Schiavone, a presto, buona giornata, arrivederci, ciao.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, con la musica. Sì, siete qua, questo è un pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, giusto? È questo, ascoltiamolo.

0: TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Italian Hit di questa settimana. Lui è Ciaffi e il suo nuovo singolo è Carmela. Amici, ben ritrovati, siete sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Potete scriverci al 339 680 6868, oppure chiamarci in diretta componendo il numero 099 47 30 144. E adesso, cari amici, ci spostiamo a Grottaglie, la bellissima Grottaglie, specialmente nel quartiere delle ceramiche, perché c'è un appuntamento incredibile. È in programma sabato, l'11 luglio, alle ore 20, in via Crispi 72, davanti proprio al punto vendita Rosa Creazioni, l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. E l'evento sarà l'occasione per scoprire un'opera unica realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, e uno dei pochi capasunari ancora attivi che ha dedicato il suo manufatto ai grandi maestri della tradizione figulina grottagliese, un simbolo identitario della ceramica pugliese, nato dopo circa, pensate, 50 ore di lavorazione, e destinato a diventare un nuovo elemento di attrazione per visitatori italiani e internazionali. Io lo ho qui in collegamento. Buongiorno maestro Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è questa occasione imperdibile dell'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72 a Grottaglie, che è l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. Come le è venuta questa idea?
1: Per gioco, è nato tutto per gioco. Ero nella mia azienda quando con i ragazzi dobbiamo fare qualcosa, no, diciamo, anticamente si facevano i capasoni, i famosi,
0: sì,
1: capasoni.
0: Certo.
1: Allora, un mio dipendente ha detto: Giuseppe, ma tu saresti capace a realizzare un pomo a misura di capasone? Ho detto: perché no? E diciamo che mi hanno dato questa sfida. Logicamente poi c'erano da me, diciamo, un po' di tasselli.
0: E come si chiama questo suo collaboratore, che gli diamo un merito anche a questo ragazzo? Come si chiama?
1: Giovanni Camassa.
0: È Giovanni, bravo Giovanni. Allora, quindi ha detto: maestro, ma lei lo saprebbe fare il pomo più grande del mondo? Lei, maestro, cosa ha risposto? Certo, ci proviamo.
1: Certo, logicamente ho detto, avrei bisogno di un tornio particolare, nel senso che quando si facevano questi famosi capasoni c'erano quei torni che diciamo a pedale, e si pedalava piano piano, doveva avere un giro costante e non, diciamo, e lentissimo, perché quanto più largo è il pezzo, meno deve girare. Allora, la prima cosa che ho fatto, buongiorno, sono andato da un amico che è Ciro Lenti, c'ha un'azienda che è Tecnolom, che qualsiasi cosa che noi chiediamo lui realizza, e ci ha realizzato la prima cosa che ha fatto, ci ha realizzato il tornio, un tornio elettronico bassissimo, circa 40 centimetri, con una potenza enorme, perché deve girare questo pomo di 2 metri d'altezza.
0: Mamma mia,
1: non stiamo parlando di un oggettino.
0: Lo stiamo vedendo, maestro, lo stiamo vedendo in TV in questo momento. C'è lei vicino a questo pomo enorme e stiamo vedendo un po' tutta quella che è stata la lavorazione. 50 ore, ecco, ci avete impiegato.
1: Beh, dobbiamo calcolare una cinquantina di ore, un'ora, mezz'ora, perché mano a mano che la parte di sotto si asciugava, dovevamo inserire poi altra argilla per mano a mano sagomare il modello. Ma la sfida non è tanto il fatto di realizzare il pomo in grandezza e andare con le proporzioni, ma quello lo andiamo a vedere nel momento in cui una foto.

0: lo, diciamo, lo inauguriamo qui a Grottaglia. La bellezza è dare le proporzioni come se fosse un pomo da 30 centimetri.
1: Mamma mia, chissà che lavoro difficile.
0: Una forma che chiunque potrebbe chiamare i migliori ceramisti, esperti, maestranze di un certo livello per dare un voto.
1: Certo.
0: E qui ci, e potrei io per esempio stamattina mi sono incontrato con uno che ha fatto 90 anni e l'ho invitato, perché in quell'occasione chiedevo il voto.
1: Che non bello, mancare. Maestro, è una cosa bella, perché
0: una cosa
1: in
0: bella.
1: Questa storia io ci vedo, lei ha appena detto, no? Io chiamo un signore, l'anziano, diciamo, del paese, che viene a valutare, a vedere questa cosa, quindi la tradizione, no? Il rivolgersi.
0: Sì, sì, sì, è chiaro.
1: La creatività, perché è chiaro che è partita questa creatività, questa creazione mai fatta prima, e anche il futuro, perché questo è, diciamo che da questo momento in avanti probabilmente ci sarà una cosa diversa. No? È nata,
0: sì, come
1: già
0: no,
1: questa cosa
0: come
1: diversa.
0: No. È un motivo per venire a Grottaglia, a venire a visitare questo pomo, perché noi diciamo, abbiamo bisogno di migliorare sempre quello che è la location del nostro quartiere.
1: Certo,
0: più
1: con
0: bello,
1: cose
0: più bello e più gente viene, voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, è vero.
0: Quello è il nostro impegno.
1: Poi negli ultimi...
0: di tutti i ceramisti, sinceramente.
1: Certo, ma infatti è il quartiere, no? Delle ceramiche.
0: Allora, il quartiere che io lo definisco un grande condominio. Siamo 50. Come se fosse un'abitazione di 50 persone.
1: Eh sì. Voi vi vedete tutti i giorni in pratica, chi va?
0: Sì, magari poi c'è il bar delle ceramiche, dove uno si fa il caffè, il dialogo, si siede fuori, questo. Poi qualche altro dettaglio ve lo posso dare per quanto riguarda la creazione del pomo.
1: Certo, mi dica.
0: È stato realizzato in argilla bianca. Diciamo, lavorare l'argilla bianca ha una difficoltà per 3 volte superiore di quella che è l'argilla normale, la terracotta, che è un'altra cosa. La terracotta è una cosa, l'argilla bianca è famiglia porcellana.
1: Ho capito.
0: Che non è tanto adatta a lavorarla al tornio. Anche qua dobbiamo poi far intervenire qualche maestranza di un certo livello, perché loro devono capire, chi vede un pomo da 2 metri realizzato in argilla bianca non è una cosa facile.
1: È molto difficile, immagino sia molto complicato. Maestro, ha scelto un colore, qualcuno ha scelto un colore, non lo so.
0: Ma quello non ve lo posso svelare, ragazzi.
1: Quello è un segreto. Allora,
0: chi
1: verrà a Grottaglia a vederlo domani, è giusto così, che lo veda, insomma, in tutta la sua bellezza in quel momento, perché fa parte anche della meraviglia.
0: Ovviamente
1: no?
0: È un colore tradizionale, però da svelare domani.
1: Va benissimo, maestro.
0: Sotto gli occhi di tutti gli amici che verranno.
1: Ma verranno in tanti, maestro, sarà così domani alle ore 20 in via Crispi 72 ci sarà questa bellissima inaugurazione del pomo più grande del mondo. Grazie al maestro Giuseppe Rosa. A presto, maestro, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata a tutti voi.
1: Bene amici, adesso noi continuiamo, avete visto, domani a Grottaglie il pomo più grande del mondo, andremo a vederlo tutti sicuramente di corsa, perché è una cosa spettacolare, una cosa rara e unica in questo caso. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Visual Radio TV. Una

quell'estate del 42. Questa è una bellissima colonna sonora, una composizione del meraviglioso pianista, jazzista e compositore Michel Legrand. E questo è un film del 1971, la colonna sonora di questo film diretto da Robert Mulligan, ed è con questo brano, con questa composizione del grande maestro Michel Legrand, che vi do il benvenuto nel nostro Jazz Pocket, amici della rubrica che noi dedichiamo a tutti i grandi del jazz. Si pensa a Michel Legrand e scorrono immediatamente davanti agli occhi e nella testa frammenti di temi e immagini indissolubilmente legati alla musica. Legrand amava il jazz e lo conosceva profondamente e apparteneva alla generazione di europei che vedevano in quello stile la musica della liberazione, della fuga dalla stupidità del fascismo, del nazismo, del collaborazionismo, e su quelle note ovviamente si aprivano orizzonti inauditi. Legrand ha avuto sempre un gusto swingante per il jazz, i suoi arrangiamenti segno di un gusto erudito ma mai ripiegato sull'idea di un presunto classicismo, che ha impedito poi ad altri musicisti di talento di dialogare con le innovazioni della musica afroamericana. Quindi fanno parte ormai non solo della storia della musica, ma sono diventati essi stessi parti integrante del canone. Un pianista, compositore, direttore d'orchestra francese, vincitore di 3 premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore di musica

0: per oltre 150 film per il cinema e per la televisione. Io voglio parlare di questo, come al solito, insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Michel Legrand, basterebbe solo dire quello, però noi oggi abbiamo fatto ascoltare L'estate del 42, che questa meravigliosa colonna sonora, questa meravigliosa composizione, che ha anche un testo che canta anche Michel Legrand con il suo quintetto, che consiglio già così in partenza di andare a trovare, ad ascoltare, appunto di Michel Legrand, che suona il pianoforte e canta questo bellissimo brano. Cosa dire di questo musicista, da questa forte vena melodica che io amo da morire?
1: Guarda, si vede che lo ami da morire, perché lo hai descritto in maniera incredibile, dicendo parole a cui c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato un compositore che ha contribuito a disegnare un'estetica, a costruire mondi nuovi. Sì. Scrivendo colonne sonore per film importantissimi, per la Nouvelle Vague di quel periodo francese post-bellico che ha rivoluzionato il cinema europeo, rappresenta un capitolo incredibile della nostra storia del cinema. Un artista che io farei un parallelismo con Ennio Morricone, perché insomma ha avuto delle molte analogie con lui, cioè partendo appunto da musica accademica, da un bagaglio classico fortissimo, è riuscito, come hai detto tu, veramente in maniera perfetta, a dialogare con la sua contemporaneità e in particolare con la musica afroamericana, cosa che peraltro Morricone non ha fatto, pur avendo i due un percorso parallelo, perché Morricone è stato più influenzato, diciamo, dalla musica classica contemporanea del Novecento, che lui ha tradotto poi nelle sue meravigliose colonne sonore, mentre Michel Legrand ha sempre avuto questo ingrediente jazzistico, che è, diciamo, più che un ingrediente, perché come sappiamo lui ha collaborato con Miles Davis, ha messo insieme Miles Davis, Coltrane e Bill Evans nel suo disco Le Grande Jazz, poi ha suonato con Stan Getz, ha suonato veramente con Sarah Vaughan, con tutti i grandi del jazz. Questa cosa ha un'origine storica, diciamo che la Francia è stata la prima patria extra statunitense del jazz mondiale. Ricordiamo che Coleman Hawkins, il più grande sassofonista degli esordi del jazz, colui che suonava di fianco a Louis Armstrong nell'orchestra di Fletcher Henderson, si trasferisce e va a vivere a Parigi a partire dagli anni 30, quindi porta lì, ma non solo lui ovviamente, lui come grande star porta lì tutto questo linguaggio, e Parigi e la Francia in generale diventano una sorta di seconda patria del jazz. E questo spiega come mai Michel Legrand abbia assorbito questo idioma in maniera così profonda, tale da potersi mettere, diciamo, sullo stesso piano di questi grandi artisti di cui abbiamo parlato. Non è stato l'unico francese, naturalmente prima di lui c'è stato Django Reinhardt, grande inventore della chitarra solistica, e insomma diciamo che la Francia in qualche modo è il ponte fra l'Europa e la musica statunitense, e diciamo che questo processo viene sintetizzato in maniera mirabile dalla figura di Michel Legrand, che è stato veramente io lo paragono a Tom Jobim, a Astor Piazzolla, a Ennio Morricone, a questi grandi artisti che hanno costruito mondi nuovi e anche ponti di comunicazione, insomma, fra le culture, fra le genti, attraverso la musica popolare. E diciamo che hanno ricucito lo strappo che la musica colta aveva operato fra se stessa e il grande pubblico nel corso del Novecento, perché la musica classica fino a tutto l'Ottocento e i primi del Novecento era una musica che manteneva un fortissimo carattere popolare. Dopodiché nel Novecento questa cosa si è persa, ma grazie a artisti, ripeto, come Legrand, Morricone, ripeto ancora Tom Jobim, Astor Piazzolla, mi vengono in mente loro come i grandi compositori del Novecento, si è ricucito in qualche modo questo legame fra la grande tradizione della musica, diciamo, colta e il fatto che essa possa anche parlare a un grande pubblico. ironico, assolutamente. Questo mi viene da dire.
0: E questo lo ha fatto, ci ha fatto provare questa ebbrezza della vertigine con le sue composizioni per il cinema, anche, quindi questo è una meraviglia. Grazie Alberto per questa bellissima chiacchierata, per il nostro confronto che
1: davvero
0: sempre facciamo,
1: bello, sì,
0: nel Jazz Pocket. Grazie e a presto, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Alberto Graziani, ciao ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Bene amici, dopo questo momento romantico bellissimo nel nostro Jazz Pocket con Michel Legrand, grazie a Michel Legrand, noi diamo, do la linea alla regia, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Madam, Mamma no Mamma, questa è la new hit di questa settimana su Cittadella la Radio, il suo nuovo singolo di Madam. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Adesso si è svolto con grande successo il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, decima edizione, da luglio a settembre. Abbiamo visto già i concerti e parleremo di questo insieme a Maria Oliva. Ciao Maria, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, facciamo un bilancio di come è andato questo festival e poi ci sarà anche da raccontare della Summer School, così?
1: Sì, il festival è andato benissimo, diciamo che in queste quattro serate, l'1, 2, il 3 e il 4 di luglio, quindi la prima settimana di luglio, abbiamo festeggiato la decima edizione del Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. Beh, abbiamo cominciato alla grande con un duo molto interessante, voce, una soprano e un chitarrista pugliese che si contraddistingue nel mondo per la sua bravura e per la sua, diciamo, grande professionalità. In quella sede abbiamo anche consegnato, la presidente del CSV ha consegnato il premio Città dello Ionio, che è un'onorificenza che ogni anno viene attribuita a uno dei musicisti del festival, che è particolarmente, diciamo, rilevante a livello internazionale. Poi il 2 abbiamo avuto un doppio concerto, una chitarra dell'Ottocento di Giuseppe Mazzini, originale, suonata da Marco Battaglia, con musiche appunto dell'Ottocento, e in quella sede era presente anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto, che insomma ha potuto così scambiare qualche e darci qualche informazione a proposito di questa, anche diciamo, moto presente a Taranto, che come dire rende sempre vivo il periodo dell'Ottocento.
0: Certo.
1: Poi insomma c'è stato il duo flauto e chitarra, due artisti sardi che hanno suonato dei brani molto interessanti, tipici del repertorio chitarristico appunto per flauto e chitarra, per poi arrivare al Portogallo, dove il maestro Aires Pires, proveniente docente del Conservatorio di Vila do Conde, ha praticamente eseguito i brani più caratteristici e più significativi della storia della letteratura chitarristica, e per chiudere poi in bellezza con il duo Fabio Montomoli e Giovanni Lanzini, clarinetto e chitarra, che ci hanno fatto fare un viaggio appunto nel tempo e nello spazio con dei richiami anche alla musica popolare.
0: Bello, bellissimo, molto bello. Quindi insomma i feedback del pubblico sono stati importanti, suppongo. È andata bene, come ci hai detto?
1: Sì. È andata molto bene, abbiamo avuto, diciamo, un pubblico che ci segue oramai da 10 anni e che aspetta con ansia il Festival Chitarristico che si svolge sempre nel mese di luglio, per cui oramai, diciamo, ci arrivano anche richieste, ecco, quando organizzate, quando andate in scena.
0: Bene,
1: quindi
0: bello.
1: È per noi una grande forza, perché gli eventi sono tutti gratuiti e il nostro, sono organizzati con il lavoro dei nostri soci.
0: Benissimo. Adesso nel periodo estivo il festival prevede anche una summer school, giusto? Tenuta da te.
1: Sì, nel mese estivo noi praticamente abbiamo una summer school che...
0: Sì, nel mese... Sì. Allora, che... Maria, scusami, puoi ripetere per favore?
1: Sì. Nel mese estivo noi abbiamo questa summer school che dura il mese di luglio, agosto fino a settembre, dove vi è un laboratorio di chitarre, e quindi c'è l'orchestra Andrea Segovia, che noi promuoviamo ormai da 10 anni, un'orchestra di chitarre formata da giovani studenti di chitarra, che diciamo svolgerà una serie di laboratori, di lezioni, per poi giungere il 4 settembre ad un concerto finale, durante il quale anche lì andremo a festeggiare i 10 anni dell'orchestra, invitando anche tutti i vecchi ragazzi che oramai sono insomma universitari, vivono anche fuori.
0: Sono
1: e
0: meno ragazzi. Che bello.
1: Quindi, sono meno ragazzi.
0: Il 4 settembre l'appuntamento è alla sala di comunità della Chiesa Regina Paci. Sì. Di Lama alle ore 19, sì. Quindi si festeggeranno i 10 anni dell'orchestra Andrea Segovia, insieme a te come maestra e professoressa per i ragazzi, insieme ai ragazzi di un tempo, di 10 anni fa.

0: infatti i ragazzi di un tempo con i quali è rimasto sempre un rapporto sicuramente di affetto, perché negli anni abbiamo insomma lavorato tanto, abbiamo anche realizzato un compact disc, lo ricordo sempre, Donatori di Suoni, la cui diciamo promozione, la cui vendita ha dato frutto ad una somma che poi è stata devoluta a Simba e con la quale Simba ha potuto realizzare alcuni arredi del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Taranto.
1: Che bello.
0: Quindi è un lavoro sempre di volontariato, per cui educhiamo i ragazzi alla musica anche in veste diciamo professionale, ma soprattutto educhiamo al volontariato e al darsi agli altri, perché è il nostro, è la mission della nostra associazione.
1: Benissimo, sono molto felice di questo, di tutto il lavoro che tu svolgi, Maria, continua così, buon lavoro.
0: Grazie,
1: noi ci risentiamo presto, va bene? Magari in quell'occasione poi per i primi di settembre ci risentiamo per rilanciare il concerto.
0: Certo.
1: Grazie mille, grazie,
0: grazie
1: Mariola. A presto, buona giornata.
0: Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
1: Bene amici, avete visto che bello i ragazzi che suonano, che imparano uno strumento musicale? Quante volte lo dobbiamo dire? La cultura, l'apprezzare, imparare ad ascoltare, a sentire attraverso uno strumento musicale. Qualsiasi esso sia, una chitarra, una batteria, uno strumento a fiato, un pianoforte, il canto, tutto deve esserci nella vita di una persona almeno una volta nella vita, aver provato a studiare uno strumento musicale, perché serve alla nostra formazione, alla nostra formazione personale, non si può prescindere. Un tempo era obbligatorio, nel senso che in alcune famiglie dovevi passare per forza dalla lezione di musica o pianoforte o che. Oggi abbiamo un po' perso queste cose perché preferiamo mettere cellulari in mano ai bambini, invece dobbiamo mettere gli strumenti in mano ai bambini, va bene amici? Chiaro? Detto questo, continuiamo con la musica. Mick, Beautiful Freaks, questo è il pezzo, lei ci piace particolarmente, è tornata con questo nuovo pezzo, ce l'ascoltiamo.
2: Yes, I like a drink and I still smoke cigarettes. Yes,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Colors.
1: The Colors, Italo Disco per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Scrivetemi e continuate a scrivermi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta in redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Adesso parliamo di Ketos, centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, e ci sarà martedì 7 luglio alle ore 17.30 la presentazione del progetto, proprio questo progetto per la gestione e la valorizzazione del primo e del secondo piano di Palazzo Amati, un importante immobile storico di metà Settecento situato nel cuore della città vecchia di Taranto. Il progetto è finanziato da un bando congiunto promosso dall'amministrazione comunale di Taranto, che ha messo a disposizione l'immobile incomodato d'uso gratuito per 10 anni, e dalla fondazione Con il Sud con un finanziamento di 1.249.000 euro. Il progetto prevede il cofinanziamento del 10% da parte del partenariato. Negli intendimenti del Comune di Taranto, l'immobile ospiterà attività di sostegno all'aggregazione sociale e alla creazione di opportunità di sviluppo socio-economico e occupazionale, con il fine di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'isola madre. In questo contesto proprio è nata la collaborazione con la Fondazione Con il Sud, già impegnata da tempo a sostenere interventi di valorizzazione dei beni comuni e percorsi di coesione sociale nel territorio tarantino. Fondazione Con il Sud, in particolare dal 2016 al 2021, ha finanziato un primo progetto per la valorizzazione e la gestione del piano terra di Palazzo Amati, di cui il progetto che viene presentato costituisce la naturale prosecuzione e completamento. E con il soggetto responsabile, ovviamente l'associazione Ionian Dolphin Conservation ETS, il partenariato del progetto Ketos, centro euromediterraneo del mare dei cetacei, comprende diverse realtà: la cooperativa sociale La Vela, e poi l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Ionico, l'Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, tante altre. E quindi ci sarà una bella programmazione, ma io voglio parlarne proprio insieme a Vittorio Pollazzone. Buongiorno, ben trovato.
2: Grazie Annette, buongiorno a voi.
1: Allora, c'è un importante appuntamento domani alle 17.30, perché Ketos, centro euromediterraneo del mare dei cetacei, cosa farà a Palazzo Amati?
2: Allora, inauguriamo primo e secondo piano del palazzo, in realtà il primo piano perché è già stato allestito e già pronto per ospitare le persone, e grazie a un bando vinto con Fondazione Con il Sud, che già aveva, diciamo, aiutato la Ionian Dolphin nel 2019.
1: Prego.
2: Alzavo anche adesso e la finestra aperta, e quindi
1: prego.
2: E quindi dicevo, grazie al finanziamento di Fondazione Con il Sud, il Comune di Taranto che ha messo a disposizione il palazzo incomodato gratuito, domani pomeriggio inauguriamo il primo piano, e quindi continueremo nella nostra opera di contaminazione all'interno del quartiere della città vecchia, perché diciamo, abbiamo noi come Ionian Dolphin, ma insieme a tutti i partner, un doppio obiettivo, che è quello dell'obiettivo della ricerca scientifica, della sensibilizzazione, dello studio della cetofauna, ma anche un obiettivo sociale, è quello di creare un presidio di buone prassi sempre aperto. Infatti Keto sia aperto dalla mattina alla sera tutti i giorni, che possa favorire i rapporti e aiutare un po' anche la cittadinanza locale, no? Lo facciamo anche attraverso l'assunzione di figure professionali. Nel primo bando di Palazzo Amati abbiamo assunto già 2 persone, e con questo già ne abbiamo assunte altre 2 residenti della città vecchia, quindi questo ci fa, se non altro, essere ancora più inseriti all'interno del contesto in cui lavoriamo e viviamo.
1: Certo, assolutamente, anche perché diciamo che questo progetto è, come dire, è un po' diffondere, come fate voi dall'inizio, fin dall'inizio del vostro progetto, la cultura dello stare insieme, della socialità, dell'ambiente e del mare, quindi fa parte proprio del nostro territorio.
2: È un progetto di studio e di ricerca, ma anche fatto di persone, che è alla base della nostra attività, cioè la valorizzazione degli enti del terzo settore, delle associazioni che si uniscono, che collaborano, tutte unite per un unico obiettivo. E questo è una cosa molto importante, soprattutto se realizzata all'interno di una città vecchia che è un luogo tanto bello ma anche tanto delicato, ecco, e noi ci siamo presenti.
1: Assolutamente, quindi Palazzo Amati ospiterà attività di sostegno, l'aggregazione sociale, la creazione di opportunità anche di sviluppo socio-economico, come dicevo prima, occupazionale, proprio per, come dire, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale. Insomma, questi sono gli obiettivi.
2: Sì, giustizia sociale e giustizia ambientale, le cose vanno di pari passo. Non a caso nel partenariato ci sono degli enti che hanno proprio questa propensione spiccata su tutti, il Tribunale dei Minori, ma anche, ricordo, la cooperativa La Vela,
1: sì.
2: Bene, il CREST,
1: sì. La Marco Motolese, l'associazione Marco Centro Motolese.
2: Motolese e tanti altri, il Centro Servizi Volontariato, insomma tanti enti del terzo settore che si occupano proprio del sociale e che faranno all'interno di Palazzo Amati una serie di azioni tutte a favore delle categorie, insomma, tra virgolette svantaggiate, ecco.
1: Assolutamente, grazie mille Vittorio per averci parlato di questo. L'appuntamento è martedì 7 luglio alle ore 17:30 a Palazzo Amati in Vico Vigilante a Taranto, Chetos, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Grazie ancora e buon lavoro, a presto, alla prossima.
2: Grazie Annette, arrivederci.
1: Amici, detto questo, noi continuiamo, ci sono Angelina Mango e Marco Menconi con Canto d'Amore.

0: delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: onda, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, Emma Fabri Fibra, Antidroga. Eccoci questo pezzo, amici, siamo in onda su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e cittadellatv.it, 96.5 FM. E insomma, siamo qua, siamo in diretta. Adesso, detto questo, io vorrei tanto sapere come è andato il Mediterraneo Chamber Music Festival, questo ponte incredibile, questo momento di eccezionale rilevanza anche per una cosa che non accade tanto spesso nel nostro mondo, che è quello di ascoltare musica da camera. E quindi un insieme a Ludovico, a Romolo Ludovico Lanza e tutto il suo team, il suo staff, ci sono appunto questi ragazzi giovani che hanno fatto un festival molto molto bello, bellissimo. Adesso passiamo un po' alla base, perché mi sembra un attimino così, e li accolgo. Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, come va? Come state?
1: Tutto molto molto bene.
0: Tolto qualche piccolo imprevisto dell'ultimo momento, come sempre, però tutto a posto. Allora facciamo, no, perché stamattina c'è stato un piccolo

0: quello previsto, ma andiamo avanti, no? Andiamo avanti. Siete tutti qua, siete esatto. tutti collegati. Allora, detto questo, io farei un piccolo bilancio del festival. Raccontatemi tutto.
1: È stato lungo, intenso e anche molto divertente, molto molto divertente. È stata un'edizione in cui abbiamo programmato tanto e in un certo modo, però la città ha risposto, quindi
2: siamo molto soddisfatti. Tantissimo.
0: Bene.
2: Stanchissimi, ma molto molto soddisfatti.
0: Vi vedo, che siete un po' stanchi, però ragazzi, avete fatto un festival che è durato 10 giorni con artisti provenienti da tutto il mondo in diverse location, quindi tra Pulsano, Martina Franca, Taranto. È normale, è fisiologico, insomma, che vi sentiate stanchi, anche perché è stato un impegno molto molto importante. Come avete fatto per organizzare tutto praticamente? Dai voli alle residenze degli artisti, a tutto.
1: Sì, è stato un lavoro che ha richiesto un anno praticamente di lavoro. Siamo partiti a settembre dello scorso anno, abbiamo individuato gli artisti, c'è stato un processo di creazione di quella che era la tematica di quest'anno. Una volta scelte le persone, abbiamo costruito tramite loro i programmi di quest'anno. Poi tutta la logistica è iniziata a partire, quindi abbiamo avuto un evento di presentazione d'Oslo, qui è stato il nostro primo evento di presentazione internazionale, e poi è seguito quello italiano, la partecipazione al Salone dell'Impresa, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tante persone, è stato anche estremamente divertente.
0: Ecco, io volevo chiedere, a questo proposito, c'è qualcuno che vi ha conosciuto finalmente quest'anno, che magari per il prossimo anno si organizzerà qualcosa in più?
2: Sì, diciamo che abbiamo fatto effettivamente tante conoscenze molto interessanti nell'ultimo anno.
0: Bene.
2: E nel senso, fortunatamente ci siamo resi conto del fatto che abbiamo un po' attirato l'attenzione, perché stiamo facendo qualcosa che effettivamente qui non si è mai fatto, e noi non potremmo essere più grati di questo, perché qualcuno ha iniziato effettivamente a credere che il nostro territorio possa cambiare in questo senso, soprattutto culturalmente e sotto il punto di vista del turismo, sotto il punto di vista sociale, sotto tutta una serie di punti di vista. E noi speriamo che di aver catturato la loro attenzione, soprattutto con i nostri eventi.
0: Assolutamente, questo è. E alla fine il ponte si è creato, perché insomma il tema di quest'anno era questo ponte tra il mondo e il nostro territorio. Il ponte si è creato, l'anno prossimo andrà avanti così. Avete sempre intenzione di fare 10 giorni di festival? O avete cambiato idea?
1: No, noi stiamo valutando, nel senso che sarà comunque un festival grande, cioè lungo, questo è indubbio.
0: È bello, perché secondo me probabilmente date l'opportunità a più persone di poter venire almeno una volta, nel senso che certe volte farlo in 2-3 giorni ravvicinati, se uno è fuori in quel momento, se non può, si perde il festival. Quindi secondo me in più giorni si riesce a prendere un pubblico maggiore, probabilmente questo.
1: Abbiamo letteralmente avuto persone che sono venute magari una serata, due, ma alcune persone sono venute letteralmente a tutti gli eventi.
0: Bello, bello, bellissimo, bello. Quindi ragazzi,
1: è stato bello. Abbiamo già in programma, stiamo già lavorando alla terza edizione, letteralmente. Abbiamo chiuso festival da 10 giorni,
0: non si capisce più il tempo. Allora facciamo così, prendetevi una pausa di una settimana, 10 giorni, rilassatevi e poi ripartite a bomba per riprogrammare tutto per il prossimo anno. Come sempre, fin dall'inizio io vi seguo. L'anno prossimo ci rivediamo, ragazzi, va bene? Per qualsiasi cosa noi siamo qua.
1: Questo inverno ci rivediamo.
0: Ah, questo inverno, bene, sono felice di questo. Allora ragazzi, grazie per questo vostro bilancio, in bocca al lupo per tutto, riposatevi un pochino e poi buon lavoro di nuovo, a presto, alla prossima. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
0: Allora, che carini, forti questi ragazzi, giovanissimi, hanno fatto questo festival con persone che arrivavano da tutto il mondo, musicisti, musica da camera per gli appassionati. Sappiate che esiste il Mediterraneo Chamber Music Festival, quindi potete poi andare sulle pagine social e prendere tutte le informazioni del caso. Continuiamo con la musica, mi raccomando amici, restate con noi e do la linea alla regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e

0: vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su Residence Blue.

0: come gestione i canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: tribale.
1: Non ricordo quale estate fosse di tribale di Elodie per il nostro Vamos alla Playa. Suppongo 2021-2022, adesso Piero me lo dirà. 2022, che memoria, raga. Che memoria. Amici, adesso è arrivato il momento dei nostri saluti. Ringrazio Piero Caffi e la regia e la parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it o al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio ancora Piero Caffio alla regia e parte tecnica e noi ci rivediamo come al solito domani, precisi, puntuali, qui su Partecipiamo Taranto. Una buona giornata a tutti, buon proseguimento. Ciao ciao!

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccini.
3: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulsano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
2: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulsano, è uno dei luoghi più incantevoli della litorania salentina, frequentata prevalentemente da famiglie. E proprio per questo

0: è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulsano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
1: Ringrazio il sindaco di Pulsano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo di nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
0: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco?
1: Sì, perché comunque, come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba tipo food o drink da altri posti e noi non possiamo fare nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto dal 54,7% perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione, avvenuta nel 2024, e il 4,5% rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione del 2024 e una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67° posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4% rispetto al 2025. Segue all'83° posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo con il 47% di consensi, meno 5,8% rispetto al 2023, meno 10% rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così, tra costruzione degli impianti e organizzazioni siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto gli extra costi di Milano Cortina. Praticamente tutto costerà il 5% delle Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che

0: non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime 3 generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato dato, affidato un anno prima che arrivassi io, quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni. E la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero, infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto quando in tutte le parti d'Italia, soprattutto a nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì. E quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta. Fermiamoci contro questa città, contro questo territorio. Un territorio e una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale. Questo è il momento di ridare a Taranto quella dignità che le spetta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sicurezza, la trafila estenuante per i documenti, ma soprattutto emergenza quotidiana dell'alloggio. A Taranto il dibattito sull'inclusione dei migranti si scontra con la denuncia netta di chi vive il territorio in prima persona. Nonostante la presenza dei lavoratori nei campi, nelle fabbriche, la distanza tra inserimento lavorativo e una reale inclusione sociale resta drammatica, secondo Kone Kossum, presidente della comunità africana di Taranto e provincia.
3: Sui territori di Taranto possiamo parlare di inserimento, sì. Sono ragazzi che sono inseriti nel tessuto sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto ancora stiamo aspettando.
2: Una mancanza di ascolto da una parte e l'impegno concreto delle istituzioni regionali dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza, Silvia Miglietta, ha ricordato la necessità di finanziare non solo l'accoglienza materiale, ma anche i percorsi che passino dalla formazione e dalla scuola, unici e veri pilastri per costruire una cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio
4: La regione già
2: multiculturale.
4: lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
2: La Puglia, del resto, si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va bene, non sono solo
5: Dobbiamo
2: questi.
5: uscire dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
2: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Unipa, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro. Serve un profondo lavoro che parta dalle scuole coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di Via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche.
6: Cioè, non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica. Cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
2: Quindi questi 19 anni andranno pagati?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare sia per salvaguardare il credito con lettere interruttive di prescrizione e richieste di pagamento, e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni, infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle condizioni.
2: Nessun colpo di spugna dunque, i canoni arretrati basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato dovranno essere corrisposti, una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si era infatti già detta pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni, la locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi diffusi.
6: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP sito in Viale Magna Grecia 40-44, che poi è stato venduto all'asta, ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come attività, però non mi risulti che adesso però noi faremo una ricognizione, stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Hey,

0: Allora, Plasto è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma, anche di più. È iniziato nei primi anni 80, praticamente, questa vostra esperienza, viaggio musicale, in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody. Non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della cultura Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti sia per l'intera nazione italiana.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Al Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Chima Ambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove prometto di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
6: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale. E dove continuerò a lavorare nell'interesse di Chima Ambiente, perché Chima Ambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso, secondo me, che l'azienda cambi registro con questo consiglio d'amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione più coesa e più unita, altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
5: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Chima Ambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti, partendo dalle fondamenta che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con INPS e le cartelle esattoriali.
6: La Chima va salvata, deve restare pubblica e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politico e tecnici.
5: Sul piano operativo, Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore, ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo. Serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
6: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono quasi pronti.
5: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici, un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la Capofila Cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre 2 anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole, sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte del Associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
8: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
7: Benissimo.
8: La quale svolge, sì, un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
7: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
8: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui su richiesta appunto di questi soggetti la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
7: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
8: In realtà c'è stato già un intervento, pilota, sì, di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
7: Assolutamente.
8: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti o piuttosto nella scuola o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
7: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno difficoltà, svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
8: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
7: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere insomma una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro, a presto, grazie mille, arrivederci.
8: Grazie, buona giornata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente. si vede, si vive.
5: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi tre mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e

0: sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da tossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
1: Dalla struttura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
4: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, no? E quindi in un modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo il futuro è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
3: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
4: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, all'oco rotondo per la festa delle luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bellavista, alle pendici di Loco Rotondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico. Una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Loco Rotondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Loco Rotondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i Giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime che non sono

0: più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori. Decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
1: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
0: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
1: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il video collegamento. È così o siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra, buongiorno dottoressa.
3: Non vi sento.
0: C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
3: Pronto?
0: Ci sente?
3: Buongiorno, vi sento.
0: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
3: Assolutamente sì, con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
0: Che cosa ci mettiamo in queste insalate?
3: Cosa
0: non deve mancare?
3: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti, perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
0: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
3: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto, per via delle temperature, abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
0: I gelati, innanzitutto.
3: Ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza,

0: alcoliche, che sono tutte portatori di ben tante calorie,
1: Ecco, come
0: insomma.
1: facciamo a
0: Alla fine,
1: riequilibrare queste uscite?
0: diciamo, compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e discomfort generale, insomma.
1: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per
0: No,
1: queste
0: grazie a
1: dritte, per
0: voi.
1: queste indicazioni e buona giornata, buon
0: Grazie a
1: lavoro.
0: voi, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazione a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
4: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
3: Ma la massima assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
4: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento, le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La crisi di clima ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGIL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La funzione pubblica CGIL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Chima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto

0: che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
1: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo, sul teatro o sulla cura come Concita Di Gregorio. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni, e il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo di carattere artistico e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Bagliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
0: Bello.
1: La mia regia mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
0: Bellissimo.
1: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
0: Che bello.
1: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni,
0: prego.
1: Approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival o gli obiettivi che noi ci proproponiamo di raggiungere. Abbiamo 3 spettacoli, uno più interessante dell'altro. 2 sono delle prime nazionali e sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, che riprende le commedie di Aristofane e ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile, è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio. Poi il giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo. Io dico, vabbè, sono tutti belli.
0: Sì, è vero.
1: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a questa tradizione, ci piacciono tantissimo. E sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo, anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. Per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi con che diventa un proprio interlocutore, no? E con cui dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no?
0: Bellissimo.
1: Una linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore insomma in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri.
0: Che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante.
1: E soprattutto offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa

0: possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua. Aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo
1: Ti vediamo ed è un
0: nella
1: posto bellissimo così, è giusto lo
0: sì,
1: scorgio che non...
0: è veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che
0: Ed è
1: bello.
0: la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti,
1: Che
0: per
1: bello.
0: artisti di tutti i tipi,
1: Chissà che energia che
0: dal
1: si respira
0: teatro.
1: lì, Giancarlo, vero? Chissà che
0: Sì,
1: energia che
0: sì.
1: c'è.
0: È
1: Magico.
0: molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti
1: Ah, che
0: creato da
1: bello.
0: Elisabeth, dalla fotografa Carmi di Cisternino,
1: Che bello.
0: dedicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri,
1: Che
0: 2 chilometri.
1: bello,
0: È
1: bellissimo.
0: proprio tutta la zona che è veramente intensa. Ma quello
1: Energeticamente
0: che volevo.
1: intensa, bello. In
0: Sì,
1: chiusura, Giancarlo, prego.
0: quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui,
1: Beh.
0: quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di
1: Che
0: scambiarsi
1: bello,
0: progetti anche futuri.
1: un
0: Perché
1: sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni, luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo e che possano in qualche modo scambiarsi pratiche,
1: Benissimo,
0: insieme
1: grazie.
0: con il pubblico,
1: Ovviamente.
0: contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo, grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto buon lavoro. A presto, alla prossima.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie.
1: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno, è una promessa per il territorio. Qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare Cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
5: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della città vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione Con il Sud che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che è il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della città vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccola qui, la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della città vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra, ancora più incredibile, da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si rafforza il percorso istituzionale, tecnico e culturale promosso dall'Ordine degli Architetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della città vecchia. L'Ordine esprime infatti soddisfazione per il sostegno arrivato da Italia Nostra con l'appello per la salvaguardia della città vecchia indirizzato al Ministro della Cultura, sottoscritto dal Presidente nazionale Edoardo Croci e dalla Presidente regionale Ilaria Pecoraro. L'intervento di Italia Nostra va a rafforzare la posizione espressa più volte nei mesi scorsi dall'Ordine degli Architetti affinché il centro storico di Taranto venga riconosciuto come organismo urbano vivente da proteggere attraverso strumenti straordinari di tutela. Due le strade seguite dall'Ordine: l'avvio della procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia e l'istituzione di una unità speciale di intervento per garantire una tutela efficace e coordinata del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Italia Nostra e Ordine degli Architetti indicano nel Palazzo Carducci, nell'Oratorio di San Paolo e nel Palazzo Cervo gli edifici storici sui quali intervenire con urgenza per salvarli dal degrado e dal dissesto. Ma soprattutto vengono invitate le istituzioni a superare gli interventi basati sulla demolizione del tessuto edilizio storico e sulla successiva ricostruzione ex novo, ritenendo queste pratiche potenzialmente lesive dell'identità urbana e del paesaggio storico dell'isola. Viene ribadita inoltre la necessità di orientare gli interventi ai principi del restauro conservativo e alla conservazione integrata, superando una logica di interventi frammentari ed estemporanei a favore di una strategia organica e condivisa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico elettronico partirà alle 16:17 con arrivo nella capitale alle 22:25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il Freccia Rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà posto per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
8: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato, e bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
3: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore Di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguardi PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
9: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
3: Ma oggi si è parlato anche di Ex Ilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
9: Sì. Questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale, quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi devi avere un piano B.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipillo, e chiude con i Boom Collective, Ermon Mehari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia. Non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio se è in linea con noi come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Paesiello di Taranto la sesta edizione.

0: E jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale. Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora, eccolo qua in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
1: ciao,
0: siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale, ed è domenica 19 luglio, è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival con un concerto all'alba che sarà dove? Raccontaci tutto, Antonio.
1: Sì, anzitutto scusate il ritardo, deve essere una videochiamata, poi ho fatto tardi e quindi diventa
0: nessun problema, va bene la telefonica. Niente,
1: allora sì, torno al Taranto Jazz Festival con questa anticipazione dell'alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati perché c'è un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'alba. Che e quindi bello. Verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo,
0: bello.
1: È un posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista jazz che improvviserà sul momento mentre Don Emanuele, diciamo, dirà alcuni passi della Bibbia, quindi una cosa molto
0: suggestiva. Allora, poi
1: bella, sì.
0: chi aprirà il festival e come proseguirà?
1: Festival poi inizia il 24 luglio, venerdì 24 luglio, Arena Villa Peripato. E primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis. E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, il sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
0: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
1: No, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospita il clarinettista Gabriele Mirabassi.
0: Ah, perfetto. Quindi Michel Legrand e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
1: Sì, è un omaggio. Sì, il progetto si chiama Legrand Morricone, quindi un'unione del nome, diciamo, del cognome
0: di questi due grandissimi artisti. Compositori. Perfetto, benissimo,
1: certo.
0: Benissimo.
1: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo, che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più diciamo ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco. Veramente interessante.
0: Ci sarà un ospite speciale, giusto?
1: Il 25 luglio in più, sì, prima del Legrand Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino che verrà in trio con voce tastiere, poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
0: Ah, benissimo.
1: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti.
0: Dei brani inediti del cantautore, molto bene. Poi al termine per tutte le tre serate il festival continuerà anche dopo, c'è l'after jazz, giusto? Che cos'è?
1: Angolo? Chiamiamolo, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, si sarà un after jazz, diciamo una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale, e poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta in un'altra parte a fianco al palco, adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo, comoda per fare
0: una bella jam,
1: per fare jazz, per salutare e per stare insieme, diciamo.
0: Bellissimo.
1: Poi ricordatevi che alla villa si sta

0: un po' più freschi. Abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco.
1: Poco più fresco perché ci sono gli alberi, è vero. Allora
0: vogliamo fare un festival comodo. La gente che viene deve stare comoda.
1: Deve stare bene, deve stare bene. Ricordiamo, esatto. Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Arena Villa Peripato. È possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti. Esatto. E ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi perché Radio Cittadella è media partner. Grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
1: Grazie a te Antonio, a presto, buona giornata, buon lavoro.
0: A voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.
4: Ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta diciamo una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico, e infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia il livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
3: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare all'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
5: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali. L'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia Acqua San Bernardo e riportata poi sul territorio stesso, dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco e che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter fare, di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
7: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
6: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare da molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
7: all'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico, decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
6: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno 1 ora e 15, 1 ora e 20, sono proprio 1 ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede, che è a Modugno.
7: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà. Verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo, da quel momento sino al marzo 2026 si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
8: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto, attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata, e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
3: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
9: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
3: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Rodolfo Sardone, dirigente della struttura Innovazione e Ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
10: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla comunità europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
3: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
10: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto, e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi, soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi del neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica, appunto, One Health, che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita. C'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati, e non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci, compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
12: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
1: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
13: È un viaggio con una barca che è lunga 17 metri e 20, quindi è un puntino rispetto

0: riferito ad esempio all'Amerigo Vespucci, le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori, e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
1: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
2: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti, se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto ma di tutte.
1: E dopo la tappa di Taranto, il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei, questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio

0: allo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band. E quindi
1: certo.
0: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
1: perché siete
0: abbiamo partiti, inserito sonorità,
1: siete partiti come duo in pratica, no?
0: Esatto. Io suono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere diciamo la parte elettro della band.
1: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
0: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
1: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre.
0: Certo.
1: Senti, Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
0: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
1: Senti, Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente, tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
0: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
1: Allora, noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma.

0: dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi come sempre io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. E i motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora...
1: Eccomi, dicevo, si spera che beh, no, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
0: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua in live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi, che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochi.

0: Benissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare

0: intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk, e questo.
1: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
0: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
1: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso. Ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
0: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
1: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
0: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica e proprio in ciò che fanno.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
0: Scalza
1: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po' noi rap old school in questa canzone. Cosa devo dire? Non facilissima,
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore e arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavazza appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che

0: ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
1: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
0: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, i Papic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare,
1: non può mancare.
0: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
1: Allora noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scars che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori. Ciao.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura, la nostra rubrica dedicata al benessere e all'igiene alimentare insieme alla biologa nutrizionista Fabiana Olivetti. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, oggi parliamo di un tema che è molto interessante e che è trasversale, e per questo motivo noi avremo anche un ospite dopo.
2: Certo, perché avremo come ospite una mia amica e collega con cui ho collaborato e collaboro ancora, diciamo, in Toscana. Sede di uno dei miei studi, e spiegherà dal punto di vista chiaramente psicologico, mentre io proverò a spiegare la relazione complicatissima tra la mente e tra la mente e il cibo.
1: È perché magari certe volte siamo nervosi perché mangiamo, perché siamo nervosi perché non mangiamo, perché poi sono tutte e due le cose, no?
2: Certo, proprio perché esiste una forte correlazione, no, tra questi due aspetti. Dobbiamo considerare il sistema, il nostro corpo, come vi dico sempre, un po' come una macchina. Certo. È come un unico funzionamento, come un sistema, è un vero e proprio sistema chimico. Quindi non possiamo pensare che le cose siano diciamo dissociate, no? Che certo. il neurone dice una cosa e gli ormoni ne dicano un'altra. Noi abbiamo un sistema che funziona chiaramente in maniera sinergica in tanti aspetti. Quindi vedremo nel corso di questa puntata, scopriremo che in realtà ci troviamo di solito ad affrontare tre tipi di fame diverse tra loro, no? Quindi alcune sono di mia competenza o di chi come me si occupa di una correzione alimentare, quindi di gestire quelle che sono gli alimenti, le associazioni e anche le strategie che si devono utilizzare, e invece la collega che è psicologa e psicoterapeuta spiegherà invece qual è proprio la correlazione e come si può, che tipo di approccio si deve avere, quali possono essere purtroppo le conseguenze. Certo. Anche di questo rapporto complesso.
1: Certo, ma io ricordo che c'è stato un periodo, adesso per fortuna è passato, ma c'è stato un periodo in cui mi svegliavo a mezzanotte e mezza e dovevo mangiare qualcosa, ma non qualcosa di, dovevo mangiare proprio tanto.
2: Certo, questo è il problema della quantità, no? Di quello che
1: anche
2: poi in una fase di forte stress riesco a mangiare, proprio perché, come ho spiegato in precedenti puntate, quando si salta la fase orale, quindi la masticazione e in qualche maniera il contatto con i recettori che sono fortemente presenti sulla nostra lingua, sì, chiaramente il corpo attua il piano B, dice ok, ora la sazietà io te la faccio sopraggiungere attraverso, va a cercare la grelina di cui abbiamo già parlato, sì, ormone della sazietà presente nel fondo dello stomaco. Qual è il problema però? Che la grelina invia un segnale di stop solamente quando lo stomaco è pieno per tre quarti, quindi capite bene che per questo ho la facoltà in un attacco di fame di mangiare focaccina, pizza, pizzetta, perché poi è quello che si fa realmente, e ho bisogno di mangiarne comunque di più, perché superata la masticazione, quindi quel contatto, sì, con il gusto, con i recettori, sì, devo assolutamente ascoltare la grelina. Però per farlo devo avere lo stomaco bello pieno.
1: Io riuscivo a riempire la mia sensazione di sazietà sempre quell'orario, mezzanotte e mezzaluna, con o le penne o i rigatoni con burro e parmigiano.
2: Però ce ne hai di voglia, però cioè metti la pentola, metti l'acqua,
1: sì. No, avevo quella pazienza di aspettare il procedimento,
2: e secondo
1: però
2: me la mia collega per te è più efficace.
1: Vabbè, tanto la sentiremo tra poco, un sacco di domande da farle, amici. Adesso diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Amici, ben ritrovati, siete nella rubrica Cibo che cura. Annette al microfono, dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di cibo, fame ed emotività.
2: Sì.
1: Questo bel rapporto, che comunque è bello, no?
2: Beh, non solo è bello, ma è uno dei rapporti, una delle primissime relazioni, no? Che noi sviluppiamo, se pensiamo che il primo momento dopo la nascita è proprio l'allattamento, no?
1: Sì.
2: Quindi, ed è questa fase in cui il neonato comincia a stabilire poi delle relazioni, la cura, perché si crea un gioco di sguardi, no? O con la mamma o di chi si occupa chiaramente, certo, della cura del neonato. Quindi se pensiamo anche ai nostri ricordi, no, di infanzia, abbiamo sicuramente qualcosa che ci fa pensare a una relazione positiva. Non lo so, quando ero bambina avevo, io ad esempio come ricordo è della mia influenza, appunto della spremuta d'arancia o della pastina, quindi in brodo, perché avevo...
3: Io l'avevo sbattuto.
2: L'uovo sbattuto
3: con lo zucchero.
2: O anche se pensate, non lo so, quando eravate sempre bambini, bravo, ti sei comportato bene, ti do una caramella, no? Quindi questa funzione del cibo, no? Un po' come un qualcosa,
3: la merenda con pane e marmellata,
2: la merenda con pane e marmellata. Quindi crescendo, sì, poi questa tipologia di relazione chiaramente cambia un po' sfaccettatura, ma rimane sempre, no? Quindi è importante. Però volevo parlare, in modo da introdurre poi la nostra ospite, volevo appunto parlare di questi tre tipi di fame con cui i professionisti ovviamente si scontrano e, certo, affrontano nei loro livelli, no, di intervento. Abbiamo innanzitutto una fame gastrica, che è quella, se vogliamo, più facile, perché è la classica fame che riconoscete dal brontolio dello stomaco, no? Okay. Quei suoni, quegli alieni che sentite ogni tanto, quelle, diciamo, quegli ultrasuoni che sentite ogni tanto, ecco, provenire dal vostro tratto gastrico, si chiama fame gastrica proprio perché è data effettivamente da un segnale, cioè dalla necessità di ricevere chiaramente cibo, di avere energia. E poi abbiamo una fame che è un po' più tecnica, nel senso che ha come nome, si chiama fame ipotalamica. Quindi sembra complicata, perché chiaramente è una fame che indica il coinvolgimento del nostro ipotalamo, quindi una parte fondamentale del cervello. Perché è così diciamo importante? Proprio perché, sempre considerando il sistema corpo, quindi questa macchina, quando noi diamo dei segnali di stress alle nostre cellule, abbiamo parlato più volte del cortisolo, no?
1: Sì,
2: che deve fare,
1: sì,
2: deve avere un andamento con una curva molto morbida. Nel momento in cui abbiamo chiaramente un fattore stressogeno, il cortisolo non fa più una

0: sua curva naturale, ma fa un curvone gigante. Questo chiaramente va a incidere sulla dopamina. Che vuol dire? Che la dopamina si abbassa e di conseguenza noi abbiamo l'istinto, l'input di doverlo riaumentare. E da qui abbiamo questa, può manifestarsi questa fame o da rosicchiamento, quindi il craving, no? Quel mangiucchiare compulsivo, oppure abbiamo proprio questa necessità, abbiamo la ricerca di zucchero e quindi si crea una fortissima disregolazione. Quindi è la fame sicuramente più complessa. In ultimo la fame invece emotiva, di cui ci parlerà in maniera un pochettino più dettagliata la nostra dottoressa psicoterapeuta. Beh. E psicologa. Tu la sai distinguere la tua fame, Annette?
1: Io non ho mai fame.
0: Aia,
1: non ce l'ho fa. Io mi siedo, ma allora io ho voglia delle cose, questo sì.
0: Però ti faccio una domanda. Non hai fame tutta la settimana o tu non hai fame dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica invece la fame la senti?
1: Mi hai beccato.
0: No, rispondi.
1: No, è così, così. Se lavoro non penso a mangiare.
0: Oh, eccola lì. Quindi non è vero che tu non hai fame, ma semplicemente tu hai deciso che vuoi non ascoltare il tuo corpo, vero. Perché hai stabilito una scala di priorità, cioè che il tuo lavoro, i tuoi impegni, la tua famiglia, tua figlia, io, siano tutti più importanti
1: della mia fame,
0: della tua fame, che è in realtà gastrica e necessaria.
1: Ok, quindi dovrei sentirla quella cosa.
0: Devi educare il tuo approccio all'alimentazione.
1: Va bene. Adesso noi sono molto curiosa di sentire anche la psicologa e psicoterapeuta.
0: Quindi, come vedi, non
1: che
0: è
1: disegnerà il quadro.
0: Non è vero che non hai fame.
1: Va bene, va bene. Lo vedremo. È vero, hai ragione tu, perché tu sei l'esperta. Io posso solo riportarti quello che il mio stomaco, il cuore e il cervello mi dicono.
0: Però sicuramente il sabato e la domenica, essendo tu più libera, più rilassata,
1: sì,
0: avendo la mente un po' più sgombra, sicuramente lo senti.
1: Perché mi piace stare a tavola e mangiare, però devo stare proprio
0: relax.
1: Serena. Sì, sì. Va bene, tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi, queste Partecipiamo Taranto, siete su Cittadella alla radio, mi raccomando, a tra poco.

0: Cadella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura, insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
2: Eccoci
1: tornati in onda. Abbiamo parlato fino adesso dell'emotività, del cibo, del rapporto, di tutto quello che accade nel nostro corpo, nel nostro cuore, nella nostra mente. E a proposito di mente, entriamo quindi, come avevamo già preannunciato, in videocollegamento con la dottoressa psicologa, psicoterapeuta Serena Indirli. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Eccola, c'è, ci sente? Buongiorno.
3: Ecco, buongiorno.
1: Oh, benissimo.
3: Buongiorno a voi.
1: Benvenuta. Allora, oggi parliamo di questo argomento che è molto interessante. La prima domanda è: qual è il ruolo della dimensione psicologica nel rapporto con il cibo?
3: Ok, allora, il cibo non è mai stata una dimensione, o comunque la relazione col cibo prevalentemente fisiologica, ma è una dimensione, mangiare appartiene al mondo delle emozioni, delle relazioni, e anche delle cognizioni, no? Cioè il primo atto che il neonato compie alla nascita è quello dell'istinto di ricercare, girare la testa per ricercare il seno, ok? E sì. Questo gli studiosi e i ricercatori è stato dimostrato essere non tanto la ricerca a livello nutrizionale, ma a livello di sicurezza, no? Oppure pensiamo, per esempio, quando viene dato del latte caldo per consolare un bambino, oppure una caramella, no? Ok? Quindi c'è questa dimensione emotiva, consolatoria del cibo, insieme anche a una dimensione cognitiva, perché oggi, per esempio, si divide il mondo tra cibi buoni e cibi cattivi. E anche, per esempio, c'è questa assoluta propensione a ricercare nelle diete la soluzione di tutti i mali, no? Diete che siano restrittive, oppure diete per ingrassare, eccetera. E poi c'è la dimensione relazionale, perché il cibo in qualche modo è appartenenza, no? Pensiamo al momento in cui la famiglia si riunisce, o alla nonna che ti fa la torta per il compleanno, per esempio. Quindi c'è sono tante le dimensioni psicologiche che legano la persona al cibo.
1: Bene, quali possono essere le principali implicazioni psicologiche invece di un rapporto disfunzionale con il cibo?
3: Allora, innanzitutto si passa, no, su un continuum tra la normalità della relazione disfunzionale, che in pratica la maggior parte delle persone risulta avere con il cibo, proprio per queste componenti psicologiche affettive nell'atto del mangiare, insomma, fino alla patologia. D'accordo? Una patologia si definisce tale quando ha delle implicazioni e delle conseguenze negative intanto sulla salute e poi sulla quotidianità, rende disfunzionale proprio la vita di una persona, ok?
1: Certo.
3: L'implicazione maggiore appartiene a livello sia del senso di colpa che del controllo. Ok, la maggior parte delle persone è come se riversasse nella relazione col cibo, o attraverso, per esempio, anche il mantenimento e il controllo sul proprio corpo, sul proprio peso, tutto ciò che nella propria vita è un po' fuori controllo, no? E allora le restrittive, restringere maggiormente la propria alimentazione significa poi cadere automaticamente nella perdita di controllo, e quindi il conseguente senso di colpa, e quindi poi dopo il senso di colpa porta a nuove restrizioni e a nuove ricadute. Quindi è un circolo un po' vizioso, no?
1: Sì.
3: E poi la cosa importante è anche il fatto che le persone, la maggior parte delle persone,

0: perde quella che è la cognizione dello stimolo della fame, cioè non si riconoscono più i segnali del corpo in questo senso, no? E quindi le conseguenze maggiori sono che aumenta l'ansia, cioè si mangia per controllare delle emozioni, ma poi queste emozioni non vengono poi effettivamente controllate e riparte tutto il circolo vizioso dell'ansia, del senso di colpa, della restrizione e della buffata.
1: Certo,
0: Sì.
1: certo.
0: Arrivare poi alle patologie, ai disturbi del comportamento alimentare che, ahimè, oggi sono sempre maggiormente in crescita, che sono le anoressie nervose, bulimie, binge eating, le nuove forme che sono la vigoressia o l'ortoressia addirittura. E quindi, insomma, poi declinare tutte le varie
1: E
0: forme
1: poi
0: ci
1: magari
0: servirebbe.
1: se lei vuole approfondiremo in una prossima volta, così le analizziamo tutte e approfondiamo appunto una ad una tutte queste cose. Intanto noi la ringraziamo per essere stata qua con noi.
2: Ciao Sere!
0: Ciao Fabi!
1: Ci rivediamo presto, a presto, grazie mille,
0: Grazie
1: arrivederci.
0: a voi!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Salve!
1: Bene amici, adesso lì nella regia, a tra poco!
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci tornati in onda, rubrica Cibo che cura, insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo sentito prima la dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Serena Indirli, che ci ha raccontato un po' qual è il rapporto tra l'emotività e il cibo. In conclusione oggi, chiudendo questa interessante puntata rispetto a tutto quello che noi sentiamo o non sentiamo alla nostra relazione, diciamo, psicologica e fisica, no? Perché poi ci
2: Sì.
1: sono delle cose, come tu ci hai spiegato, delle cose chimiche, scusami se parlo così
2: No,
1: volgarmente,
2: no,
1: perché
2: no, è giusto.
1: delle reazioni chimiche rispetto ad
2: Delle
1: associare.
2: alterazioni che poi danno un segnale, no?
1: Esatto. E
2: Chiaramente.
1: poi l'aspetto
2: E poi
1: psicologico.
2: l'aspetto psicologico. Infatti, l'approccio più corretto, o meglio, se vi siete sentiti in qualche maniera ascoltando questa puntata anche solo minimamente, no? Colpiti, quello che alle volte è sufficiente fare è proprio cercare, quindi almeno quello che io cerco di fare in prima battuta è quello di comprendere la natura di questo rapporto e fare una rieducazione, quindi una rieducazione al gusto, una rieducazione anche all'ascolto, alla richiesta di cibo, quali cibi in questo momento sento di dover mangiare o di aver necessità di mangiare. Sarà capitato, vi sarà sempre capitato sicuramente qualche volta che magari siete andati in vacanza all'estero dove la pasta non si mangia e dopo un po' siete tornati dicendo: "No, ma che torno a casa, mi devo fare subito un piatto di pasta", perché il nostro corpo ci dà chiaramente delle piccole richieste, tutto sta come sempre coglierle. Quindi bisogna, il primo approccio è proprio quello di capire la natura di quel rapporto col cibo o il perché magari ho questa necessità, e provare inizialmente a fornire quegli alimenti giusti che possono mimare questa, diciamo, la soddisfazione che dà l'alimento più scorretto, no? Quindi non lo so, se sento che ho bisogno di sfogare qualcosa, quindi di avere della masticazione, magari si indicheranno dei cibi che hanno questo effetto
1: tipo le
2: scrocchiante,
1: mandorle, le
2: tipo le
1: noci.
2: mandorle, o anche dei cereali,
1: Ah,
2: insomma qualcosina che possa dare comunque un'azione cric croc,
1: ok. Sì.
2: ma senza compromettere poi l'ingresso in termini di calorie, di grassi, di
1: Certo.
2: sale, insomma,
1: Altro che,
2: di tutto
1: altro che.
2: questo. Poi successivamente, quando si stabilisce il tipo di relazione, si fanno queste correzioni, allora tutto il resto può essere corretto. Quindi poi allora si amplia, no, la dieta, ad esempio. Poi ci sono cose che tu magari non dici inizialmente al paziente, il perché mi ha dato questo alimento piuttosto che questo. Alcuni però qualche domanda se la fanno, mi chiedono: "Ma dottoressa, ma come mai mi ha segnato questo e invece non quello?" Perché ovviamente conoscere

0: bene gli alimenti e le loro proprietà e i nutrienti di cui sono ricchi è importante proprio per fare delle scelte mirate e consapevoli. E torniamo al solito discorso che non tutto va bene per tutti. Ognuno deve avere la sua alimentazione cucita, studiata sulle proprie necessità.
1: Dottoressa, grazie come sempre,
0: grazie
1: per questa rubrica che è super interessante, che ci fa bene, veramente Cibo che cura è il nome più adatto a questa rubrica. Grazie dottoressa Fabiana Olivetti, ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie ancora per averci seguito, alla prossima. Ciao.

0: Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: Voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
1: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata.
10: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
0: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
0: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Ok.
3: Ma con i suoi colleghi per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti regolarmente crack.

0: tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
1: Aspetta che devo pure pisciare,
0: dai!
2: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
3: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi!
2: Rimpiange l'ufficio?
4: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
5: Scusa, Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
6: Teletravail.
5: Teleghi?
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Uno mas, grazie.
9: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
8: Grazie mille, l'apprezzo molto.
9: Dovrebbero fare un reboot.
8: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
9: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
8: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
10: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
10: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo!
9: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
11: Cazzoni, ci state o no?
8: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
12: Sei davvero irritante.
8: Non in faccia.
9: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
8: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
13: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
8: Sono solo incredibilmente bello.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande.

0: Evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale. Insomma, parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita il quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce. Un tempo, ovviamente, sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito. La nostra Katzambod, questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino, e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna, di fatto, che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato 2-3 nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello in salute come me. Quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: bugie.
1: Sua, Alfredo, tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi, ben arrivato.
2: Ciao. Buongiorno. Ben colpa tornato. E merito, vai.
1: Colpa e merito, ma è vero, è vero. Diamo ad Alfredo ciò che è di Alfredo. Alfredo, professor Bianchi, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi parleremo di donne.
1: Ah.
2: Dialettalmente, andiamo a vedere un paio di cose interessanti. Però io volevo approfittare proprio due minuti così velocissimo per rispondere a un paio di domande che mi vengono fatte spesso e frequentemente da chi ci ascolta, chi mi segue, eccetera, eccetera. Allora, la prima, mi chiedono tutti come mai sembro sempre parlare di cose greche, e io in maniera abbastanza tranquilla e pacata ricordo che l'elemento greco nel nostro dialetto, nella nostra cultura, è fondante e caratterizzante, non è una sorta di orbezzolo,
1: non è, dice, non è
2: decorativo,
1: per piccio. Allora, lui fa la parte
2: piccio.
1: Dottorale, io voglio, non è per piccio che
2: non
1: ci
2: è
1: mettiamo
2: per piccio, è perché escludendo tutta una serie di cose che sono certamente caratteristiche, ma che però troviamo in tante altre parti, l'elemento caratterizzante, specifico e fondante del nostro dialetto, e non solo, e del nostro ambiente culturale, quindi tradizione eccetera eccetera, è quello là. Quindi statisticamente, semplicemente, anche io nel dover scegliere qualcosa di interessante da raccontare, sempre il lieto quasi sempre. Punto numero uno. E punto numero due è: il dialetto tarantino è pieno di proverbi, vero? Come mai quando facciamo parola X, Y, Z non li tiriamo fuori? Allora, verissimo, se noi apriamo un dizionario, ogni parola c'ha sempre uno,
1: sì,
2: due, tre esempi.
1: Viene collegata.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Ci sono già tante persone, anche da decenni, che si occupano, onore a loro, del dialetto, e improntano spesso il dialetto anche su questi detti, questi proverbi, che va assolutamente bene, sono parte integrante del nostro,
1: parlare.
2: Sì. Ad esempio, a proposito di donne, si diceva donna bed non vuole dote, no?
1: Cioè,
2: che è un modo di dire, non tanto rispetto alla dote, ma nel senso di quando una cosa ci piace e la vogliamo fare, non ci sono problemi, no? Come a dire. Ora, bello tutto questo, io ho fatto una scelta a monte di voler parlare del nostro dialetto invece in senso più tecnico, linguistico, anche per nobilitarlo, nel senso per non farlo diventare
1: una macchietta,
2: per non banalizzarlo,
1: magari.
2: No? Quindi per andare un po' più a profondo, cos'è, cosa non è, eccetera eccetera. Quindi rispondo, ho approfittato di questa cosa. E allora, donna nel nostro dialetto, in realtà donna è una parola poco usata, anche se l'abbiamo appena menzionata. La parola più tipica per proprio l'essere femminile è femmina, con una M. Allora, attenzione, questa roba qua, approfittiamo anche per fare una microscopicissima lezione di linguistica, viene da una radice indoeuropea. Che vuol dire indoeuropea? Le nostre lingue, inclusa la lingua...

0: partite detto Tarantino sono lingue indoeuropee, quasi tutte quelle europee, eccetto l'ungherese, il basco e il finlandese. Sono anche imparentate col farsi, cioè con l'iraniano, come lo chiameremmo noi, e con l'hindi, che è una lingua, la lingua del nord dell'India, la lingua più parlata, eccetera eccetera. Perché sono imparentate? Perché abbiamo scoperto che alle radici delle parole probabilmente anticamente c'era una protolingua indoeuropea parlata da tutti gli antenati di tutti quanti, ovviamente nella zona, ecco, tra l'Iran e la Turchia, più o meno intorno al Caucaso. Ora, la parola femmina viene probabilmente da una radice indoeuropea, da, che è passata al greco tha, che alcune parole riferenti al mondo femminile che hanno questa radice qua, e al latino fa. Poi aggiungiamo appunto la supposizione, la posposizione greca menos, meni, che vuol dire che aggettivizza. Questa parola originariamente ha a che fare con l'allattare, quindi la parola femmina vuol dire quella che allatta, letteralmente. Quindi, e questa è una parola, quindi il motivo per cui solitamente la troviamo in tutte le lingue romanze, ma la troviamo anche in varie sue forme in tutte queste lingue indoeuropee. E alla base, quindi, io ve lo dico, già l'anno scorso abbiamo fatto giornata Festa della Donna, abbiamo parlato di Zalate, Vajas, sembra sempre che... Ma detto è vero, i nostri dialetti sono un po' fermi all'Ottocento, tendenzialmente, anche come vocabolario, quindi come potete immaginare un po' il mondo delle donne deve essere identificato in un modo molto domestico, molto sessuale anche, eccetera eccetera. C'è una parola ad esempio che è scardona nel nostro dialetto. Una donna, una scardona, è una bella donna importante, attiva, che piace, ed è legata semanticamente intanto alla parola scard, sempre il nostro dialetto, che è una pietra focaia. Questa è una parola di origine germanica, probabilmente più gotica che longobarda, ed ad esempio è legata un po' a quella stessa immagine, è collegata a una parola napoletana, scusate il francese, pucchiacca, che è l'organo genitale femminile, scusatemi, che è un misto tra la parola greca pir, fuoco, quindi non piromane, da cui il latino cloaca, ad esempio, c'è una tasca, una fessura, quindi la tasca di fuoco. Quindi questa cosa del fuoco come a descrivere una donna particolarmente bella, particolarmente attraente, nel nostro dialetto c'è in questa parola scardone, cioè una donna scardone, che ti fa prendere fuoco sostanzialmente, no? E, attenzione, approfittiamo, visto che qualcuno mi ha anche chiesto questa cosa qua, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, hanno scoperto che forse un video su Facebook, se andate a Mazzano di San Giuseppe, che ricordiamoci è comune dell'Arberia Tarantina, l'ultimo in cui si parla ancora l'Arberesce, forse anche l'ultimo, non lo so, in cui ancora si fa il matrimonio alla greca, ortodosso sostanzialmente, che ricordiamoci che insomma gli albanesi, almeno fino a un certo punto, finché lo fu bandito nel 1600, anche lì il rito greco nella provincia di Taranto, e si fanno questa cosa qua, questa cosa che ad esempio nel greco si chiama Stefanon, no? Cioè che Stefano, il nome vuol dire corona, incoronato. Il rito consisteva, probabilmente era il rito comune un po' in tutto il sud Italia, per cui i due sposi vengono incoronati con una corona di fiori che è collegata con un nastro, fanno tre giri dell'altare, insomma c'è tutta tutto un rito, rituale, eccetera eccetera. Quindi magari un altro giorno facciamo tutto il vocabolario domestico, perché anche quello è enorme e ricchissimo. Ricordiamoci sempre che poi la casa, ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto sempre sui pescatori, questo mondo un po' chiuso appunto che continua a mantenere vive tante cose, anche la casa tendeva a essere un posto molto molto chiuso, conservativo, no? Dove non troviamo termini molto strani, molto particolari, è sempre nel contesto pubblico, quindi in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, dove ovviamente prendeva a seconda del periodo storico il sopravvento questa lingua, questo registro o quest'altro. Piccola cosa e finiamo, parliamo di donne, ho sempre detto la Taranto antica era una città di dee più che di dei, cioè era una città che onorava e venerava le più donne, divinità femminili che divinità maschili.
1: E va anche ricordato che la condizione, poi chiudiamo, le donne di Taranto avevano anche una, erano molto più indipendenti,
0: retaggio dorico laconico probabilmente,
1: molto più indipendenti delle loro coetanee che facevano parte di altre città e altri paesi, quindi eravamo già avanti. Grazie Alfredo per essere stato con noi. Ovviamente le porte di Non è mai troppo tardi sono sempre aperte per te, quindi puoi fare tutti i chiarimenti che vuoi. Grazie per averci reso un pochino più ricchi.
0: Grazie a voi.
1: Alla settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Sempre qui. Buon nel frattempo, frizzatevi, diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. o un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora, Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi è una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week, praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: ricordato del tuo cuore.
1: E siamo ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui ci si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto

quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca anche di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi tra l'altro proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata, preso così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

bentornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle, Taranto e la sua provincia ovviamente, hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa.

e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni

0: esperte di e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

Eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' il caso dei casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo avanti Cristo al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi questo defunto era molto caro, lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia. Quando

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite, e effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di rumato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quecciole, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo l'insalata di quecciole buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani pretendevano, volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati, buttati lì, avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così, in effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna, spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55

0: 02908. www.provincialisrl.it.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati. Su Cittadella. La radio.

0: fatto in situazioni e mi viene da dire, ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria De Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché lei diceva non mi importo che è Moro, purché Moro regina, lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai?
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici che secondo me ci avevano dei problemi.
1: Chiediamo in anticipo scusa all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti. A casa non replicate, è pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo, di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica, dei loro profili.
0: Poi il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria De Nguyen non c'entra niente.
1: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria De Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali e poi del proprio regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria De Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero lascia stare tranquillamente, poi possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che proprio croce per me.
1: Partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente, altro dettaglio poi, all'epoca Maria De Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria De Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire, e fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. Cioè l'accento che lei pone in questa frase è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente. Non me ne curo che se moro. Moro regina.
1: Ma immaginiamo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto. Tanto distante, quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di veder riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito. Ok? E quindi anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria De Nguyen, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, qui in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede

0: succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
1: e non si annienta un po' la personalità, cioè voleva
0: assolutamente
1: azzeri.
0: Ti azzeri assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
1: Era un po' triste questa cosa di Maria De Ghent. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria d'Enghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
0: Ma
1: loro
0: erano
1: male.
0: Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà, ma la stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, possibilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
1: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
0: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
1: sociale,
0: cosa
1: culturale,
0: ti guida. Che ti guida. Una cosa è certa, però da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
1: E quindi la mia domanda, che problema tiene?
0: Ci sta e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
1: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che
0: diciamo che abbiamo
1: qualche perplessità.
0: Sai, Valentina,
1: lo so, c'è qua Valentina Castellanese, siamo tutti
0: cara Silvia.
1: Dimmi.
0: In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
1: Falanto?
0: Etra.
1: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto, ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
0: A voi.
1: Vieni alla regia.

0: palco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.

0: ancora!
1: Papà!
0: Andiamo!
2: Dov'è il mio fratellino?
0: Tranquillo, andrà tutto bene.
3: Lo sai che non è vero!
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
3: Tu chi sei?
1: Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
3: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Onomas, grazie.
10: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
11: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
11: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.

0: in faccia!
1: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
2: Only the strong survive.
3: Freeze him!
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo della situazione di Kima Ambiente, l'ex AMIU, con l'esigenza di una guida manageriale. I disagi a San Vito e Lama per la soppressione del servizio bus in alcune ore della giornata a causa della sosta selvaggia delle automobili. Intanto a Ginosa Marina, bandiera verde per le spiagge a misura di bambino e a Grottaglie il pumo più alto del mondo. Mietta canterà l'inno dei giochi del Mediterraneo e intanto il Taranto acquista un nuovo attaccante. Tra poco, Cittadella News.
6: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
9: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
10: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
11: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
12: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Buon pomeriggio e buona domenica. Le polemiche su Chima Ambiente, l'ex AMIU. È forte l'esigenza che ora alla guida dell'azienda ci sia una figura manageriale. Il destino di Chima Ambiente apre un caso politico all'interno della maggioranza del sindaco Bitetti. La conferenza stampa del presidente uscente Alfredo Spalluto non è infatti piaciuta all'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, il quale rimprovera a Spalluto di non aver usato prudenza e accortezza istituzionale, contribuendo così a creare quello che lo stesso Cataldino definisce un clima di ingiustificato allarmismo. Gestire certe situazioni critiche, dice Cataldino, richiede polso e riservatezza, così come è una forzatura anticipare dettagli tecnici complessi prima dei tavoli ufficiali. Insomma, una tirata d'orecchie a Spalluto, dimessosi dalla presidenza di Chima Ambiente per fare il suo ingresso in consiglio comunale come primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico, subentrando così al posto della consigliera Luana Riso, nel frattempo nominata assessore. Ma questo episodio conferma i difficili rapporti tra l'area che fa riferimento al sindaco Bitetti e il Partito Democratico. Non solo, Spalluto ha anche reso pubbliche le spaccature all'interno del consiglio di amministrazione dell'ex AMIU, una verità ad il vero nota fin da subito, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra lo stesso Spalluto e il vicepresidente Mauro De Molfetta, politico il primo, tecnico il secondo. Questa frattura nel consiglio d'amministrazione e la difficile situazione complessiva dell'azienda fanno emergere la necessità assoluta di affidarsi fin da subito a manager di alto profilo per guidare l'ex AMIU. La situazione di estrema difficoltà di Chima Ambiente e l'esigenza di una guida manageriale erano però ampiamente risapute al momento di nominare il consiglio di amministrazione esattamente un anno fa. Ma si preferì procedere a nomine da manuale Ciancelli, affidando la presidenza dell'azienda a Spalluto, il cui titolo di merito era appunto solo quello di essere il primo dei non eletti al comune nella lista del Partito Democratico. Meno di un anno dopo siamo allo sfascio. L'auspicio è che la lezione serva a convincere i partiti della maggioranza che non si può ancora procedere con nomine che niente hanno a che vedere con le esigenze di una gestione aziendale, perché il prezzo

0: di certe scelte, poi lo pagano i cittadini, con una città sporca e una Tari che continua ad aumentare a dispetto della inefficienza del servizio.
1: E adesso altre polemiche, questa volta per i disagi a San Vito e Lama per la sospensione del servizio bus in alcune ore della giornata in alcune zone dei quartieri, dei due quartieri, a causa della sosta selvaggia delle automobili.
2: San Vito e Lama ancora una volta penalizzate dall'amministrazione comunale. I vertici di Chima Mobilità infatti hanno annunciato lo stop del passaggio degli autobus in zona Lido Bruno e zona Battaglia, a partire dall'11 luglio alle ore 21 fino a nuova comunicazione, per via della sosta selvaggia nei pressi di locali della Movida che impedisce il regolare transito dei mezzi. Una decisione che ha scatenato il malumore non solo dei cittadini ma anche dei vertici di alcuni partiti politici. In particolare Giampaolo Vietrica, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, ha chiesto il ripristino immediato della legalità. È inaccettabile, ha spiegato, che i cittadini anziani o diversamente abili che hanno pagato un abbonamento vengano privati del servizio perché il comune tollera il parcheggio selvaggio. Vietri ha evidenziato inoltre una palese contraddizione: mentre in centro si ordinano rimozioni rigide dei dehors per i giochi del Mediterraneo, in periferia si assiste a una totale ingiustizia. La scelta di Chima Mobilità ricade anche su un altro grave disservizio: la carenza strutturale di organico della polizia locale e l'assenza di un turno notturno efficiente. Una problematica ben nota sollevata nell'ultimo consiglio comunale attraverso la mozione del consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che però la maggioranza ha bocciato, dove chiedeva nuove assunzioni a tempo indeterminato e tutele per gli agenti. Come contromisure immediate il Movimento 5 Stelle propone di estendere il percorso delle attuali navette con mezzi più piccoli nelle zone di Lido Bruno e Battaglia. I disagi non sono più tollerabili. L'amministrazione, ha concluso Stano, si assuma ora le proprie responsabilità.
1: E sta suscitando reazioni contrastanti la decisione del Comune, l'iniziativa del Comune di condurre gli anziani al centro commerciale per climatizzare loro nelle ore più calde della giornata. E c'è una proposta di Confartigianato che potrebbe mettere tutti d'accordo.
0: Va bene proteggere gli anziani dal caldo, ma sarebbe preferibile un piano estate per la terza età che porti benefici diffusi e non solo ad un centro commerciale. E questa è in sintesi la proposta di Confartigianato a proposito dell'iniziativa del Comune di organizzare bus per condurre gli anziani a Porte dello Ionio per metterli al riparo dal caldo. Iniziativa realizzata in collaborazione con Chima Mobilità e ASL, che ha tuttavia già incontrato le critiche delle associazioni dei commercianti. La proposta di Confartigianato è quella di elaborare un progetto capace di coinvolgere tutta la città. Da qui l'idea di un piano estate anziani che veda insieme Comune, ASL, Chima Mobilità, associazioni di categoria, volontariato, centri anziani e tutte le realtà disponibili a collaborare. L'Associazione degli Artigiani rileva come l'iniziativa varata dal Comune, così come concepita, finisca per indirizzare persone, relazioni e occasioni di permanenza verso realtà che già possiedono una naturale capacità attrattiva, proprio in una fase in cui l'economia di vicinato attraversa difficoltà e chiede attenzione anche da parte delle politiche pubbliche. La posizione di Confartigianato è chiara. Quando una iniziativa è sostenuta con risorse pubbliche, dovrebbe produrre benefici quanto più diffusi possibile. Ecco allora la proposta per un piano diffuso. Nelle ore più calde potrebbero essere valorizzati luoghi come la Pineta di Lido Azzurro, il Parco Cimino, le aree del fiume Tara e gli altri spazi verdi, organizzando passeggiate, ginnastica dolce, attività ricreative e momenti di socializzazione. Nelle ore serali, quando le temperature diventano più miti, il programma potrebbe proseguire nelle piazze e nei quartieri, con iniziative culturali e di aggregazione realizzate insieme alle associazioni, ai centri anziani, al volontariato e alle realtà del territorio. Confartigianato invita a guardare iniziative avviate in altri comuni della provincia, come Martina Franca, dove ad esempio sono previste attività di svago e socializzazione al Parco delle Pianelle, a dimostrazione di come sia possibile coniugare salute, natura e socialità attraverso attività gratuite aperte ai cittadini. Confartigianato sottolinea quindi la necessità di politiche per riequilibrare il rapporto tra centri commerciali ed economia di vicinato. La sfida, conclude l'associazione, non è soltanto proteggere gli anziani dal caldo e fare in modo che una buona iniziativa diventi una opportunità per tutta la città.
1: Adesso la cronaca con un paio di incidenti che si sono verificati in città.
2: Una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter mentre si trovava in strada. Per lei scatta il codice rosso. È accaduto ieri in Viale Europa a Talsano, nella borgata di Taranto. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, le hanno prestato le prime cure per poi trasportarla d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Il conducente del mezzo si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto la polizia locale e i carabinieri sono intervenuti per i rilievi stradali e la ricostruzione della dinamica, mentre una seconda pattuglia ha gestito la viabilità bloccando temporaneamente il traffico. Un altro incidente si è verificato sempre ieri in via Berardi a Taranto. Un ragazzo è stato investito sulle strisce pedonali, solo che il conducente si è dato alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia su uno scooter ha travolto il giovane mentre attraversava, dileguandosi subito dopo senza prestare soccorso. Sul posto è arrivata immediatamente la polizia locale per i rilievi del caso. Decisive saranno per le indagini le telecamere di videosorveglianza per rintracciare i pirati della strada. Il ragazzo investito, trasportato in ospedale per gli accertamenti, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni.
1: I disservizi nella sanità, le precisazioni della ASL su due casi che si sono registrati in questi giorni.
0: Torna l'acqua calda sanitaria nella struttura di pneumologia dell'ospedale Moscati. Dopo la segnalazione arrivata dal consigliere regionale Renato Perrini, la direzione dell'area tecnica specifica che l'intervento di ripristino è stato completato con successo. L'operazione, resa necessaria a causa di un guasto tecnico, ha previsto la sostituzione integrale di uno scambiatore di calore, riallineando tempestivamente il servizio ai massimi standard di efficienza. Per quanto riguarda il sistema di condizionamento d'aria della sala d'attesa del laboratorio analisi, l'ASL precisa che non erano pervenute finora segnalazioni nel merito. Ciò nonostante, a seguito delle verifiche interne, i tecnici hanno già preso in carico la situazione e le attività volte a garantire il condizionamento dell'ambiente entro la prossima settimana. Per quanto riguarda invece la denuncia di una paziente che aveva ottenuto per il 15 dicembre 2029 la prestazione di un attacco al ginocchio a Castellaneta, l'ASL chiarisce che il servizio CUP, gestione liste d'attesa, è intervenuto tempestivamente, individuando una disponibilità già per lunedì 13 luglio 2026 alle ore 9.30 presso una struttura privata accreditata a Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. L'intervento ha quindi consentito di superare le criticità segnalate sia in relazione ai tempi di attesa sia alla distanza della sede di erogazione della prestazione. Tuttavia, la ASL fa sapere che la signora ha rinunciato all'appuntamento proposto, manifestando il proprio dissenso in quanto la prestazione era stata fissata nella fascia oraria mattutina. La ASL sta comunque verificando le cause che hanno portato a proporre all'utente, in prima battuta, una prestazione così differita nel tempo.
1: E intanto prosegue l'impegno del Comune di Taranto per il rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione 06. Nei giorni scorsi il Dipartimento Ionico ha ospitato un incontro promosso dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone. L'obiettivo è quello di programmare la formazione congiunta del personale educativo e docente dell'ambito territoriale Taranto 2, che comprende Taranto e Statte. Al confronto hanno partecipato i referenti della Regione Puglia, dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici e rappresentanti delle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Al centro dei lavori il nuovo modello di governance del sistema integrato 06, il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali e il valore della formazione condivisa per rafforzare la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia. E adesso ci trasferiamo a Ginosa Marina, che è stata insignita della bandiera verde spiagge a misura di famiglie e di bambini.
2: La bandiera verde sventola ancora su Marina di Ginosa. Per l'undicesimo anno consecutivo, dal 2015, la località si conferma tra le spiagge italiane più consigliate dai pediatri per le vacanze delle famiglie e per i bambini. Nel 2026 sono 164 le mete premiate in totale, 153 italiane e 11 straniere, selezionate da circa 3.200 medici. In Puglia i titoli sono 13, ma Marina di Ginosa e Marina di Lizzano sono le uniche a rappresentare la della provincia di Taranto. Il riconoscimento non prevede autocandidature, sono infatti i pediatri a scegliere le spiagge in base a requisiti precisi: sabbia, fondali bassi e puliti, bagnini, ampi spazi e servizi commerciali vicini. Questo premio si unisce alla 28ª bandiera blu consecutiva, alla guida blu di Legambiente, alla bandiera lilla per l'accessibilità e alla rete Comuni Amici delle Tartarughe Marine. Il 2026, ha spiegato in una nota all'amministrazione comunale, segna una svolta storica con l'adozione del piano comunale delle coste per dare regole e sviluppo alla marina. Negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato il nuovo lungomare e la passerella tra Pinete e centro urbano. Ora stiamo installando altri 1000 metri di passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge libere, pulite quotidianamente. L'obiettivo è quello di raggiungere una costa accessibile e accogliente per tutti.
1: E da Ginosa Marina a Grottaglie, dove è stato realizzato il pumo più alto del mondo.
2: È stato il ceramista Giuseppe Rosa a realizzare il pumo più grande del mondo. L'opera, simbolo dell'arte ceramica di Grottaglie, è stata certificata come record mondiale dal geometra Giuseppe Guarini per la sua altezza di 2 metri e la sua larghezza di 1 metro. Il maestro 63enne Giuseppe Rosa, uno degli ultimi artigiani capasunari, ha dedicato il manufatto ai grandi artigiani del passato e non solo. Questo risultato diventa un pezzo unico di tradizione che la famiglia Rosa tramanda ormai di generazione in generazione.
3: Con l'andare del tempo si sono innamorati anche i miei figli di questo mestiere e logicamente ci tengono a portare avanti quello che è la passione del padre.
2: Un'opera creata in 50 ore di lavorazione complessive grazie all'utilizzo di un tornio speciale progettato ad hoc dall'azienda Tecnolom. Il sindaco Ciro Dalò ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca nel percorso di valorizzazione della cultura cittadina, che comprende anche il concorso di ceramica contemporanea mediterraneo presente al Castello Episcopio.
4: È un elemento di riconoscimento della città di Grottaglie in tutto il mondo. Il maestro Giuseppe Rosa ha fatto quello più grande del mondo e noi possiamo che essere contenti. Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo.
2: Il pumo si consolida così come antico emblema di prosperità, vita e fecondità, affondando le sue radici nella storia artigianale di Grottaglie, nell'arte mediterranea e oggi nella cultura mondiale.
1: Ed ora i giochi del Mediterraneo, sarà Mietta a cantare il brano che accompagnerà la manifestazione e il servizio.
0: La colonna sonora dei giochi del Mediterraneo si tinge dei colori rosso-blu. Saranno infatti la Tarantina Mietta e l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, i protagonisti del leitmotiv musicale della manifestazione. Il videoclip ufficiale del brano sarà presentato martedì 14 luglio alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio e a presenziare saranno proprio Mietta e il direttore dell'orchestra Piero Romano. A volere un brano che accompagnasse i giochi è stato il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Il brano è stato composto da Roberto Molinelli su testi di Melissa Mastro Lorenzi. Intanto prosegue la posa del manto erboso al nuovissimo Iacovone. Il cronoprogramma prevedeva l'avvio di queste operazioni entro il 15 luglio e il collaudo dell'impianto entro la fine del mese. L'auspicio del commissario Ferrarese è che nonostante i 60 giorni persi a causa della pioggia e delle alte temperature si possa riuscire a rispettare i tempi, in modo da avere lo Iacovone prontissimo per accogliere la cerimonia di apertura dei giochi la sera del 21 agosto.
1: Bene, e adesso vediamo la rievocazione storica della Milano-Taranto.
2: Circa 200 centauri provenienti da tutto il mondo hanno percorso 1714 chilometri lungo lo stivale, partendo da Milano per raggiungere Taranto e terminare così la 39ª rievocazione storica della leggendaria maratona motociclistica per moto d'epoca. Un'emozionante avventura capace di unire la passione per i motori vintage, la cultura e la bellezza dei paesaggi italiani. C'è chi ha 88 anni, ha partecipato a ben 18 rievocazioni, non perdendo mai lo spirito e la devozione per il proprio mezzo.
5: Ho pregato che ce la faccio io e che ce la faccia la moto arrivare a Taranto. Mi sono inginocchiato davanti alla moto, l'ho ringraziata e lei ha ringraziato me.
2: E chi invece ha iniziato a condividere la passione con i propri figli.
6: tutto pulito in ordine, con due moto uguali, io e mio figlio, non abbiamo avuto problemi, siamo andati bene dall'inizio alla fine.
7: L'emozione è bellissima, ogni anno è bello, dalla sera alla settimana, bellissimo.
2: Ma non solo, tanti gli appassionati stranieri e locali che si sono

0: goduti lo spettacolo, ricordando anche l'esperienza dei propri parenti. E tanti altri club attivi sul territorio che hanno supportato i centauri per il percorso intrapreso. Insomma, per Filippo Mincigrucci, responsabile della comunicazione della rievocazione storica, è stata un'edizione di alti e di bassi. Lui, insieme a tutti i partecipanti, infatti, hanno lasciato la città di Taranto con l'amaro in bocca.
1: La tappa di Taranto ha molte difficoltà, in quanto abbiamo incontrato dei ristori che veramente è stato un dolore separarci dalle persone e dalle accoglienze e soprattutto dal buon cibo che abbiamo incontrato. Veramente saremo fermati tutto il giorno e anche di più.
2: Il calcio, il Taranto si è assicurato le prestazioni sportive dell'attaccante Samuele Oltremarini, nato nel 2002. Nella passata stagione ha indossato la maglia del Tomamaglie realizzando 21 reti. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, nell'estate del 2022 è passato al Gallipoli. Con i salentini ha realizzato 12 reti, contribuendo alla promozione in Serie D. Nel gennaio del 2024 si è trasferito al Galatina in promozione, con un bottino di 10 gol e promozione dei bianconeri in eccellenza. Un anno fa il passaggio al Tomamaglie. E adesso la pallavolo, i piani della Prisma.
0: La Prisma Taranto Volley, insieme a Frascolla Volley e Dribbling, rafforza la collaborazione per la crescita del settore giovanile e annuncia il nuovo allenatore della squadra di Serie C, Salvatore Domenico. Il progetto nasce dalla sinergia tra il presidente della Prisma, Antonio Bongiovanni, Elisabetta Zelatore e Vito Primavera, e il segretario generale Stefano De Luca, con l'obiettivo di creare una filiera tecnica sempre più strutturata e di valorizzare i talenti del territorio. Soddisfatto il presidente della Frascolla Volley, Mimmo Castello, che sottolinea come la società possa contare su 20 squadre giovanili e su un movimento in costante crescita. Castaldo evidenzia anche i risultati ottenuti negli anni con numerosi titoli provinciali e la crescita di atleti arrivati fino ai campionati nazionali, come Luzzi, approvato in Superlega. A guidare la Serie C sarà dunque Salvatore Domenico, tecnico con 33 anni di esperienza nella pallavolo, 31 dei quali da allenatore. Dopo gli inizi negli anni 90 e diverse esperienze tra Serie C e Serie B, nel 2010 ha fondato insieme a Castaldo la Frascolla Volley, contribuendo alla nascita di uno dei vivai più importanti del territorio. Sotto la sua guida sono arrivati titoli provinciali, finali regionali e nazionali, oltre alla formazione di numerosi giovani campioni d'Italia nelle categorie Under 14, Under 17 e Under 19. Per Stefano De Luca la collaborazione tra Prisma, Frascolla e Dribbling rappresenta una scelta strategica per unire competenze e offrire maggiori opportunità ai giovani, con l'obiettivo di costruire una realtà sempre più competitiva e garantire un futuro solido alla pallavolo tarantina. La nomina di Salvatore Domenico rappresenta così un tassello fondamentale di un progetto che punta a far crescere i giovani atleti del territorio e a rafforzare l'intero movimento pallavolistico tarantino.
2: Bene, è tutto per questa edizione, ma prima di concludere vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è proprio tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie.

0: patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radio blog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: un po' strani i giorni che stiamo vivendo, lo sono, se ci pensate, no? Io stavo programmando qualcosa per l'estate e poi mi sono accorto che, a quanto ci dicono, il carburante aereo arriva fino alla fine del mese, cioè nel mese entrante, di maggio, e poi dopo non si sa. Sarà per questo che abbiamo iniziato a fare spazio qua in radio. Vedi come sto largo oggi? Cioè, incredibile. Eppure sento che c'è qualcosa, sento una voce che si insinua nelle
1: frecce.
0: Eccolo! Là mi sa che andiamo a finire.
1: Sì, assolutamente sì, caro il mio Daniele, buongiorno.
0: Citandone un'altra di canzone, appunto, del buon Cocciante, era già tutto previsto, capito?
1: Cioè,
0: mannaggia.
1: Lo diceva già il maestro, che sono strani giorni,
0: dove ragazzi, pare che... di maestri qua ce n'è uno solo, di vita, Nicola Fedele, al telefono con noi, non presente fisicamente, ma in spirito. Ciao Nicola.
1: Buongiorno.
0: Veniamo a noi.
1: Veniamo a noi perché sono giorni particolari. Sì, io ho sentito che la gente non rinuncerà alle proprie vacanze durante questo ponte. Chiamiamolo ponte, che poi in realtà ponte non è, perché si parla di un lungo ponte per il primo di maggio.
0: Sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Qualcuno che si può permettere di andare in ferie da oggi fino al giorno 1.
0: Esagerati. Pensiamo anche a loro, dedichiamogli un pensiero, no? Visto il meteo, la settimana è buona, cioè quella che arriva è ottima, quindi buon per loro se ci riescono.
1: Scenderanno, neve grandi in tutta Italia.
0: Su quelli che non lavorano,
1: quelli che non lavorano. Sono giorni particolari. Ora, tu chiaramente hai esordito parlando di libertà, no?
0: Certo. Oggi più che mai.
1: Dato che siamo in radio, no? Mi viene da farti una domanda, proprio da farla a te, ma da farla anche a chi ci ascolta.
0: Mamma santa, già gli esami a st'ora di mattina, io non lo so. Mo ho preso il caffè, proprio per dirla alla tarantina, ho preso il caffè. Quindi vediamo se nel frattempo ha fatto partire anche qualche neurone in più e sono in grado di rispondere alla tua domanda. Ma dimmi.
1: Locuzione temporanea qualificante identificativa del momento.
0: Sarà che veniamo dopo la trasmissione di Silvia, dove insomma il tarantino è portato ai massimi livelli, ma quindi ci sta.
1: Quindi ci adeguiamo. Allora io ti chiedo questa cosa: ti sei chiesto cosa significasse fare radio quando la libertà non c'era?
0: Me lo sono chiesto.
1: Quando non c'erano gli algoritmi, le dirette Instagram, uno magari si dovrebbe porre questa domanda, no? Oggi abbiamo la possibilità di essere in diretta, al telefono, di fare radio un po' dappertutto se vogliamo, no?
0: Mm-hmm.
1: Ma c'è stato un tempo in cui non si poteva.
0: Guarda, me lo sono chiesto, sì, me lo sono chiesto, e come. Tra l'altro, come sempre, io e Nicola non prepariamo le cose che diciamo, ci vengono così spontanei. Io ho detto, inizio parlando di libertà, poi seguiamo un tema. Qualche tempo fa, forse ve ne ho parlato anche in radio, ho letto un libro bellissimo di Francesco Carofiglio, il fratello di Gianrico, che parlava proprio della liberazione, del periodo successivo a questo 25 aprile del 45 e del ruolo che ebbe Radio Bari, all'epoca unica radio della città di Bari, a portare un po' come faceva Radio Londra ai tempi di guerra, i messaggi cifrati ai partigiani e a chi si stava dedicando ad un'Italia che rinasceva sostanzialmente, ed era una cosa bellissima.
1: È una cosa bellissima, ma te ne dico un'altra, non so se lo sai. Durante la Resistenza esistevano, come sappiamo, le radio clandestine, no?
0: Certo.
1: Che sono state poi coloro che hanno portato, no, in qualche modo il messaggio un po' dappertutto.
0: Sì.
1: La più famosa si chiamava Radio Libertà. E la cosa, diciamo, che mi viene da pensare, che era simpatica, è che praticamente io immagino adesso Piero e Michael dall'altra parte, perché tu devi sapere,
0: tu li immagini e li vedo
1: tecnici, io voglio pensarli così, oggi noi li vediamo dietro la scrivania seduti davanti ai loro monitor eccetera. E tu devi pensare che i tecnici invece all'epoca dovevano essere praticamente una sorta di campioni di trasloco. Perché cosa facevano? Montavano l'antenna, che ne so, nei boschi, nelle soffitte.
0: E poi scappa.
1: Per 15 minuti e poi si spostavano.
0: Smonta tutto e scappa. Che sono da acchiappano.
1: Già lo vedo Piero alle prese con i monitor, che col monitor sotto il braccio, capito?
0: Andiamo, ragazzi, inseguiti dalla polizia politica, guarda. Tu scherzi?
1: Perché rischiavano di essere intercettati, no?
0: Ma sì.
1: E quindi dovevano spostarsi. Allora, se ci pensi, no? Il suono, no, della radio di un tempo era magari fatto di frequenze disturbate, sai, quei fruscii, quei rumori di sottofondo che arrivavano.
0: Però portava messaggi importanti, eh?
1: Assolutamente, ma io non so se mi viene in mente questa cosa. Ogni tanto capitava che quando ero più piccolino, se tu avevi una chitarra elettrica attaccata e ci avvicinavi qualcosa di metallico,
0: sì, si
1: a un
0: sentiva,
1: certo punto,
0: esatto,
1: sentivi la
0: sentivi qualcuno che so, beh, c'erano quelli del CB all'epoca che ti entravano dappertutto nella televisione, anche nelle radio, si usavano quei filtri, i VK, non mi ricordo che cosa, VK 180, giù di lì. Però Nicola, ti devo fermare, lo so che noi andremo avanti a oltranza, ma abbiamo una canzone da mettere, stai con noi e ritorniamo tra poco, perché mi sta piacendo questa. Adesso ti vengo a prendere da casa e ti riporto qua, capito? Mi sento solo, c'ho due baldi giovani di là, ma non bastano evidentemente. Senti, c'è una serie TV che sto vedendo, bellissima, che si chiama Love Story, che fanno su Disney, facciamo un po'
1: come
0: di pubblicità, che ha una colonna sonora spaziale, tra cui c'è anche questa di Mazzy Star.

0: Ogni sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: I'm high.
1: Francamente, dovremmo avere ancora dall'altra parte il nostro maestro di vita. Ci stai?
2: Eccoci.
1: Parlavamo di libertà.
2: Siamo qui.
1: E parlavamo del fatto di come molte volte la libertà sia ancora più interessante, ancora più, toccante quando poi costa qualcosa, perché ci vuol poco ad essere liberi quando non devi pagare un prezzo. Quelli che facevano radio in quel periodo là e che facevano radio di servizio in quel periodo là, nel periodo della Resistenza, beh, qualche prezzo l'han pagato, o no?
2: Ma assolutamente, ma devi pensare anche, prima tu citavi Radio Bari, no?
1: Sì.
2: Allora, una delle curiosità, no? Che Radio Bari trasmetteva, diciamo, notizie, ecco, di un certo rilievo, però allo stesso tempo trasmetteva musica che all'epoca era avveniristica, no?

0: Comunque il libro si chiama, segnatevelo perché è una lettura veramente bella da segnalare, soprattutto in questo giorno qui, il 25 aprile, Tutto il mio folle amore, di Francesco Carofiglio. E sto romantico oggi, Nico, c'è poco da fare.
1: Sì, sei un uomo romantico, mi fai venire in mente anche
0: È la solitudine dello studio.
1: Dei numeri primi. No, a me invece viene in mente, parlando di radio, di quelle radio lì, mi viene in mente lo Tito. Perché tu dirai.
0: Infatti, no, non ci arrivo direttamente. Spiega un attimo.
1: No, sì, perché era famosa, le radio all'epoca erano famose per i loro messaggi in codice, no? Che ne so, la vacca non dà latte.
0: Sì, certo. È chiaro.
1: Erano delle frasi che poi dovevano servire a identificare dei luoghi in cui che potevano essere magari bombardati, che potevano essere aggrediti. Allora, mi viene in mente lo Tito nelle sue frasi tra il latino e l'italiano, che ne è una famosa che è rimasta nella storia, che era pere che il pompelmo faccia

0: dovevano servire a identificare dei luoghi in cui che potevano essere magari bombardati, che potevano essere no, aggrediti. Allora io, mi viene in mente Lotito nelle sue frasi tra il latino e l'italiano, che ne è una famosa che è rimasta nella storia, che era: pere che il pompelmo faccia mele.
1: E questa, guarda, ora, ci può stare, secondo me.

0: perché il lavoro ci renderà liberi, cioè, diceva qualcuno forse. Beh,
1: no, il lavoro debilita l'uomo. Ricordati questa frase,
0: debilita l'uomo, è vero, non nobilita, debilita. Grazie debilita. Nicola. Vabbè,
1: Ciao,
0: ti salutiamo con una canzone bellissima, fresca. Sono tornati gli Strokes che hanno fatto sto pezzo che ci sta tutto, si chiama Going Shopping. Andiamo a fare un po' di shopping che rasserena. Like a tiger.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

prima di Spotify, prima dei campionatori, prima di tutto, c'era qualcuno che prendeva due dischi e ci costruiva sopra il futuro. Quel qualcuno era Grandmaster Flash, e questo disco qua, incredibile ma vero, è del 1981, The Adventures of Grandmaster Flash and the Wheel of Steel, quando praticamente non sai se mettere i Chic, i Queen, i Blondie, la Sugar Hill Gang, però c'hai solo 4 minuti e li metti tutti insieme e fai una di quelle serate che poi credo sia passata alla storia. Sì, perché questa è una cosa live che poi è stata registrata, credo, in una delle ultime serate dello Studio 54, quando dici che puoi fare musica sul serio. Era roba seria. Oggi facciamo bella musica. Non a caso abbiamo scelto Bjork adesso. Human Behavior.

sembra quasi che ti osservi questa canzone qua, eh? Particolarissima, Human Behavior di Bjork. Scorrendo un po' le news, il feed di Facebook, mi sono arrivati tanti

tantissimi compleanni di amici nati il 25 aprile e ho pensato che deve essere veramente una figata nascere il giorno in cui si libera, si festeggia la liberazione. Probabilmente sarà stata una liberazione anche per quei genitori là. Anche il mio papà era nato il 25 aprile ed ho trovato una lettera bellissima scritta da Beppe Fenoglio, personaggio grandioso, per sua figlia Margherita, che dice: ciao per sempre, Ita mia cara. Ogni mattina della tua vita io ti saluterò, figlia mia adorata. Cresci buona e bella. Vivi con la mamma e per la mamma e talvolta rileggi queste righe del tuo papà che ti ha amato tanto e sa di continuare ad essere in te e per te. Io ti seguirò, ti proteggerò sempre, bambina mia adorata, e non devi pensare che ti abbia lasciata. Tuo papà. Beh, questa la dedico anche al mio di papà, che oggi ne avrebbe compiuti un bel po' di anni.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione.

0: collezione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Latina, ho detto Latina, è partito sotto sto pezzaccio. Voi immaginate, no? Concerto del Super Bowl e c'è lui e c'è Bad Bunny che fa impazzire tutti, meno uno di quei tutti qua.

innovativa, direi, perché questa nuova Yol è la New York vista da chi non ci appartiene davvero a quella New York lì, ma che la tiene in piedi, no? Latinos, portoricani, migranti, la città delle possibilità, sì, anche però delle identità soppresse. Sei dentro, ma non del tutto. Sei il JFK, quello padre, diciamo, non quello di Love Story, avesse visto cosa sta succedendo in America adesso, probabilmente sarebbe ritornato fuori da Dallas e sarebbe andato a prenderlo per quei capelli color studio che ci abbiamo dietro, che noi abbiamo un po' lo studio del cappello trampiano, eh. Ma senti che arriva adesso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. And now.

pensate che Nina Simone voleva fare la pianista classica. Solo che poi a un certo punto il Curtis Institute la respinge. Lei è convinta che sia stato il colore della pelle ad aver pesato su questo, e da lì cambia tutto. Per vivere inizia a suonare nei jazz club, prende un nome d'arte per non farsi scoprire dalla famiglia, comincia a cantare, non per vocazione, almeno inizialmente, ma per necessità, e qui succede la trasformazione. Tecnica classica, anima jazz, profondità blues, una voce che non è bella nel senso convenzionale, ma che è inevitabile, che ti arriva addosso come un tire che non puoi ignorarla. E nascono pezzi come questo qui, che è una cover, ragazzi. Apro e chiudo parentesi, in questa radio non si è capito che a me piace My Way, che è proprio in tutte le sue declinazioni mi piace tantissimo, da quella di Frank Sinatra a quella di Gypsy King, ma ho riscoperto anche questa qui, che si trova in un album molto molto bello di Nina Simone, fatto tutto di cover, che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete fatto fino ad oggi, perché ne vale davvero la pena. Insomma, per dirvi che a volte un rifiuto, a volte un errore di impostazione del navigatore vi porterà non alla destinazione che avevate scelto, ma di sicuro ad una destinazione che probabilmente sarà la vostra e soprattutto quella che nessun altro vi dirà: ma sai, forse no, forse dovete ascoltarvi, ci dobbiamo ascoltare. Io per primo non mi ascolto mai, ci dobbiamo ascoltare un po' tutti quanti, e anche ascoltare la musica che mettiamo, perché quella che arriva adesso, insomma, non è affatto male. Lucio Battisti che combina un casino clamoroso, sta lì a casa aspettando che arrivi qualcun altro, e invece suona chi non dovrebbe suonare. Che

Beh, di sicuro erano degli anni un po' politicamente scorretti, quelli di queste canzoni. Sono gli anni delle grandi conquiste, sono gli anni delle leggi, quelle anche per chi a un certo punto, insomma, voleva rompere gli argini della sua strada. E poi arrivano invece gli anni in cui la musica assume un altro suono, un altro contorno, anche un contorno, se vogliamo, un po' più grunge, come il caso di questa canzone qua, Come As You Are, dei Nirvana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: sabato The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Starry, starry.

che casino adesso parlare su Vincent di Don McLean. Cioè, come fai? È una di quelle canzoni che andrebbero ascoltate proprio fino alla fine, fino all'ultimo, perché...

È una carezza, vedete? Mentre il nostro aereo si appresta ad atterrare, arriva questa carezza che però arriva tardi, come il riconoscimento per Vincent van Gogh, a cui è dedicata questa bellissima Starry Starry Night, la notte stellata, che non è soltanto un quadro, ma è proprio una ferita che prova a diventare luce. Beh, Vincent forse è il tentativo più delicato che la musica abbia fatto di dire a qualcuno troppo tardi: avevi ragione tu a vedere le stelle in questa maniera.

c'era Piero di là che mi diceva: ma da dove l'hai tirata fuori sta canzone? Beh, al di là che è stata anche new hit, ma sono tanti anni fa, devo dire, ormai saranno passati 4-5 anni forse, oggi di lì, io ricordo, forse periodo post-covid dovrebbe essere, adesso ce lo dirà il buon Piero. Ma sai, sono quelle piccole chicche, sono quelle piccole cose che servono poi anche a ricordarci quanto è bello essere contagiati da qualcosa di artistico, no? Ripensiamo, io ripensavo alla Notte Stellata, il quadro di Van Gogh qui dedicata alla canzone Vincent di Don McLean prima, che ho avuto la fortuna di vedere mentre ero a New York, perché è esposto al MoMA, ormai dal 47 che è esposto al MoMA, è piccolino, cioè non è che ti aspetti tutta sta cosa, ma sei là, lo guardi e ti accorgi che quelle stelle lì sono proprio quel buco nell'infinito che diceva Confucio, da cui passa la luce, un po' della luce che speriamo di aver portato dove vi trovate voi oggi. Che ci sta, perché la luce continua ad arrivare dalla musica che passiamo. Questo è un altro pezzo luminoso, l'ultimo di oggi.

0: Allora, vi abbiamo liberato anche noi un pochino dalle cose brutte che ci avete attorno. Io volevo salutare Palma che mi ha scritto un messaggio molto bello in cui mi racconta che il suo papà quel giorno lì, il 25 aprile, questo giorno qui, fu liberato in un lager nazista come ufficiale, internato, e dai suoi ritrovati scritti abbiamo vissuto, mi scrive Palma, indirettamente tanta sofferenza e dolore, ma noi forse non abbiamo ancora capito il vero senso della libertà. Beh, in effetti forse è un po' così. Allora, io vorrei chiudere la puntata di oggi, questa bella puntata in cui abbiamo ascoltato musica bellissima tra l'altro, con una poesia di Giuseppe Colzani che si chiama Avevo due paure, e che cercherò di recitarvi proprio male come faccio di solito. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio, in quel buio si scambiarono le vite, incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Grazie di essere stati con noi, Daniele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo fine settimana.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere.

0: Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Buon pomeriggio e buona domenica. Le polemiche su Kima Ambiente, l'ex AMIU. È forte l'esigenza che ora alla guida dell'azienda ci sia una figura manageriale. Il destino di Kima Ambiente apre un caso politico all'interno della maggioranza del sindaco Bitetti. La conferenza stampa del presidente uscente Alfredo Spalluto non è infatti piaciuta all'assessore alle partecipazioni.

0: frate Gianni Cataldino, il quale rimprovera Spalluto di non aver usato prudenza e accortezza istituzionale, contribuendo così a creare quello che lo stesso Cataldino definisce un clima di ingiustificato allarmismo. Gestire certe situazioni critiche, dice Cataldino, richiede polso e riservatezza, così come è una forzatura anticipare dettagli tecnici complessi prima dei tavoli ufficiali. Insomma, una tirata d'orecchie a Spalluto, dimessosi dalla presidenza di Clima Ambiente per fare il suo ingresso in consiglio comunale come primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico, subentrando così al posto della consigliera Luana Riso, nel frattempo nominata assessore. Ma questo episodio conferma i difficili rapporti tra l'area che fa riferimento al sindaco Bitetti e il Partito Democratico. Non solo, Spalluto ha anche reso pubbliche le spaccature all'interno del consiglio di amministrazione dell'ex AMIU, una verità a dir vero nota fin da subito, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra lo stesso Spalluto e il vicepresidente Mauro De Molfetta, politico il primo, tecnico il secondo. Questa frattura nel consiglio di amministrazione e la difficile situazione complessiva dell'azienda fanno emergere la necessità assoluta di affidarsi fin da subito a manager di alto profilo per guidare l'ex AMIU. La situazione di estrema difficoltà di Climambiente e l'esigenza di una guida manageriale erano però ampiamente risapute al momento di nominare il consiglio di amministrazione esattamente un anno fa. Ma si preferì procedere a nomine da manuale Cencelli, affidando la presidenza dell'azienda a Spalluto, il cui titolo di merito era appunto solo quello di essere il primo dei non eletti al comune nella lista del Partito Democratico. Meno di un anno dopo siamo allo sfascio. L'auspicio è che la lezione serva a convincere i partiti della maggioranza che non si può ancora procedere con nomine che niente hanno a che vedere con le esigenze di una gestione aziendale, perché il prezzo di certe scelte poi lo pagano i cittadini, con una città sporca e una Tari che continua ad aumentare a dispetto della inefficienza del servizio.
1: E adesso altre polemiche, questa volta per i disagi a San Vito e Lama per la sospensione del servizio bus in alcune ore della giornata in alcune zone dei quartieri, dei due quartieri, a causa della sosta selvaggia delle automobili.
2: San Vito e Lama ancora una volta penalizzate dall'amministrazione comunale. I vertici di Chima Mobilità infatti hanno annunciato lo stop del passaggio degli autobus in zona Lido Bruno e zona Battaglia, a partire dall'11 luglio alle ore 21 fino a nuova comunicazione, per via della sosta selvaggia nei pressi di locali della Movida che impedisce il regolare transito dei mezzi. Una decisione che ha scatenato il malumore non solo dei cittadini ma anche dei vertici di alcuni partiti politici. In particolare Giampaolo Vietri, gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale ha chiesto il ripristino immediato della legalità. È inaccettabile, ha spiegato, che i cittadini anziani o diversamente abili che hanno pagato un abbonamento vengano privati del servizio perché il comune tollera il parcheggio selvaggio. Vietri ha evidenziato inoltre una palese contraddizione: mentre in centro si ordinano rimozioni rigide dei dehors per i giochi del Mediterraneo, in periferia si assiste a una totale ingiustizia. La scelta di Chima Mobilità ricade anche su un altro grave disservizio: la carenza strutturale di organico della polizia locale e l'assenza di un turno notturno efficiente. Una problematica ben nota sollevata nell'ultimo consiglio comunale attraverso la mozione del consigliere del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che però la maggioranza ha bocciato, dove chiedeva nuove assunzioni a tempo indeterminato e tutele per gli agenti. Come contromisure immediate, il Movimento 5 Stelle propone di estendere il percorso delle attuali navette con mezzi più piccoli nelle zone di Lido Bruno e Battaglia. I disagi non sono più tollerabili. L'amministrazione, ha concluso Stano, si assuma ora le proprie responsabilità.
1: E sta suscitando reazioni contrastanti, la decisione del Comune, l'iniziativa del Comune di, condurre gli anziani al centro commerciale per, diciamo, climatizzare, loro nelle ore più calde della giornata. E c'è una proposta di Confartigianato che potrebbe mettere tutti d'accordo.
0: Va bene proteggere gli anziani dal caldo, ma sarebbe preferibile un piano estate per la terza età che porti benefici diffusi e non solo ad un centro commerciale. E questa è in sintesi la proposta di Confartigianato a proposito dell'iniziativa del Comune di organizzare bus per condurre gli anziani a Porte dello Ionio per metterli al riparo dal caldo, iniziativa realizzata in collaborazione con Chima Mobilità e ASL, che ha tuttavia già incontrato le critiche delle associazioni dei commercianti.

0: La proposta di Confartigianato è quella di elaborare un progetto capace di coinvolgere tutta la città. Da qui l'idea di un piano estate anziani che veda insieme comune, ASL, Chima Mobilità, associazioni di categoria, volontariato, centri anziani e tutte le realtà disponibili a collaborare. L'Associazione degli Artigiani rileva come l'iniziativa varata dal comune, così come concepita, finisca per indirizzare persone, relazioni e occasioni di permanenza verso realtà che già possiedono una naturale capacità attrattiva, proprio in una fase in cui l'economia di vicinato attraversa difficoltà e chiede attenzione anche da parte delle politiche pubbliche. La posizione di Confartigianato è chiara. Quando una iniziativa è sostenuta con risorse pubbliche, dovrebbe produrre benefici quanto più diffusi possibile. Ecco allora la proposta per un piano diffuso. Nelle ore più calde potrebbero essere valorizzati luoghi come la Pineta di Lido Azzurro, il Parco Cimino, le aree del fiume Tara e gli altri spazi verdi, organizzando passeggiate, ginnastica dolce, attività ricreative e momenti di socializzazione. Nelle ore serali, quando le temperature diventano più miti, il programma potrebbe proseguire nelle piazze e nei quartieri, con iniziative culturali e di aggregazione realizzate insieme alle associazioni, ai centri anziani, al volontariato e alle realtà del territorio. Confartigianato invita a guardare iniziative avviate in altri comuni della provincia, come Martina Franca, dove ad esempio sono previste attività di svago e socializzazione al Parco delle Pianelle, a dimostrazione di come sia possibile coniugare salute, natura e socialità attraverso attività gratuite aperte ai cittadini. Confartigianato sottolinea quindi la necessità di politiche per riequilibrare il rapporto tra centri commerciali ed economia di vicinato. La sfida, conclude l'associazione, non è soltanto proteggere gli anziani dal caldo e fare in modo che una buona iniziativa diventi una opportunità per tutta la città.
1: Adesso la cronaca con un paio di incidenti che si sono verificati in città.
2: Una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter mentre si trovava in strada. Per lei scatta il codice rosso. È accaduto ieri in Viale Europa a Talsano, nella borgata di Taranto. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, le hanno prestato le prime cure per poi trasportarla d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Il conducente del mezzo si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto la polizia locale e i carabinieri sono intervenuti per i rilievi stradali e la ricostruzione della dinamica, mentre una seconda pattuglia ha gestito la viabilità bloccando temporaneamente il traffico. Un altro incidente si è verificato sempre ieri in via Berardi a Taranto. Un ragazzo è stato investito sulle strisce pedonali, solo che il conducente si è dato alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni, una coppia su uno scooter ha travolto il giovane mentre attraversava, dileguandosi subito dopo senza prestare soccorso. Sul posto è arrivata immediatamente la polizia locale per i rilievi del caso. Decisive saranno per le indagini le telecamere di videosorveglianza per rintracciare i pirati della strada. Il ragazzo investito, trasportato in ospedale per gli accertamenti, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni.
1: I disservizi nella sanità, le precisazioni della ASL su due casi che si sono registrati in questi giorni.
0: Torna l'acqua calda sanitaria nella struttura di pneumologia dell'ospedale Moscati. Dopo la segnalazione arrivata dal consigliere regionale Renato Perrini, la direzione dell'area tecnica specifica che l'intervento di ripristino è stato completato con successo. L'operazione, resa necessaria a causa di un guasto tecnico, ha previsto la sostituzione integrale di uno scambiatore di calore, riallineando tempestivamente il servizio ai massimi standard di efficienza. Per quanto riguarda il sistema di condizionamento d'aria della sala d'attesa del laboratorio analisi, l'ASL precisa che non erano pervenute finora segnalazioni nel merito. Ciò nonostante, a seguito delle verifiche interne, i tecnici hanno già preso in carico la situazione e le attività volte a garantire il condizionamento dell'ambiente entro la prossima settimana. Per quanto riguarda invece la denuncia di una paziente che aveva ottenuto per il 15 dicembre 2029 la prestazione di un attacco al ginocchio a Castellaneta, l'ASL chiarisce che il servizio CUP, gestione liste d'attesa, è intervenuto tempestivamente, individuando una disponibilità già per lunedì 13 luglio 2026 alle ore 9:30 presso una struttura privata accreditata a Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. L'intervento ha quindi consentito di superare le criticità segnalate sia in relazione ai tempi di attesa sia alla distanza della sede di erogazione della prestazione. Tuttavia, la ASL fa sapere che la signora ha rinunciato all'appuntamento proposto, manifestando il proprio dissenso in quanto la prestazione era stata fissata nella fascia

0: oraria mattutina. La ASL sta comunque verificando le cause che hanno portato a proporre all'utente, in prima battuta, una prestazione così differita nel tempo. E intanto prosegue l'impegno del Comune di Taranto per il rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione 06. Nei giorni scorsi il Dipartimento Ionico ha ospitato un incontro promosso dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone. L'obiettivo è quello di programmare la formazione congiunta del personale educativo e docente dell'ambito territoriale Taranto 2, che comprende Taranto e Statte. Al confronto hanno partecipato i referenti della Regione Puglia, dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici e rappresentanti delle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Al centro dei lavori il nuovo modello di governance del sistema integrato 06, il ruolo dei coordinamenti pedagogici territoriali e il valore della formazione condivisa per rafforzare la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia. E adesso ci trasferiamo a Ginosa Marina, che è stata insignita della bandiera verde spiagge a misura di famiglie e di bambini.
1: La bandiera verde sventola ancora su Marina di Ginosa. Per l'undicesimo anno consecutivo, dal 2015, la località si conferma tra le spiagge italiane più consigliate dai pediatri per le vacanze delle famiglie e per i bambini. Nel 2026 sono 164 le mete premiate in totale, 153 italiane e 11 straniere, selezionate da circa 3.200 medici. In Puglia i titoli sono 13, ma Marina di Ginosa e Marina di Lizzano sono le uniche a rappresentare la provincia di Taranto. Il riconoscimento non prevede autocandidature, sono infatti i pediatri a scegliere le spiagge in base a requisiti precisi: sabbia, fondali bassi e puliti, bagnini, ampi spazi e servizi commerciali vicini. Questo premio si unisce alla 28ª bandiera blu consecutiva, alla guida blu di Legambiente, alla bandiera lilla per l'accessibilità e alla rete Comuni Amici delle Tartarughe Marine. Il 2026, ha spiegato in una nota all'amministrazione comunale, segna una svolta storica con l'adozione del piano comunale delle coste per dare regole e sviluppo alla marina. Negli ultimi due anni abbiamo realizzato il nuovo lungomare e la passerella tra Pinete e centro urbano. Ora stiamo installando altri 1000 metri di passerelle per facilitare l'accesso alle spiagge libere, pulite quotidianamente. L'obiettivo è quello di raggiungere una costa accessibile e accogliente per tutti.
0: E da Ginosa Marina a Grottaglie, dove è stato realizzato il pumo più alto del mondo.
1: È stato il ceramista Giuseppe Rosa a realizzare il pumo più grande del mondo. L'opera, simbolo dell'arte ceramica di Grottaglie, è stata certificata come record mondiale dal geometra Giuseppe Guarini per la sua altezza di 2 metri e la sua larghezza di 1 metro. Il maestro 63enne Giuseppe Rosa, uno degli ultimi artigiani capasunari, ha dedicato il manufatto ai grandi artigiani del passato e non solo. Questo risultato diventa un pezzo unico di tradizione che la famiglia Rosa tramanda ormai di generazione in generazione.
2: Con l'andare del tempo si sono innamorati anche i miei figli di questo mestiere e logicamente ci tendono a portare avanti quello che è la passione del padre.
1: Un'opera creata in 50 ore di lavorazione complessive grazie all'utilizzo di un tornio speciale progettato ad hoc dall'azienda Tecnolom. Il sindaco Ciro Dalò ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca nel percorso di valorizzazione della cultura cittadina, che comprende anche il concorso di ceramica contemporanea mediterraneo presente al Castello Episcopio.
3: È un elemento di riconoscimento della città di Grottaglie in tutto il mondo. Il maestro Giuseppe Rosa ha fatto quello più grande del mondo e noi possiamo che essere contenti. Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo.
1: Il pumo si consolida così come antico emblema di prosperità, vita e fecondità, affondando le sue radici nella storia artigianale di Grottaglie, nell'arte mediterranea e oggi nella cultura mondiale.
0: Ed ora i giochi del Mediterraneo. Sarà Mietta a cantare il brano che accompagnerà la manifestazione e il servizio. La colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo si tinge dei colori rosso-blu. Saranno infatti la Tarantina Mietta e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, i protagonisti del leitmotiv musicale della manifestazione. Il videoclip ufficiale del brano sarà presentato martedì 14 luglio alle ore 18 nell'area Hospitality dello stadio e a presenziare saranno proprio Mietta e il direttore dell'orchestra Piero Romano. A volere un brano che accompagnasse i giochi è stato il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Il brano è stato composto da Roberto Molinelli su testi di Melissa Mastro Lorenzi. Intanto prosegue la posa del manto erboso al nuovissimo Iacovone. Il cronoprogramma prevedeva l'avvio di queste operazioni entro il 15 luglio e il collaudo dell'impianto entro la fine del mese. L'auspicio del commissario Ferrarese è che nonostante i 60 giorni persi a causa della pioggia e delle alte temperature si possa riuscire a rispettare i tempi in modo da avere lo Iacovone prontissimo per accogliere la cerimonia di apertura dei giochi la sera del 21 agosto. Bene, e adesso vediamo la rievocazione storica della Milano-Taranto.
1: Circa 200 centauri provenienti da tutto il mondo hanno percorso 1714 chilometri lungo lo stivale, partendo da Milano per raggiungere Taranto e terminare così la 39esima rievocazione storica della leggendaria maratona motociclistica per moto d'epoca. Un'emozionante avventura capace di unire la passione per i motori vintage, la cultura e la bellezza dei paesaggi italiani. C'è chi ha 88 anni ha partecipato a ben 18 rievocazioni, non perdendo mai lo spirito e la devozione per il proprio mezzo.
4: Ho pregato che ce la faccio io e che ce la faccia la moto arrivare a Taranto. Mi sono inginocchiato davanti alla moto, l'ho ringraziata e lei ha ringraziato me.
1: E chi invece ha iniziato a condividere la passione con i propri figli.
5: Tutto pulito in ordine, con due moto uguali, io e mio figlio, non abbiamo avuto problemi, siamo andati bene dall'inizio alla fine.
6: L'emozione è bellissima, ogni anno è bello, dalla sera alla settimana, bellissimo.
1: Ma non solo, tanti gli appassionati stranieri e locali che si sono goduti lo spettacolo, ricordando anche l'esperienza dei propri parenti. E tanti altri club attivi sul territorio che hanno supportato i centauri per il percorso intrapreso. Insomma, per Filippo Mincigrucci, responsabile della comunicazione della rievocazione storica, è stata un'edizione di alti e di bassi. Lui, insieme a tutti i partecipanti, infatti, hanno lasciato la città di Taranto con l'amaro in bocca.
7: La tappa di Taranto ha molte difficoltà, in quanto abbiamo incontrato dei ristori che veramente è stato un dolore separarci dalle persone e dalle accoglienze e soprattutto dal buon cibo che abbiamo incontrato. Veramente ci saremmo fermati tutto il giorno e anche di più.
0: Il calcio, il Taranto si è assicurato le prestazioni sportive dell'attaccante Samuele Oltremarini. Nato nel 2002, nella passata stagione ha indossato la maglia del Toma Maglie realizzando 21 reti. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, nell'estate del 2022 è passato al Gallipoli. Con i salentini ha realizzato 12 reti, contribuendo alla promozione in Serie D. Nel gennaio del 2024 si è trasferito al Galatina in promozione, con un bottino di 10 gol e promozione dei bianconeri in eccellenza. Un anno fa il passaggio al Toma Maglie. E adesso la pallavolo, i piani della Prisma.
1: La Prisma Taranto Volley, insieme a Frascolla Volley e Dribbling, rafforza la collaborazione per la crescita del settore giovanile e annuncia il nuovo allenatore della squadra di Serie C, Salvatore Domenico. Il progetto nasce dalla sinergia tra il presidente della Prisma, Antonio Bongiovanni, Elisabetta Zelatore e Vito Primavera, e il segretario generale Stefano De Luca, con l'obiettivo di creare una filiera tecnica sempre più strutturata e di valorizzare i talenti del territorio. Soddisfatto il presidente della Frascolla Volley, Mimmo Castaldi, Baldo, che sottolinea come la società possa contare su 20 squadre giovanili e su un movimento in costante crescita. Castaldo evidenzia anche i risultati ottenuti negli anni con numerosi titoli provinciali e la crescita di atleti arrivati fino ai campionati nazionali, come Luzzi, approvato in Superlega. A guidare la Serie C sarà dunque Salvatore Domenico, tecnico con 33 anni di esperienza nella pallavolo, 31 dei quali da allenatore. Dopo gli inizi negli anni 90 e diverse esperienze tra Serie C e Serie B, nel 2010 ha fondato insieme a Castaldo la Frascolla Volley, contribuendo alla nascita di uno dei vivai più importanti del territorio. Sotto la sua guida sono arrivati titoli provinciali, finali regionali e nazionali, oltre alla formazione di numerosi giovani campioni d'Italia nelle categorie Under 14, Under 17 e Under 19. Per Stefano De Luca la collaborazione tra Prisma, Frascolla e Dribbling rappresenta una scelta strategica per unire competenze e offrire maggiori opportunità ai giovani, con l'obiettivo di costruire una realtà sempre più competitiva e garantire un futuro solido alla pallavolo tarantina. La nomina di Salvatore Domenico rappresenta così un tassello fondamentale di un progetto che punta a far crescere i giovani atleti del territorio e a rafforzare l'intero movimento pallavolistico tarantino.
0: Bene, è tutto per questa edizione, ma prima di concludere vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è proprio tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccinni.
2: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulzano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
1: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulzano, è uno dei luoghi più incantevoli della litoranea salentina, frequentata prevalentemente da famiglie, e proprio per questo è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulzano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
2: Ringrazio il sindaco di Pulzano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo di nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
3: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco?
2: Sì, perché comunque, come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba, tipo food o drink da altri posti, e noi non possiamo fare nulla.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto, dal 54,7%, perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione avvenuta nel 2024 e il 4,5% rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione del 2024 e una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67° posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4 rispetto al 2025. Segue all'83° posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo con il 47% di consensi, meno 5,8 rispetto al 2023, meno 10 rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così.

0: costruzione degli impianti, organizzazioni, siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto gli extra costi di Milano Cortina, praticamente tutto costerà il 5% delle Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime tre generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista, per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato dato, affidato un anno prima che arrivassi io, quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni. E la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero. Infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto quando in tutte le parti d'Italia, soprattutto a nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì. E quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta. Fermiamoci contro questa città e contro questo territorio. Un territorio e una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale. Questo è il momento di ridare a Taranto quella dignità che le spetta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sicurezza, la trafila estenuante per i documenti, ma soprattutto emergenza quotidiana dell'alloggio. A Taranto il dibattito sull'inclusione dei migranti si scontra con la denuncia netta di chi vive il territorio in prima persona. Nonostante la presenza dei lavoratori nei campi, nelle fabbriche, la distanza tra inserimento lavorativo e una reale inclusione sociale resta drammatica, secondo Kone Kossum, presidente della comunità africana di Taranto e provincia.
3: Sui territori di Taranto possiamo parlare di inserimento, sì. Sono ragazzi che sono inseriti nel tessuto sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto ancora stiamo aspettando.
2: Una mancanza di ascolto da una parte e l'impegno concreto delle istituzioni regionali dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza, Silvia Miglietta, ha ricordato la necessità di finanziare non solo l'accoglienza materiale, ma anche i percorsi che passino dalla formazione e dalla scuola, unici e veri pilastri per costruire una cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio
4: La regione già
2: multiculturale.
4: lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
2: La Puglia del resto si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va bene, non sono solo
5: dobbiamo
2: questi.
5: Dobbiamo uscire dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici per senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
2: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Uniba, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro: serve un profondo lavoro che parta dalle scuole coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di Via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche.
6: Non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica. Cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
2: Quindi questi 19 anni andranno pagati?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare sia per salvaguardare il credito con lettere interruttive di prescrizione e richieste di pagamento, e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni. Infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle condizioni.
2: Nessun colpo di spugna dunque. I canoni arretrati, basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato, dovranno essere corrisposti. Una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si era infatti già detta pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni. La locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi diffusi.
6: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP sito in Viale Magna Grecia 40-44, che poi è stato venduto all'asta. Ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come, sì, come attività, però non mi risulti che adesso però faremo una ricognizione, stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
1: Cittadella Megasin.

0: Allora, Plasto è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più. È iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survival, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originari, gli strumenti vintage, una cura dei particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per avere una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima, la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della città vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la città vecchia di

0: Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti sia per l'intera nazione italiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Climambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove prometto di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
3: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale e dove continuerò a lavorare nell'interesse di Climambiente, perché Climambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso secondo me che l'azienda cambi registro con questo consiglio d'amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione più coesa e più unita, altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
2: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo Climambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti partendo dalle fondamenta che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con INPS e le cartelle esattoriali.
3: La Clima va salvata, deve restare pubblica e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politico e tecnici.
2: Sul piano operativo Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo. Serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
3: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono quasi pronti.
2: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici. Un progetto selezionato da con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre 2 anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende

0: affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in fasi, in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte del Associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
0: Benissimo.
1: La quale svolge, sì, un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
0: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
1: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui su richiesta appunto di questi soggetti la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
0: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
1: In realtà c'è stato già un intervento, pilota, sì, di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
0: Assolutamente.
1: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti o piuttosto nella scuola o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
0: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere i beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno difficoltà, svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
1: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
0: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere insomma una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro, a presto, grazie mille, arrivederci.
1: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Morning. Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

Eccolo qua, il grande successo di Corona, sicuramente uno dei più grandi singoli mondiali della Eurodance, pubblicato nel 1993, poi nel 94 è esploso un po' in tutte quante le classifiche e diventato poi un vero e proprio inno generazionale, ritrovato con piacere in quello che il Vamos a la Playa, l'appuntamento che va a ripescare un successo delle caldi estate del passato, e ogni mezz'ora riparte questo grande appuntamento all'interno di Driving. Ben ritrovati, come sempre, da Paolo D'Andrea. Siamo ripartiti con altre due ore insieme, Piero Caffio alla parte tecnica. Oh, arrivano The Colors per iniziare Driving.

Rolling Stones, la grande canzone di Sasha & Company, The Colors, che abbiamo ritrovato, devo dire, con grande piacere. Poi è firmato ultimamente anche un altro grande successo. Beh, devo fare un po' di saluti, devo ringraziare Alessandra, grazie per il tuo messaggio. Paolo, buona serata, ben ritrovato. Maria da Taranto, poi mi richiede anche una bella canzone che ti passeremo tra pochissimo. Avremo degli ospiti intorno alle 18:20, una bella formazione, loro sono di Reggio Emilia, si chiamano La Tempesta Gentile. Cosa

C'è questa bella collaborazione Riccardo Zanotti, insomma, i pinguini tattici nucleari insieme alle grandi Fabri Fibra, mentre Los Angeles brucia si chiama l'album, e questa è la canzone che fa parte di questo bel lavoro. Beh, si tocca in questo singolo la realtà senza filtri, parlando di quella che insomma un po' la realtà sociale, il disagio esistenziale, la religione, l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, insomma tematiche importanti attuali che ritroviamo all'interno di questa grande canzone che vi porta il nome Goya. Un omaggio al pittore spagnolo Francisco Goya, altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera in Driving. Tra pochissimo pausa c'è Mike Towers adesso.

0: Il ritmo caliente di questo, insomma, cantante e artista portoricano, si chiama Mike Towers, che poi è stata una delle belle new hit, delle belle novità proprio su Cittadella, se non sbaglio un paio di settimane fa. È una Namas, si chiama la canzone, che va un po' a identificare il calore, l'estate, insomma la bellezza di questa stagione all'interno di questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

con le quali canzoni nuove, insomma le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio, singoli che poi naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione quotidiana, nelle nostre classifiche. Lei è una cantautrice britannica, si chiama Arlissa, esce con questa canzone, si chiama Memory of You, che abbiamo eletto naturalmente novità della settimana, ed è secondo estratto da questo suo lavoro, insomma, che si chiama Starlet Arlot, e naturalmente ci farà compagnia per 7 giorni per poi dare spazio a tante altre belle novità. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit. Stare con

0: ascolti a Katia che mi richiede questa bella canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, che è una vera e propria canzone d'amore, definiamola contemporanea, insomma va a esprimere un po' quella che è la libertà, la passione, il desiderio di quello che è il riscatto femminile all'interno di una relazione non facile, complessa, perché poi c'è questa volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente quella che è la propria femminilità. Grande successo, grande ritorno per Noemi che abbiamo ritrovato anche questa sera in Driving. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo la Tempesta Gentile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché inserito sonorità. Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, da parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore di questi muri di chitarre. Senti, certo. Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente. Ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente tipico anche di una rock band tradizionale, gestendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti, il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora
1: eccomi. Si spera che. Beh. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti

0: su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza, non garantiamo che può funzionare, ci si prova. Ecco.
1: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
0: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi. E quest'estate sicuramente, dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
1: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
0: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segua in live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
1: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
0: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV per una bella accoppiata che vede per quest'estate protagonisti il grande Gabry Ponte con Jovanotti e un live incredibile. Non so se avete visto i video naturalmente di San Siro, dove c'è anche questa versione live molto bella dei DNA, la nuova canzone naturalmente che vede questa bella collaborazione che ci farà compagnia per l'intera settimana. E poi naturalmente daremo spazio a tante altre belle new hit che voi troveremo all'interno della nostra programmazione. Pronti a ripartire? Buona serata, questo è Driving.

0: Si chiama Flamenco Paranoia, il ritorno di Samurai J, che ricordiamo con l'Ossessione, insomma altro grande successo sanremese, tra l'altro, che ha scalato le classifiche. C'è una bella produzione, c'è questo suo album che si chiama Amatore, che prende il titolo proprio dal suo cognome, lui si chiama Gennaro Amatore, e poi questa canzone che è una travolgente ballata latina che esplora poi l'ossessione amorosa. Questo è un po' il tema di questo singolo estivo per Samurai J. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

piano di ripescaggi, ritorno indietro nel tempo per naturalmente andare a risentire, riascoltare i successi delle grandi estati. The Twins vengono dalla Germania, siamo nel 1982, sfornarono questa grande canzone Face to Face, Heart to Heart, ma non solo questa, altri grandi successi hanno marchiato questo grande gruppo che poi pian piano ritroveremo anche nel Vamos a la Playa. Bene, abbiamo chiuso per questa sera, vi ricordo come sempre ogni mezz'ora ritorno a questo appuntamento per riscoprire, riascoltare quello che è uno dei grandi successi delle grandi estati, che come sempre è un appuntamento che accompagna tutta la nostra giornata musicale. Grazie agli amici che mi hanno messaggiato al 339 6806868, devo ringraziare anche gli amici che mi hanno seguito attraverso i nostri vari riferimenti, quelli web, naturalmente radiocittadella.it, cittadellatv.it e naturalmente quanti sono stati in diretta con noi sul canale 94, naturalmente per Puglia e Basilicata. Grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andrea vi saluta, ci risentiamo domani se volete come sempre dalle 17 fino alle 19, 2 ore insieme, l'appuntamento naturalmente è Driving.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme al pediatra dottor Leonardo Murtato e il pedagogista dottor Gennaro Tortorella, che è tornato.
1: Buongiorno.
0: Gennaro, grazie per essere tornato.
1: Grazie.
0: Vabbè, Leonardo, grazie. Ormai il nostro Leonardo è resident, come dico sempre, quindi parliamo come avevamo iniziato nella scorsa cosa. Di che cosa, Leonardo?
1: Allora, io direi di cominciare da quando da come avevamo finito. Niente, c'era stato uno studio che io voglio riportare, no?
0: Sì.
1: Dici, ci tieni a tuo figlio uno studio, un report del World Economic Forum. Pare che il 65% dei ragazzi che vanno a scuola oggi farà un lavoro che ancora non esiste. E tutti loro comunque vivranno in un mondo lontano dalle logiche attuali e dalle nostre attuali capacità di comprensione. Allora, facciamo una considerazione, io la voglio riprendere perché è importante. Un ragazzo vivace, fa troppe domande, che non sta fermo, viene etichettato come un ragazzo problematico, invece magari un leader.
0: Assolutamente.
1: Se non capisce la matematica, lo si etichetta come malato. Distruggendo la sua autostima proprio negli anni in cui si forma la sua identità. Studi di psicologia del gruppo umano hanno oramai dimostrato che l'autostima che si costruisce

0: addirittura tra 12 e 18 anni, condizioni il successo lavorativo e relazionale dell'adulto, per addirittura i successivi 30 anni. 30 anni condizionati da che cosa? Da un'insufficienza in matematica.
1: Lasciamo perdere la matematica, se vi posso dire la mia, è sempre stato il mio grande problema, però vi garantisco che in altre parti sono proprio in pole position.
0: Vabbè, Gennaro,
1: ognuno penso che abbia
0: la scoperta dei talenti.
1: Gennaro, allora, io ti chiedo, no, pedagogista, io in matematica vi giuro che sono sempre stata un disastro, ma totale, completo. Se tu mi metti qui, come dicevo prima, nella comunicazione, nella musica, nello spettacolo, io vado liscia proprio, facilissimo per me. Quindi la domanda è: esistono diversi tipi di sensibilità, di intelligenza emotiva, matematica, algebrica, non lo so, di artistica? Spiegamelo, ti prego, perché io voglio saperlo. Allora, anche per i bambini e per le mamme e i genitori a casa.
2: Il discorso di oggi è che si tende ad massificare l'intelligenza. L'intelligenza, prima di tutto, va di identificare, non sei intelligente, sei intelligente. Tutti gli esseri umani sono intelligenti, anche coloro che hanno una disabilità sono intelligenti.
1: Certo.
2: L'intelligenza non è altro che la capacità di adattamento all'ambiente, quindi a delle situazioni. È questa che significa intelligenza. Intelligenza significa saper fare le espressioni, le equazioni, essere, diciamo, dell'ingegnere.
1: Quella è un'abilità,
2: quella
1: giusto?
2: È un'abilità e comunque anche un'inclinazione, perché ogni individuo comunque sviluppa, ha la capacità logica, chi ha la capacità, diciamo, manuale. Ognuno esprime le proprie abilità, che sono la propria, diciamo, unicità. Ma l'intelligenza è cosa diversa da essere unici. L'intelligenza, tutti gli esseri umani sono intelligenti, e infatti significa, e non è altro che intelligere, cioè leggere dentro e soprattutto possiamo dire anche tra le righe, tra le situazioni.
1: Certo.
2: Quindi è capacità di adattamento al contesto e all'ambiente, mentre a scuola c'è proprio a scuola anche le famiglie, ma è un culturale, poi diventa, perché questo
0: diciamo che dovremmo trovare sempre una sinergia, no? Tra la scuola, la famiglia e il bambino.
1: Certo.
0: Mettendo sempre il bambino, secondo me, al centro, ecco, al
1: sempre,
0: centro.
1: Sempre
0: al centro. E poi adattare ovviamente i genitori, capire che ogni bambino ha i suoi tempi, ecco, il rispetto dell'individuo, come dice il dottor
1: Giusto, giusto.
0: È un individuo.
1: Assolutamente.
0: E bisogna avere rispetto, perché lui detta i tempi, perché questo è dovuto anche a un fatto, diciamo, anche biologico, se vogliamo, della neuroplasticità, come si sta costruendo il bambino.
1: Assolutamente, è giusto così. Io, se non sbaglio, era Darwin che diceva che la sopravvivenza è data dalla capacità di adattamento di un essere umano. Quindi, insomma, questo già a partire. Allora, noi facciamo così: diamo la linea alla regia, continuiamo a parlare di questo interessantissimo argomento, e se avete domande da fare agli esperti, scriveteci al 339 680 6868. Cosa

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Afrotropic, il mercato

0: e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: siamo tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri, dottor Leonardo Mortato e il pedagogista dottor Gennaro Tortorella. Stiamo parlando del mio 2 in matematica, però adesso torniamo a parlare seriamente. Come funziona la scuola? Come dovrebbe funzionare? Qual è il tipo di istruzione, adesso non so come definirla, che la scuola offre e che forse dovremmo probabilmente riconsiderare?
1: Allora, provo io a dare un primo contributo, no?
0: Prego.
1: Parlando di apprendimento istruttivo.
0: Sì.
1: Che vuol dire? Vuol dire che bisogna valorizzare l'ascolto attivo, cioè insegnare agli insegnanti, ai docenti, come ascoltare e rispondere in modo efficace alle esigenze degli studenti, no? Dicevo prima, tra fuori onda, che cioè, se un professore, un docente, non riesce a mandare attraverso un canale che è il canale del cuore, diciamolo francamente.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Tutto diventa meccanico. Allora il ragazzo, il bambino, distorce lo sguardo.
0: Non arriva sto segnale, come un telefono che non prende. Se non arriva il segnale, non prende. Allora questi professori, questi maestri,
1: questi dovrebbero, ecco, noi con Gennaro abbiamo più volte siamo andati nelle scuole, no?
0: Ah, meno male.
1: Questo Gennaro te lo potrà raccontare. Ma più riprese abbiamo cercato di sensibilizzare i dirigenti scolastici perché formassero i docenti. Formare vuol dire che quando uno, diciamo, è a contatto col bambino, deve insegnare, deve lasciare da parte i suoi problemi, i suoi dilemmi, deve guardare a se stesso, perché è un aiuto anche a scoprire veramente se stesso e anche la propria famiglia.
0: Assolutamente.
1: Cioè, ma pensa qua,
0: è un bel discorso che, molto. Sì.
1: È più un discorso.
0: E poi i bambini se ne accorgono, perché i bambini dicono: mamma, ma la maestra era arrabbiata oggi. La maestra alzava la voce.
1: Come semplificano.
0: È ovvio. Quindi, Gennaro, Leonardo, poi torniamo così a momenti sulle cose tue che io adoro quando parli, perché io lo penso profondamente. Quindi, Gennaro, ma come insegna la scuola? Cioè, qual è la modalità? Che cosa utilizza per insegnare la scuola oggi?
2: Allora,
0: che penso quella stessa di 80-100 anni fa.
2: Io vengo anche dal mondo della scuola, ho insegnato primaria, poi superiori, nuovamente primaria. E devo dire che il sistema, allora, la secondaria sì, è vero, si tende, deve essere una scuola tecnica perché deve preparare il ragazzo, diciamo, al mondo del lavoro, dell'occupazione. Va bene, i livelli sono diversi, però la scuola primaria, la scuola di base,
0: come si fa un bimbo piccolo, scusate la mia ossessione per la matematica, ma come si fa ad insegnare a un bimbo della primaria, cioè prima elementare, seconda elementare, la matematica? Come si fa?
2: Semplicemente, ma questi lo dicevano già nel Novecento, i pedagogisti, i psicologi del Novecento, se andate un po', qualcuno che vuole andare, ecco, a ricercare l'esperienza, la sensorialità, cioè lavorare attraverso l'esperienza, la sensorialità e come? Attraverso quindi soprattutto il gioco. Nel gioco, nutriamo i nostri...
0: Esempio, possiamo
2: si può organizzare un gioco, come ad esempio prendere dei sacchi colorati, che so, vogliamo lavorare sull'addizione, si può lavorare sia in natura ma anche in un laboratorio, prendere degli oggetti e facciamo la gara, chi trova, spargiamo degli oggetti, si può giocare a diversi giochi, trovate 10 palline e mettiamoli tutti in un sacco, il primo che lo trova li mette, allora i bambini gareggiano, trovano questi oggetti, un sacco, una squadra ne ha messi 5, un altro sacco ne ha messi 7, ma per ogni pallina, se già ho messo una pallina, poi ne ho messi 2, poi ne ho messi, per arrivare a 5, sono fatti di 5 palline, quindi 5 quantità, e un altro sacco sono 7 quantità,
0: quindi
2: e
0: creiamo...
2: quindi il bambino attraverso il gioco incomincia, allora qui ce ne sono 5, qui ce ne sono 7 e sono già 7 e 5 fanno 12 e incomincio giocando senza stress,
1: allenare il talento se ce l'ha.
0: Quindi significa che noi creiamo un'esperienza. Che cosa significa ulteriormente? Che io in quel momento quale parte per apprendere, quale parte del cervello sto utilizzando?
2: Sto praticamente utilizzando l'emisfero destro del cervello.
0: E la scuola quale emisfero usa?
2: È l'emisfero sinistro del cervello, quello della razionalità, cioè ragiona, stai a tavolino e in maniera, perché i numeri sono convenzionali, sono astratti, non sono reali, quindi non ci riportano alla realtà, e questo il cervello va sotto stress.
1: Io spendo una parola nei confronti anche tuoi.
0: Vai Leonardo, grazie, consolami.
1: È della donna, perché voi donne rispetto a noi avete più creatività, avete più intuizione.
0: Intuizione,
1: intuizione. Cioè lo spostamento a destra
0: degli emisferi.
1: Noi siamo più razionali, vogliamo giustificare, creiamo il protocollo, le teorie. Ci dovrebbe essere una sorta di integrazione.
0: Allora adesso, per cambiare questa tendenza e questa moda, possiamo sguinzagliare tutte le persone dicendo che è da partire da un principio della struttura basata sull'istruzione, l'insegnamento e l'apprendimento testata sull'uomo e non sulla donna. Ovviamente sto esagerando volutamente. Va bene. Però dico, è vero, ma per quale motivo deve essere sbagliato se uno ha una, come dire, capacità di utilizzare più l'emisfero destro che quello sinistro o viceversa? Non c'è nessun errore in questo, e non c'è, non penso ci siano errori.
2: Allora, l'aspetto logico razionale, c'è gente che, bambini che hanno tanto sviluppato, ma in maniera naturale, l'emisfero sinistro del cervello,
1: cioè
2: la razionalità, però il lato destro, quello della creatività, quindi attraverso quello della creatività, cioè quello della manualità, dell'immaginare una realtà, perché l'immaginazione non è scollato la realtà, ma è la realtà, sono immagini che sono dentro di noi, ma sono collegati alla realtà, all'universo direi, quindi sono in ogni essere umano.
0: Noi continuiamo a parlare di questo, che è veramente un tema caldo, oggi ci stiamo veramente riscaldando nonostante il clima acceso, il climatizzatore. Andiamo lì nella regia e torniamo tra poco.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella, New Hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Torniamo in onda con la rubrica Bimbi Maestri insieme al dottor Leonardo Mortato, pediatra, e al dottor Gennaro Tortorella, pedagogista. Allora, stiamo parlando di bambini, di apprendimento, di quanto il nostro caro Gennaro ci dicesse: se noi facciamo l'apprendimento per esperienza, per gioco, è più facile. Raccogliamo 10 foglie, togliamo 2 foglie, quante foglie restano? È semplicissimo, proprio facile. Quindi, Gennaro, io ti chiedo, come dovremmo affrontare la storia dell'istruzione italiana? Parliamo solo dell'Italia. Come dovremmo affrontarla, secondo te? Cosa possiamo dire ai nostri bei maestri, ai nostri bei professori? Cosa diciamo?
1: Adesso si tende sempre a puntare il dito sul maestro, sa cos'è? È vero, c'è la didattica personalizzata,
0: il governo
1: dal punto di vista ministeriale. In Italia, a livello dell'istruzione, non abbiamo avuto, fino adesso non ricordo se da ragazzo, io ormai ho 54 anni, non ricordo di aver sentito il ministro con esperienza pedagogica, laureato in pedagogia, in scienze umane, eccetera. Ma che so, l'ingegnere.
0: Parliamo anche così dei ministri della cultura.
1: È noto anche i dirigenti scolastici, ormai con la legge l'hanno chiamato, perché è diventata un'azienda la scuola, dirigenti scolastici. Io vedo che alla primaria ci sono presidi, dirigenti che hanno laurea in ingegneria, esperienza in matematica.
0: Bravo Gennaro, anche
1: il commercialisti, laurea in ingegneria. Allora, detto questo,
0: con allora, tutto il rispetto per l'ingegnere,
1: vero che nel momento in cui io mi propongo con loro a parlare anche di maniera semplice, utilizzando anche il linguaggio semplice sulle sfere educativa, pedagogica, si sono così spiazzati, ma dal punto di vista normativo, perché ormai la scuola è diventata tutta una burocrazia, devono rispondere e devono essere adattati, devono conformarsi a tutte queste leggi che sono dicono e sono contraddittorie. La scuola purtroppo è così frammentata e dal punto di vista nazionale ho notato questo. La figura del pedagogista, ripeto, la pedagogia che si fa confusione tra la pedagogia culturale, perché si fa molto anche nei concorsi, usa questo, parliamo degli autori, cosa ha detto Piaget, cosa non ha detto Brunner, cosa non ha detto eccetera eccetera, perché a livello è diventato un nozionismo la pedagogia. Invece la pedagogia che si nasce dall'esperienza, come anche la psicologia, deve tornare a diventare una palestra di vita, e che quindi essere pedagogisti, sapere la pedagogia è cosa diversa da essere fare pedagogia. Un percorso diverso.
2: Io parallelamente posso fare lo stesso discorso per la pediatria.
0: Certo,
2: la pediatria è la stessa cosa, perché se uno non parte da sé, ovviamente, cioè tutte le nozioni che abbiamo acquisito in accademia non ci servono a nulla se poi non sappiamo trasmettere.
0: Certo, sì.
2: Come dicevo prima,
0: sì.
2: Il bambino al centro.
0: Sì, assolutamente, il bambino deve essere sempre al centro. Voi mi state insegnando questo, no? Nel corso di questa rubrica, di queste bellissime puntate che facciamo, che non è al centro ci sono gli interessi, le leggi, il ministero, la burocrazia, gli stipendi, le ore, le vacanze, le non vacanze. Cosa c'entra
2: dice
0: questo?
2: Dice Gennaro nel libro, ma poi questi insegnanti sono alienanti, cioè vanno a scuola per il gusto dello stipendio, non vanno perché devono...
0: Allora, per il gusto dello stipendio ci sono tanti altri lavori.
2: No? Educare. Che vuol dire educare?
0: Educare, bravo, bravo. Allora, ci sono altri stipendi, altri lavori per prendere solo lo stipendio. Questi mestieri sono delle missioni di vita. Fare l'insegnante è come fare il prete, la suora, non lo so, il medico, cioè voi siete votati, vocati a quell'obiettivo, a quella missione. Non si può fare diversamente, non si può.
2: Dovete la verità, io mi interrogo a volte, non è che io inseguo quell'obiettivo.

0: Tu no, ma, Leonardo, no, sicuro
1: ma
0: di no.
1: Ma viene, cioè, mi viene in maniera spontanea.
0: Meno male
1: maniera, no?
0: Che ti vengono degli interrogativi. Pensa a quelli che sono convinti che stanno facendo bene, quanti errori fanno. E meno male che abbiamo le nostre incertezze.
1: Io limito sempre la mia ignoranza. Cerco di limitarla.
0: Limiamo la nostra ignoranza. Cerchiamo di limare. Adesso diamo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo, amici. A tra poco, grazie.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli.

0: piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Torna il Taranto Jazz Festival. 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Eccoci qui, arrivati al termine di quest'altra puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme a Gennaro Tortorella e a Leonardo Mortato. Cari miei compagni di viaggio, io con voi mi diverto e sto benissimo, imparo tante cose. In onda e anche fuori onda, anzi forse fuori onda, ci sono tante cose interessanti che però ovviamente noi diciamo, perché noi peli sulla lingua non ne abbiamo, diciamo le cose che pensiamo. Fino a prova contraria siamo liberi almeno di dire quello che pensiamo.
1: È mettere sempre la faccia, io dico sempre che se io metto la faccia mi sento libero anche di esprimere quello che penso,
0: anche perché, come si dice nella vita, dobbiamo guardare le persone, come anche dice Gennaro, tutto quello che loro svolgono, non diciamo in una frazione, in un piccolo segmento di quella persona, ma a 360 gradi, e quello già sarebbe veramente
1: una sorta di processo, dico, un processo che è un fluire, no? L'energia che fluisce va da me a te, da te a me, a noi. Ecco, questo è poi il succo, insomma, se non vogliamo che i nostri giovani abbiano questa fluidità che stiamo vedendo.
0: Ah, questo è poi un altro discorso, certo, assolutamente. Comunque, quello che io ho imparato oggi, cari amici, ditemi se sto sbagliando, anzi ditemelo voi, che il gioco è molto molto utile per il rapporto con i genitori, con i parenti, tra amici, tra pari, tra coetanei, eccetera.
1: Si costruisce anche un rapporto, anche della famiglia,
0: emotivo, affettivo.
1: No? Tutto va nel sistema senziente.
0: Esatto, e soprattutto
2: cognitivo.
0: Il gioco cosa fa al bambino? Permette al bimbo di creare l'esperienza, e attraverso questa esperienza, come ci diceva Gennaro prima, se tu invece di far fare le equazioni bla bla bla 2 più 2 sul quaderno, poverino sto bimbo, la radice qua, sto bimbo, se tu invece che fare sul quaderno, sul banco duro, la sedia durissima, lo porti fuori in giardino e gli fai fare il gioco del sacco, il gioco delle foglie, il gioco del, parlo di bimbi,
1: della palla, della palla,
0: delle pietroline, 2 più 2, quante pietre hai? 2, io 2, tu ne hai 2. Ah, allora quante sono in totale? Cioè, attraverso l'esperienza, come dice Gennaro, si crea l'apprendimento, e questa è una cosa molto interessante e molto bella. Gennaro, io con te farei tipo 10 anni di trasmissione, sperando che tu al più presto possa aprire una scuola tua basata veramente sulla pedagogia e sull'educazione dei bambini.
2: Ci vorrebbero dei fondi.
0: Qualcosa accadrà nella vita, perché Dio guarda e sa tutto. Certo. Come si dice a Taranto, la Madonna sa?
1: La Madonna?
0: Sa chi porta gli orecchini? Che sono detto tarantino. Sì, la Madonna sa chi porta gli orecchini, è un detto per dire che i nostri ci vedono. Io ringrazio il dottor Gennaro Tortorella, pedagogista, e il dottor Leonardo Mortato, pediatra, per questa meravigliosa rubrica. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
4: Manchi da un po'.
5: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
6: Decollo autorizzato.
5: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
7: Che facciamo?
3: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
7: Papà!
3: Andiamo!
7: Dov'è il mio fratellino?
8: Tranquillo, andrà tutto bene.
3: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena...

0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
1: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
2: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
3: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
4: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Sta alla larga da me.
6: Perdi colpi.
3: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
7: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
7: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
7: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera a voi tutti, buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Rosso di Sera. Ci occuperemo del mondo del lavoro con riferimento a diverse vertenze e partiremo dalla vertenza delle vertenze, quella che riguarda l'ex Ilva. Io per

0: parlarne sono in compagnia di Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E dunque siamo all'indomani della convocazione tanto auspicata dell'incontro a Palazzo Chigi, la convocazione di un incontro che si terrà il 28 luglio. Quali sono le aspettative dei sindacati e cosa ci si aspetta, cosa si auspica, quale dovrebbe essere il contenuto, insomma, di questo incontro?
1: Diciamo che questa convocazione arriva dopo una richiesta fatta dai segretari generali di FinFiom e Wilm nazionali rispetto ovviamente alle problematiche che quotidianamente avvertiamo, diciamo, e segnaliamo costantemente sui problemi e le criticità che ci sono all'interno dello stabilimento. È evidente che anche la campagna di assemblee che abbiamo fatto negli scorsi giorni ci hanno portato comunque a chiedere nuovamente al governo di affrontare la questione e di occuparsi appunto di un tema assolutamente preoccupante. Preoccupante per una serie di ragioni. La prima su tutte è che noi abbiamo incontrato il ministro Urso il 15 di giugno a seguito di una richiesta che fu fatta da FIOM, USB e Wilm quando il ministro Urso venne a Taranto per l'inaugurazione dell'ampliamento di Vesta Spleitz. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile perché aveva impegni istituzionali. Ci ha convocato il 15, abbiamo precisato tra l'altro anche nella nostra comunicazione che per quanto ci riguarda l'unico tavolo per l'ex Silva è appunto a Palazzo Chigi. In quella circostanza ci siamo presentati per affrontare ovviamente quelle che sono le tematiche e le problematiche che riguardano l'ex Silva, e la cosa che è emersa gravissima è che in quella circostanza ci è stato detto che sostanzialmente le ultime risorse che sono state messe a disposizione, faceva riferimento ai 149 milioni di euro che erano disponibili rispetto al decreto e l'ultimo prestito ponte di 349 milioni di euro, erano di fatto esaurite e non ci sarebbe stata più da parte del governo Meloni la possibilità di continuare a gestirla con un ulteriore prestito ponte, perché secondo quello che ci ha riferito il ministro si prefigurava un aiuto di Stato e quindi delle sanzioni che sarebbero arrivate dalla Comunità Europea. Questa cosa ovviamente è frutto della mancata programmazione e devo dire anche dell'improvvisazione, o meglio anche di un'accelerazione inspiegabile rispetto al bando di vendita internazionale. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che siamo al quarto rinvio rispetto al bando di vendita internazionale, rispetto al fatto che comunque sono cambiati molte volte i soggetti, sono loro che rincorrono.
0: Brigati, però prima di cominciare a parlare della vendita, che è sicuramente una parte importante di questo argomento, perché, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, perché viene fatta la richiesta sempre di un incontro a Palazzo Chigi? Perché l'incontro a Palazzo Chigi ha un peso diverso rispetto a quello fatto presso il Ministero del Lavoro piuttosto che presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy? Si tratta di una vertenza complessa, immagino che a Palazzo Chigi ci sia la possibilità di affrontarla appunto nella sua interezza, ma sentiamo.
1: Sì, l'ambito, diciamo, in questo caso del tavolo che abbiamo conquistato a Palazzo Chigi non ci è stato, diciamo, regalato, è stato frutto anche delle iniziative di mobilitazione che abbiamo messo in campo in tutti i siti dove è presente il gruppo ex Silva. Ovviamente perché ci sono tematiche di carattere generale, a partire dalla questione che riguarda il tema ambientale, a quello occupazionale legato e che ovviamente lega da un lato il Ministro dell'Ambiente, il Ministro del Lavoro, c'è il tema delle risorse, quindi c'è anche il MEF, e c'è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
0: Mantovani. L'attenzione a largo raggio del governo,
1: assolutamente,
0: di tutto il governo.
1: Assolutamente sì, e se posso aggiungere, evidentemente anche per un'incapacità da parte di Urso di gestire una vertenza così complessa, quindi anche tra le altre ragioni credo che sia utile allargare il campo rispetto a quelle che sono le problematiche che appunto ad ampio raggio riguardano tutti i ministeri, e appunto la questione di Palazzo Chigi è fondamentale perché vogliamo un quadro chiaro rispetto all'intera problematica che riguarda l'ex Silva, perché ovviamente il tema non lo risolve esclusivamente dal punto di vista industriale, al di là di chi saranno i futuri acquirenti, ma c'è il tema ambientale. Vorrei ricordare che la questione legata al 26 luglio del 2012 ci ha portato ad oggi ad avere una condizione in una fase addirittura di seconda amministrazione straordinaria. È frutto di quello che è successo e della mancanza di risposte di tutti i governi che si sono susseguiti, perché se passano 14 anni e gli impianti sono quelli di 14 anni fa, anzi peggiorati perché sono ovviamente sono fatti più grandi gli impianti, senza interventi di manutenzione che necessitano, perché si fa il minimo indispensabile sulla base di quelle che sono le risorse.

0: e quindi la situazione ovviamente è assolutamente peggiorata e torniamo sempre indietro di una casella e il problema non è risolto anche rispetto a quello che riguarda l'aspetto ambientale.
1: Peraltro dal punto di vista giudiziario si è in attesa di risposte, la data del 25 agosto incombe e proprio in questi giorni si è tornato a parlare della necessità della definizione di questo, perché c'è la possibilità che si interrompa l'attività.
0: Diciamo che ci sono varie visioni, ovviamente adesso si attendono le motivazioni rispetto all'udienza che c'è stata giorno 8 luglio. È evidente che c'è un problema anche di scontro rispetto a quello che è stato ed emerso dal Tribunale di Milano. Sostanzialmente si chiedeva tempi certi, prescrizioni più ristrette anche nei tempi rispetto alla questione ambientale. C'è stato un ricorso da parte dell'amministrazione straordinaria di Ilva in AS e c'è un tema che ovviamente è una questione che vorremmo affrontare anche a Palazzo Chigi, perché se stiamo parlando di questioni che riguardano esclusivamente la questione del futuro dal punto di vista ambientale e da un lato sono 14 anni che non avviene la transizione ecologica e dall'altro c'è il tema che riguarda appunto il fatto che continuiamo a produrre con un ciclo integrale a carbone, evidentemente fare una serie di interventi per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro quando devi cambiare la produzione evidentemente è un costo che necessariamente si potrebbe evitare. Il punto vero è che dall'altra parte il governo ritarda il processo di transizione ecologica e quindi questi elementi sono elementi di incertezza rispetto anche al futuro dell'ex Ilva dal punto di vista ambientale e di quello che riguarderà la scadenza del 24 d'agosto. Io temo che ovviamente bisogna capire quali saranno le motivazioni che emergeranno dalla sentenza, ci saranno poi tempi per, evidentemente hanno un piano B, mi riferisco alla gestione commissariale al governo, di presentare le eventuali restrizioni che sono state richieste dal Tribunale di Milano.
1: Una preoccupazione emersa tra l'altro negli ultimi giorni è quella sottolineata dalla Regione Puglia, che ha puntato il dito contro il governo ed è riferimento alla preoccupazione legata alla possibilità che delle risorse che erano originariamente dedicate, destinate alla decarbonizzazione, in particolare al preridotto, possano essere spostate, ecco, non siano più nella disponibilità del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
0: Quando parlo di appunto questo tavolo a Palazzo Chigi, credo che sia fondamentale rispetto a quelle che sono le indicazioni di carattere generale anche sugli aspetti che riguardano le risorse. Allora, c'è un tema e che ovviamente ci preoccupa. Noi avevamo un piano nazionale di ripresa e resilienza dove erano stati stanziati 1 miliardo e 100 milioni di euro per l'attivazione del DRI, sono stati tra l'altro fatti degli stanziamenti importanti e dei progetti che sono stati presentati anche ai ministeri competenti rispetto alla possibilità di avanzare questo ragionamento che riguardava appunto l'impianto di preriduzione a distanza dal 2022 al 2026, nel frattempo è stato definanziato il piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'altra parte erano stati inseriti nei fondi di sviluppo e coesione e oggi ci troviamo invece in questo ipotetico processo di decarbonizzazione senza capire esattamente cosa succede nell'articolo 3 del decreto legge del 26 giugno del numero 107, in cui sostanzialmente non si capisce che fine fanno queste risorse, un ipotetico piano di decarbonizzazione senza precisare nemmeno che ci sia Taranto dentro questo ragionamento. Quindi bisogna capire esattamente quelle che sono le indicazioni del governo. So che in Parlamento c'è una discussione, stanno provando ad affrontare la questione che riguarda ovviamente gli emendamenti e di come reindirizzare nuovamente il ragionamento sul DRI. Eliminando il DRI significa di fatto eliminare la prospettiva del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto.
1: E intanto io quello che noto seguiamo questa vertenza dal lontano, da sempre, ma in particolare da quella famosa calda estate del 2012, quello che caratterizza questa vertenza in particolare è sempre l'estrema confusione, cioè ci sono una serie di questioni ancora avvolte nel mistero, tante volte voi stessi sindacati venite a conoscenza di alcuni fatti, alcune notizie addirittura dalla stampa, quindi c'è qualche difetto di comunicazione. Sicuramente c'è poca chiarezza.
0: Sicuramente non è un difetto di comunicazione, ma una volontà politica nel creare confusione rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva, perché secondo me non hanno, diciamo, ben chiaro cosa fare. Ovviamente hanno una difficoltà oggettiva di uno stabilimento che è al minimo storico dal punto di vista della produzione, c'è il problema della mancanza di risorse, c'è il tema di mancanza di futuri acquirenti che hanno un piano industriale ambientale solido per poter rilanciare quello stabilimento e c'è un'incapacità da parte del governo a indirizzare, quando parliamo di politiche industriali, le scelte che il paese rispetto ad un sito strategico appunto che riguarderebbe l'Italia, e se penso a quello che sta accadendo a livello mondiale rispetto ai conflitti bellici che sono presenti in giro per il mondo, evidentemente il fatto che possa essere strategico per il nostro paese non è però nella stessa direzione, così come dichiarato nei decreti, quando invece fanno le scelte che vanno nella direzione completamente opposta. Se è vero quello che è vero, e stiamo tra Flax Group e Cindal, quelli che hanno fatto le manifestazioni di interesse, non c'è nulla, parlando appunto tra l'altro di Made in Italy, visto che è stata cambiata la denominazione da Ministero dello Sviluppo Economico al Made in Italy, non c'è proprio assolutamente nulla che possa ricondurre appunto al Made in Italy. Quindi queste sono le contraddizioni di questo governo che ha deciso di non scegliere e ha deciso di lasciare nel mercato libero, in una condizione tra l'altro di gravi difficoltà, e quindi di fatto di rinunciare alla siderurgia e di creare un problema, perché il tema vero è l'aspetto ambientale, ma molti non ne parlano, è l'aspetto sociale, che è appunto quello
1: Certo,
0: che
1: certo.
0: rivendichiamo da tempo rispetto al numero dei lavoratori molto elevato in un territorio particolarmente complicato come Taranto.
1: Troviamo il tempo per parlare anche di questo nel corso di questa trasmissione, ma adesso ci allontaniamo per un attimo dalle vertenze in genere, da quella dell'ex Ilva in particolare, con un servizio relativo a due nuovi collegamenti che Trenitalia annuncia in vista dei Giochi del Mediterraneo, quindi soltanto, unicamente per alcune giornate di agosto e settembre. Sentite.
2: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due Frecciarossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8:35 e arriverà a Taranto alle 14:36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16:17 con arrivo nella capitale alle 22:25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi Freccialink per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il Frecciarossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
1: Ecco, ci ritagliamo una parentesi su questo argomento, perché quando si parla di sviluppo di un territorio, di sviluppo economico, si deve necessariamente parlare anche di collegamenti, di strade, di trasporti, di come le persone si muovono per lavorare, ma anche magari come vengono sul territorio per passarci le vacanze, visto che parliamo spesso di turismo. E in questo caso Trenitalia annuncia delle giornate in cui davvero sono determinati giorni, come avete sentito nel servizio, di agosto e di settembre in vista dei giochi. Questo va benissimo, ma è freschissimo il ricordo di qualche giorno fa, quando addirittura Taranto rischiava di rimanere isolata con il Frecciarossa che doveva fermarsi a metà ponto. Sembra quasi, Brigati, che in alcuni momenti, insomma, c'è la sensazione che ci sia una regia costruita d'arte e mirata a tenere questo territorio, in ombra. È una sensazione.
0: Purtroppo è un dato di fatto rispetto a quello che accade sul nostro territorio, e devo dire che la polemica tra il governo o alcuni parlamentari anche del centrodestra che hanno difeso il governo dicendo è la regione Puglia che deve mettere i soldi è davvero imbarazzante, cioè davvero lo dico da chi viaggia anche parecchio e quando fa anche incontri istituzionali a volte è costretto a prendere anche la macchina perché con gli orari non ci si trova. C'era un tema, un'opportunità che riguardava il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza legato alle infrastrutture del nostro territorio, in particolar modo per il Mezzogiorno, perché furono stanziate per questa ragione. Frecciarossa in realtà parte da Salerno, cioè noi paghiamo il treno Frecciarossa, ma va alla velocità di un treno normale, da Salerno in poi si attiva. Quindi c'è anche un tema di infrastrutturale che questo territorio paga pesantemente e credo che questa nel disegno generale rispetto al tema del Mezzogiorno, in particolar modo per Taranto, debba trovare appunto una soluzione che non è quella di pagare per prendere il Frecciarossa, perché siamo cittadini noi come sono cittadini quelli di Bologna, di Milano, di Roma.
1: Assolutamente. Ma torniamo alla vertenza Ilva e torniamo in particolare alle trattative. A che punto siamo? Brigati ha fatto cenno prima, ma affrontiamo in maniera più dettagliata la questione.
0: Siamo ad un punto, e lo ricordavi prima quando mi hai fatto la domanda sulle cose che emergono più sui giornali che dagli incontri. Nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Palazzo Chigi non è emerso assolutamente nulla rispetto a quello che è lo stato d'avanzamento della trattativa. In questi giorni, tra l'altro, sono usciti articoli di giornali che dicono invece che è uno stato avanzato della trattativa. Noi stiamo a quello che abbiamo anche appreso anche da alcuni documenti rispetto alla manifestazione di interesse, ad esempio, che riguarda Jindal, dove sostanzialmente ci dicono che potrebbero installare un forno elettrico nel piano industriale e quindi prenderebbe esclusivamente l'aria a freddo, l'aria a caldo sarebbe in gestione, diciamo, una forma di bad company in cui rifornerebbe il semilavorato per poterlo poi trasformare in attesa che arrivi ovviamente il forno elettrico, e gli altri 4 milioni di tonnellate per garantire anche, diciamo, che anche l'aria a freddo complessivamente per quanto riguarda tutto il gruppo arriverebbe dall'Oman, quindi 4 milioni di tonnellate non sarebbero comunque fatte né a Genova né a Taranto e quindi ci sarebbe anche un problema rispetto dal punto di vista occupazionale. Se queste sono le condizioni sarebbe un massacro dal punto di vista sociale, perché parleremmo di oltre 4.000 lavoratori che perderebbero il posto di lavoro, ma oltre a questo c'è il tema ovviamente che riguarda l'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Noi abbiamo certificato in uno studio che abbiamo fatto come Fion CGL di Taranto che cosa è successo in quest'anno. Sostanzialmente ci sono, tra aperture di procedure di licenziamento collettivo, si sono persi 400 posti di lavoro. A questi si aggiungono tanti lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e quindi parliamo di ulteriori 150-200 famiglie. 600 famiglie di questo territorio hanno perso il posto di lavoro e a quei lavoratori non c'è una speranza rispetto a quello che si sta prefigurando dal punto di vista industriale.
1: Lavoratori di una fascia d'età che non è proprio giovane.
0: Una fascia d'età che non è assolutamente giovane, se penso all'età media per quanto riguarda l'ex Ilva siamo al 49 come età media, 49,3 anni. C'è il tema ovviamente degli over 50 che sono oltre 3.000, quindi è una platea abbastanza grande e rispetto a quello che è successo in questi 12 anni, in questi 14 anni, l'età avanzata anche per questi lavoratori, quindi abbiamo di fronte una platea di lavoratori cinquantenni che rispetto alla prospettiva, se penso anche al famoso piano Taranto, cioè loro rispetto all'ipotetico esubero che si determinerebbe dalla presentazione di un'offerta vincolante che farebbe Jindal, poi se abbiamo tempo parleremo anche di Flex Group, in quella condizione secondo il governo questi lavoratori sarebbero nelle condizioni di aspettare questo famoso piano Taranto, dove all'interno nella slide unica che ci hanno presentato tra l'altro a novembre del 2025, quando ci presentarono il piano corto, c'era ad esempio la questione legata al settore dell'automotive, la Gigafactory, cioè tutti i progetti sulla carta, sapendo che da un lato ad esempio il settore dell'automotive sta pagando pesantemente a livello europeo le non scelte dei governi e di politiche industriali, ma anche delle aziende che persistono sul nostro territorio, quindi secondo me sarebbe una questione abbastanza complicata. Ecco perché insieme al tema che riguarda la questione della transizione ecologica e del piano industriale mettiamo al centro il tema che riguarda appunto la salvaguardia dei lavoratori, quindi delle misure straordinarie per garantire ovviamente la possibilità che qualsiasi piano venga presentato non possa determinare degli esuberi.
1: Volendo invece occuparci della questione relativa alla ricollocazione, il tema della ricollocazione dei lavoratori, lo abbiamo visto, lo continuiamo a vedere con gli ex Ilva in amministrazione straordinaria. Si tratta di 1.600 circa lavoratori che sono in cassa integrazione dall'ottobre del 2018. Stiamo parlando davvero di tantissimi anni, sono 8

0: 8 anni. Ma i corsi di formazione, questi corsi che vengono proposti, che corsi sono? Anche questo credo che sia un tema da affrontare. Nel momento in cui si vuole avviare un percorso di reinserimento lavorativo, bisognerebbe probabilmente anche andare ad aggiornare quelli che sono i cataloghi dei corsi di formazione, renderli più, diciamo, rispondenti in qualche maniera alle richieste del mondo del lavoro.
1: Io penso che noi abbiamo un'opportunità che è quella del Just Transition Fund. Abbiamo le risorse che sono state messe anche per la formazione per i lavoratori in cassa integrazione. Io credo che dall'altra parte c'è questa formazione che viene fatta sostanzialmente senza avere, lasciatemi dire così, una progettualità rispetto a quelli che sono ovviamente le aziende che sarebbero interessate ad alcuni comparti. Cioè io penso che la formazione si dovrebbe fare rispetto alle richieste che pongono alcuni settori, ad esempio, del nostro territorio. Ecco, questo viene completamente scollegato rispetto a quella che è la formazione classica che viene, diciamo, fatta ai lavoratori, che serve anche come elemento, sì, di riqualificare i lavoratori in alcuni casi, perché sono davvero svariati i corsi per cui poi ognuno decide di iscriversi ad un corso di formazione, ma ripeto, poi è scollegato dal mondo del lavoro, quindi non c'è sinergia tra chi dovrebbe poi assumere questi lavoratori e fare un percorso garantendo appunto questa formazione per garantire il passaggio ad un'altra attività, ad un altro lavoro. Io penso che questo sia l'elemento di debolezza che purtroppo da anni, anche rispetto alla formazione, quella platea è rimasta sempre la stessa. Vanno via dei lavoratori, chi va in pensione, chi trova un lavoro, chi magari utilizza il distacco, la famosa legge 160 perché in cassa integrazione, perché prima di lasciare prova in un'altra azienda in attesa ovviamente di avere un contratto a tempo determinato. Ecco, questi sono tutti elementi che ovviamente ci consentono di avere un quadro più chiaro e che inevitabilmente, dopo quello che abbiamo assistito in questi anni, la formazione così com'è non serve alla
0: Non
1: ricollocazione dei
0: funziona, non
1: lavoratori.
0: funziona. Dunque, è il momento di restituire la linea alla regia ancora per un contributo. Questa volta parliamo della Statale 100. Si avvia la fase, si conclude la fase amministrativa, quindi partono le procedure dedicate agli espropri dei terreni per la messa in sicurezza. Sentite.
2: Sono finalmente state avviate le procedure di espropriazione delle aree che devono essere necessariamente annesse perché si possa andare avanti nell'intervento di completamento funzionale e messa in sicurezza della Statale 100 nel tratto che va da Gioia del Colle fino a San Basilio, tratto funestamente noto in quanto ha fatto registrare molti decessi negli ultimi anni. In alcuni casi diverse persone hanno perso la vita nello stesso incidente. A comunicare il passaggio nelle procedure che mirano a rendere sicura l'importante arteria stradale con un sospiro di sollievo, Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che dice: ancora una volta siamo sul pezzo e ancora una volta vediamo concretizzarsi ciò per cui, grazie a importanti interlocuzioni avute col ministro Salvini, abbiamo lavorato negli anni ricordando tutte le vittime tristemente note alle cronache che hanno perso la vita su quella strada. Con la chiusura positiva della conferenza dei servizi, avvenuta con rinvii a causa di ritardi amministrativi di alcuni enti, si perfeziona il procedimento d'intesa Stato-Regione Puglia, chiudendosi un lungo periodo di adempimenti burocratici e amministrativi con l'avvio delle procedure espropriative. Un passo fondamentale che consente di avvicinarsi all'inizio dei lavori, che sarà con ogni probabilità più celere per il decreto di commissariamento emesso dal governo l'8 maggio scorso, relativo all'opera di ammodernamento e ampliamento della statale, fino all'intersezione con la statale 7 e statale 106 DIR. Caragnano inoltre preannuncia un incontro pubblico previsto per settembre a Mottola d'intesa con ANAS, nel corso del quale i cittadini saranno resi partecipi di quello che si sta facendo e per fare quindi il punto con il nuovo responsabile di struttura ANAS Puglia, ingegner Francesco Ruocco. Questo nel segno della continuità, in quanto nel giugno del 2018 ci fu un altro incontro con la comunità di Mottola, nel quale fu illustrato il progetto e comunicato l'avvio.
0: Rientriamo in studio e continuiamo a parlare dell'avvertenza ex Ilva. Prima del servizio parlavamo della condizione dei circa 1.500-1.600 lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria che sono appunto in cassa integrazione da ben 8 anni. E, a questo punto mi viene da pensare qual è lo stato psicologico di questi lavoratori che sono in cassa integrazione, ma direi di tutti, perché questa atmosfera di incertezza, di precarietà, certamente non influisce positivamente sullo stato emotivo.

0: Sì, c'è la questione dello stato emotivo, ovviamente di quando perdono anche la speranza di una prospettiva, evidentemente in alcuni casi c'è anche uno stato di abbandono, perché ovviamente non riesce a traguardare gli obiettivi, perché questa condizione deriva dal fatto che non c'è un lavoro e quindi di fronte a loro rispetto a quello che sta accadendo, delle cose che dicevamo prima, evidentemente c'è un problema già per i lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia. Se pensiamo a quelli di Ilvina S, ovviamente nelle discussioni non ne hanno parlato e loro lo tengono fuori dal bacino occupazionale. Noi abbiamo più volte ribadito che si parte dall'accordo del 6 settembre del 2018, per cui per noi si parla di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori di Ilvina Amministrazione Straordinaria. La condizione ovviamente di natura psicologica dei lavoratori sta insieme al fatto che non hanno un posto di lavoro, perché stare in cassa integrazione 8 anni e l'aspettativa, diciamo, non è rosea da questo punto di vista, insieme ai problemi economici, perché ovviamente ci sono molte famiglie, molte persone, io li conosco tantissime, che hanno un'età di appunto 47-48 anni e si pongono il tema di mandare i figli a scuola, all'università, e quindi
1: Certo.
0: l'impossibilità di garantire un futuro ai propri figli. Quindi immaginate che lo stato d'animo è assolutamente di assoluta difficoltà, ed è veramente complicato non avere un'alternativa, un'aspettativa. Io guardate, su questo sono abbastanza chiaro, in questi giorni si sta discutendo molto, se ci fate caso anche l'amministratore, l'amministrazione locale dei Giochi del Mediterraneo, un'occasione sicuramente importante per questo territorio, per il rilancio dal punto di vista delle attività sportive, di quello che è il contesto anche che riguarda i nostri ragazzi. E la possibilità è sicuramente straordinaria, ma si fanno i giochi del Mediterraneo in una condizione in cui questo territorio ha davvero un deserto dal punto di vista della prospettiva, un deserto industriale che rischia di deflagrare. Allora il tema vero è che insieme a questo importante processo che avviene dai giochi del Mediterraneo, se non si mette insieme l'aspetto sociale di garantire poi anche ai nostri figli di poter godere delle strutture, ma anche di una prospettiva, questo territorio davvero rischia la desertificazione non solo industriale, ma anche dal punto di vista anagrafico, e mi
1: Demografico.
0: riferisco ovviamente ai giovani che vanno via da Taranto. Allora, se davvero vogliamo rilanciare una prospettiva, e anche qui chi mi dice che ha un'alternativa per l'ex Ilva, e io lo ribadisco e l'abbiamo detto in tutte le occasioni, che noi l'Ilva così com'è non la vogliamo, è da tempo che tra l'altro siamo per un processo di decarbonizzazione e tutti i comunicati e anche le osservazioni fatte all'autorizzazione integrata ambientale come FIOM lo dimostrano sul campo. Il tema vero però è che in questi 14 anni chi ci dice che c'è l'alternativa per Taranto, l'esempio lampante sono i 1600 lavoratori che non fanno le bonifiche ma sono di contorno alle bonifiche. Abbiamo fatto anche lì una discussione con l'amministrazione straordinaria. Banalmente quei lavoratori che le avevano chiesto, qualche lavoratore, parliamo di una decina, una ventina di lavoratori, sarebbero dovuti passare con un contratto multiservizi, quindi prendere meno di stare in cassa integrazione, e tra l'altro non avevano le professionalità, tant'è che le aziende avrebbero dovuto formarle con delle difficoltà ovviamente anche rispetto alle attività di bonifiche. Quindi questo è il tema. La soluzione non è sicuramente quella solo della decarbonizzazione, perché ovviamente bisogna creare delle alternative, ma non è nemmeno quella che ci dice che la soluzione è facciamo bonifichi di qui ai prossimi 20 anni, perché non è così.
1: Grazie Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto, per essere stato con noi in questa prima parte di Rosso di Sera e per questa panoramica ampia sulla grande vertenza. Io vi do appuntamento tra qualche minuto, la linea torna alla regia per la pubblicità, quindi linea al collega Piero Caffio. Ritorniamo subito dopo per continuare a parlare del mondo del lavoro e di altre vertenze con Francesco Bardinella della Fillea e della Filtem CGIL di Taranto. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.

0: Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera.
1: Rosso di Sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Ben ritrovati, andiamo avanti con questa puntata di Rosso di Sera, come già preannunciato, interamente dedicata alle vertenze sindacali. Io questa volta sono in compagnia di Francesco Bardinella, che è il segretario generale della Fillea e della Filtem CGL di Taranto. Buonasera e benvenuto.
3: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
2: Abbiamo una serie di vertenze di cui occuparci. Partiamo dalla Natuzzi. Natuzzi che ha mostrato le sue criticità veramente nel corso di tantissimi anni, per arrivare agli ultimi giorni, per arrivare anche ai prossimi giorni, perché sappiamo che dal 13 luglio partiranno effettivamente i trasferimenti preannunciati e le chiusure preannunciate. Facciamo un po' il punto.
3: Il punto è sostanzialmente, dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto settimana scorsa con Natuzzi in quel di Confindustria Bari, successivo alla rottura del tavolo che c'è stato al Mimit due settimane fa, l'azienda ci ha confermato la volontà di chiudere tre stabilimenti, uno definitivamente, dichiarazione aziendale, e di avviare appunto i trasferimenti delle lavoratrici e dei lavoratori sugli stabilimenti di Laterza e di Matera. Noi il 3 luglio abbiamo fatto queste assemblee in tutte le fabbriche, assemblee che hanno portato a iniziative di protesta, di mobilitazione spontanea durante la
2: giornata. Anche forti.
3: Anche abbastanza forti, ovviamente, perché nel momento in cui chiudono una fabbrica e ti chiudono una fabbrica, ovviamente il lavoratore, la lavoratrice, spontaneamente insieme ai propri rappresentanti, ai propri delegati sindacali, hanno assunto alcune iniziative di protesta anche simboliche. Pensiamo a quella corona di fiori comparsa davanti a Sant'Eramo, alla Terza, qui già c'è il Made in Italy. Alla Terza ci sono stati anche dei momenti di tensione, perché un nutrito gruppo di lavoratori ha bloccato l'accesso dello stabilimento per diverse ore, bloccando la produzione,

0: l'accesso dei mezzi, e quindi diciamo a quell'appuntamento è seguito poi un presidio che abbiamo organizzato insieme a tutta la CGIL Puglia su quelle che sono le più grandi vertenze industriali, il 6 di luglio a Brindisi, in occasione della venuta del ministro Urso per l'inaugurazione della Gigafactory nel polo della chimica, altra vertenza industriale da noi fortemente, diciamo, sollecitata e contestata rispetto all'azione del governo. In quell'occasione c'era una importante delegazione di lavoratrici e lavoratori da noi rappresentati della Natuzzi che hanno chiesto con forza la riapertura del tavolo, sia al ministro ma anche al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, che era presente quella mattina. Quindi sostanzialmente ad oggi qual è lo stato dell'arte? Non c'è alcun accordo, non c'è alcuna condivisione, l'azienda va avanti per una strada che è legata a un'azione, a detta dei vertici aziendali, di risanamento, tanto è vero che hanno depositato presso la Camera di Commercio di Bari un'istanza per la composizione negoziata della crisi che durerà almeno 6 mesi, massimo 12 mesi. Per noi questo non è un piano di risanamento, è un piano di vera e propria dismissione,
1: Ci sono
0: perché
1: dei segnali preoccupanti, chiaramente.
0: noi temiamo che dei tre stabilimenti l'azienda dichiara che uno lo chiude definitivamente, due momentaneamente. Noi temiamo fortemente che i due stabilimenti che vengono sospesi momentaneamente non riapriranno più. È un film già visto. 14 anni fa, a Ginosa, altro stabilimento di Natuzzi, l'azienda comunicò la sospensione momentanea di quel
1: Quindi
0: sito.
1: stesso modus operandi.
0: Stesso modus operandi a sto giro, però in maniera più impattante, perché all'epoca, diciamo, c'era anche, lasciatemi passare il termine, una più concertazione ai tavoli e più condivisione, e si cercava una soluzione insieme a tutti gli attori, dalle rappresentanze sindacali alle istituzioni locali. Stavolta l'azienda ha deciso di non ha mai messo in discussione il proprio piano. Da dicembre ad oggi sono quasi 7 mesi che portiamo avanti questo braccio di ferro. L'azienda non ha mai fatto mezzo passo indietro. È partita, anzi, aveva iniziato a dicembre dicendo ne chiudo uno, siamo arrivati a giugno che ne chiude tre.
1: È semplicemente peggiorata la
0: È
1: situazione.
0: peggiorata.
1: Possiamo parlare di numeri? Quanti
0: Sì.
1: lavoratori sono a serio rischio direttamente? Quanti lo sono indirettamente? Perché è chiaro che nel momento in cui iniziano a chiudere gli stabilimenti, a rischiare non sono solo i dipendenti di quello stabilimento, ma anche gli altri, perché c'è una situazione di incertezza e precarietà e tutta la filiera evidentemente ne risentirà.
0: Beh, è evidente che parliamo del distretto del mobile imbottito della Murgia, di cui Natuzzi è l'azienda leader, il distretto che del settore è il più grande che c'è in Italia, occupa il 25% del volume nazionale, il distretto della Murgia, quindi di quell'area tra la Puglia e la Basilicata. Parliamo di un'area, di un distretto appunto, in cui sono presenti oltre 600 aziende e oltre 9.000 lavoratrici e lavoratori. L'impatto di Natuzzi in questo distretto è decisivo. Nel momento in cui affonda Natuzzi, il rischio è che affonda tutto il distretto. Non a caso, nelle settimane scorse c'è stata, parallelamente al tavolo di vertenza Natuzzi, l'avvio di un tavolo tra le due regioni, Puglia e Basilicato, col coinvolgimento delle aziende, delle associazioni di impresa, delle organizzazioni sindacali, per istituire l'area interregionale del mobile imbottito, che potrebbe rappresentare sulla carta anche uno strumento virtuoso per uscire da diverse crisi come quella di Natuzzi. E parliamo di mettere assieme le imprese per
1: La
0: uniformarsi
1: ristrutturazione.
0: sull'acquisto delle materie prime, sulle manutenzioni, sulla logistica. C'è un discorso sicuramente impegnativo da fare. Nel frattempo però, per poter portare avanti un discorso complesso che prevederebbe anche l'istituzione dell'area di crisi industriale complessa interregionale, sulla scorta di quello che abbiamo purtroppo a Taranto dal 2015 ad oggi, l'area di crisi industriale complessa legata a quelle che sono le vicende dell'Ilva,
1: Le questioni
0: che
1: ambientali e sanitarie,
0: trascina ovviamente tutto
1: tutto il
0: un
1: resto.
0: mondo. Stessa cosa si potrebbe fare lì. Ovviamente non è un'operazione che si fa nel giro di poche settimane, ci vuole tempo, ma durante quel tempo va tenuta in piedi l'azienda leader, non con le misure che l'azienda leader sta adottando. Parliamo di 1800 lavoratori, quindi una bella fetta dell'intero distretto. I lavoratori coinvolti da questi trasferimenti e chiusure sono almeno il 50% dell'intera platea. C'è da considerare che abbiamo una cassa integrazione straordinaria fino al 31 di dicembre e con la situazione che c'è adesso, in cui non c'è un percorso condiviso, istituzioni, sindacati, azienda, chiudono tre fabbriche, la nostra preoccupazione, lo ripeto,
1: seria.
0: È legata al fatto che se non riaprono quelle fabbriche non c'è un progetto per far rientrare lavoro, perché ricordiamoci che oltre a chiudere l'azienda dichiara pubblicamente di spostare volumi produttivi che si fanno in Puglia e Basilicata oggi, di spostarli in Romania.
1: La solita delocalizzazione,
0: esatto. Quindi
1: il solito
0: noi temiamo
1: spettro.
0: La nostra preoccupazione è fra qualche mese, prima della fine dell'anno, di ritrovarci di fronte a una procedura di ristrutturazione che prevede anche gli esuberi strutturali di lavoratrici e lavoratori.
1: Ecco, ma se per altre vertenze possiamo dire che si tratta appunto di questioni di crisi aziendali, lavorative, sindacali piuttosto recenti, per quanto riguarda la Natuzzi dobbiamo necessariamente dire che questi lavoratori sono stati per tantissimi anni in cassa integrazione, che significa che effettivamente le avvisaglie di questa crisi, di questa bomba che stava per esplodere, ci sono state. Parliamo di un ventennio o sbaglio?
0: Parliamo di un ventennio in cui ovviamente questa crisi non è stata sempre uguale, ha attraversato diverse fasi, diversi momenti, ha avuto diverse cause. In primis la causa costante di questo ventennio è l'incapacità dell'azienda di portare a compimento almeno uno dei tanti piani industriali che ha presentato e abbiamo condiviso nel corso degli anni, in primis. Azienda che ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche in tutti questi anni.
1: Anche questo è un film già visto.
0: È un film già visto. Leggevo su qualche articolo di stampa nazionale qualche giorno fa, c'è chi si è azzardato a paragonare questi 20 anni di Natuzzi ai 20 anni della Fiat. Cassa integrazioni, chiusure, delocalizzazioni e dismissioni. Quindi risorse pubbliche mal gestite, su questo il richiamo anche alla politica tutta, da destra a sinistra, dalle regioni fino a tutti i governi che si sono succeduti in questo ventennio, perché non è possibile a un'azienda che, ricordiamo, è stata un'azienda che ha innovato, ha fatto conoscere la Puglia nel mondo prima ancora che la Puglia fosse conosciuta per le sue bellezze e le sue mete turistiche. Una delle prime, se non la prima, se non ricordo male, non vorrei dire un'esattezza, quotata a Wall Street, è attualmente quotata a Wall Street.
1: A questo proposito mi piace sottolineare che le aziende non sono soltanto gli imprenditori che, per carità, ci mettono le risorse, accettano il rischio di impresa, ma i risultati ottenuti dalle aziende vengono appunto centrati per il lavoro di tutti gli operai, di tutti i dipendenti, il lavoro quotidiano, costante, di tutti coloro che non hanno fatto mancare appunto il loro sostegno, quindi il ruolo
0: assolutamente
1: determinante degli operai. A questo punto che cosa si potrebbe fare? Poi passiamo alle altre vertenze.
0: Allora, a questo punto cosa si potrebbe fare? Mi piace, diciamo, evidenziare quest'ultimo passaggio fatto, perché seppur parliamo di un'azienda industriale atipica, la mano dell'uomo e soprattutto della donna, ci sono tante donne che lavorano all'interno di Natuzzi, è ancora decisiva per la qualità di quei prodotti, oltre ad aver consentito nel corso degli anni alle lavoratrici, alle donne di quest'area del paese del Mezzogiorno di potersi emancipare ed essere libere ed indipendenti, cosa non scontata.
1: Basta dalle nostre parti.
0: I dati, certo. Esatto, dell'occupazione, o meglio della disoccupazione, soprattutto tra le donne, nella nostra area geografica. Cosa si potrebbe fare?
1: Quindi questo, mi permetto di aggiungere, con i riflessi del caso dal punto di vista sociale, perché parliamo di emancipazione, parliamo di parità di genere, parliamo di stesse condizioni, è chiaro che in una situazione del genere viene tutto a cadere.
0: Esatto, i passi indietro che rischiamo di fare, anche da un punto di vista di tenuta sociale, sono,

0: sono diversi, quindi il lavoro è decisivo ovviamente sotto tanti punti di vista, uno dei quali è proprio questo che, di cui parlavamo poc'anzi. Cosa si potrebbe fare? Noi stiamo ribadendo a tutti, a partire dall'azienda, lo faremo a breve nuovamente con la Regione Puglia, con la Regione Basilicata e l'abbiamo fatto già l'altro giorno al Ministro Urso. L'azienda si deve fermare, va riaperto il tavolo, non possiamo consentire che questi stabilimenti si chiudano e non possiamo consentire che il lavoro vada all'estero, lì dove non ci sono gli stessi diritti e le stesse condizioni, anche di salute e sicurezza che i lavoratori del nostro paese hanno. Quindi non è una competizione, una guerra tra poveri che noi vogliamo alimentare, anzi. E questo è un problema di natura politica che parla del ruolo dell'Italia e dell'Europa. Non abbiamo il tempo per affrontare anche questo argomento oggi, magari una prossima volta,
1: Certo.
0: molto volentieri. E soprattutto chiediamo a un governo, visto che hanno cambiato il nome al Ministero, il governo dei patrioti ha cambiato il nome al Ministero, prima era il Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi registriamo 3 anni di produzione industriale col segno meno e quel ministero è stato ridefinito Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Bene, un ministero e un ministro che ci propongono di sottoscrivere un protocollo dove si certifica lo spostamento di lavoro dall'Italia alla Romania non sta
1: Non è un
0: tutelando il Made
1: ministero
0: in
1: del
0: Italy.
1: Made in Italy,
0: Esatto, quindi noi
1: non può
0: chiediamo un
1: essere
0: intervento
1: definito.
0: vero della politica e del pubblico. L'azienda deve aprirsi alla possibilità di attivare il fondo salvaguardia imprese di Invitalia, quindi un ingresso del pubblico all'interno dell'organizzazione del capitale aziendale, per mettere su un vero piano industriale di salvaguardia, di tenuta e di rilancio soprattutto.
1: Passiamo ad una vertenza invece di giovane costituzione, diciamo così, nata da poco, nata veramente da qualche mese. Parliamo della Polibec, andiamo a Massafra. La situazione, o quantomeno quello che arriva, non è tanto chiara perché i sindacati manifestano preoccupazione, ma l'azienda dice che è tutto ok. Possiamo fare il punto.
0: Sì, è una vertenza che si aggiunge alle innumerevoli vertenze. Noi speriamo che non diventi una vera e propria vertenza, questo ci tengo a dirlo. Viviamo mesi di difficoltà per i lavoratori di questa azienda, con mesi di cassa integrazione che stanno purtroppo facendo questi lavoratori. Quindi apparentemente una gestione ordinaria. Le difficoltà che stiamo attraversando sono più che altro legate. E spiace dirlo, nel 2026 il sindacato viene visto come un ostacolo per l'impresa o addirittura ci viene detto a un tavolo che da parte della CGIL c'è una vera e propria aggressione nei confronti dell'azienda solo perché i lavoratori qualche mese fa si sono organizzati, si sono rivolti alla CGIL, al sindacato, per vedere riconosciuti alcuni diritti che da anni venivano negati, diritti contrattuali, in parte l'azienda, dopo il nostro intervento, ha risolto il problema, su altri i problemi sono ancora aperti e irrisolti. E a questa aggressione ci viene detto sostanzialmente dai consulenti aziendali, fate i bravi, altrimenti dal 1° di ottobre noi chiudiamo l'azienda. Noi crediamo che sia inaccettabile questo tipo di atteggiamento e il nostro spirito è sempre propositivo e costruttivo anche nelle situazioni di difficoltà e emergenza sulle quali purtroppo, visto il territorio in cui operiamo da tanti anni, siamo specializzati, dico purtroppo, vorremmo occuparci di sviluppo, di assunzioni, di contrattazione di secondo livello, ci dobbiamo occupare delle emergenze. Dopodiché l'azienda ha smentito quello che ci ha dichiarato nell'arco della stessa giornata, la mattina alle 7:30 ci invia una PEC con una bozza di verbale con le sue dichiarazioni in cui dice che sta valutando la chiusura dell'azienda. Dopo che i lavoratori riuniti in assemblea con la FILTM CGIL decidono per la proclamazione dello sciopero che faremo probabilmente la prossima settimana e ne diamo notizia a tutto il mondo, l'azienda fa una nota stampa in cui nega di voler chiudere l'azienda. Da un certo punto di vista una buona notizia, una buona notizia. Ci attendiamo qualche segnale maggiore, non una nota stampa. Noi pretendiamo, per evitare mobilitazione

0: è per dare maggiori garanzie ai lavoratori, solo attraverso le garanzie della proprietà, che in altre realtà, con la quale in altre realtà abbiamo prassi di relazioni sindacali consolidate e virtuose, devo riconoscere. Questa realtà non si capisce perché c'è questo scontro, che a noi non fa piacere, perché a rimetterci sono i lavoratori. Noi vogliamo uscire da questa situazione di difficoltà, dare tranquillità ai lavoratori della Polibec, dirgli che c'è una prospettiva, seppur in un momento di difficoltà, e che i problemi si risolvono. Il cerino in mano ce l'ha la proprietà. Se la proprietà assume un'iniziativa che non è un comunicato stampa, ma una convocazione di un tavolo, e ci dà queste rassicurazioni, noi saremo ben lieti di fare un passo indietro. Il nostro obiettivo non è fare le mobilitazioni, ma è risolvere i problemi e tutelare i diritti dei
1: Certo.
0: lavoratori.
1: Facciamo una breve pausa per mandare il servizio relativo alla visita qui a Taranto dell'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, che ha incontrato il presidente di un'associazione datoriale degli artigiani. Sentiamo.
2: Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
3: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per, finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato. E bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
2: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore Di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, Mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
4: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
2: Ma oggi si è parlato anche di Exilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
4: Se questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale. Quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi, devi avere un piano B.
1: Bene, rientriamo in studio e dedichiamo con Francesco Bardinella, segretario della filiera e della Figtem, dedichiamo l'ultima parte di questa trasmissione al Rosso di Sera ad un'altra vertenza, quella che riguarda l'acquedotto pugliese. Cosa sta accadendo?
0: Cosa sta accadendo? C'è stato un cambio d'appalto nell'ambito 8-9, che è sostanzialmente

che sono gli ambiti della provincia di Taranto. Dal 1° di luglio è subentrata un'altra impresa a posto di quella che negli ultimi 4 anni ha effettuato tutti i lavori di manutenzione, risanamento, sanificazione delle condotte dell'acquedotto. E sostanzialmente, nonostante una prassi consolidata e anche dei riferimenti nei capitolati, nei bandi di gara legati a un protocollo d'intesa sottoscritto,

0: cambio, in occasione dei cambi d'appalto nel pubblico, i lavoratori degli appalti vengono tutelati e riassorbiti dalle aziende subentranti. Abbiamo diversi lavoratori che sono stati già licenziati nei giorni scorsi. Fatto grave, mentre discutevamo in Regione Puglia, il 30 di giugno i lavoratori ricevevano lettere di licenziamento. A fronte delle dichiarazioni in quella sede di Acquedotto Pugliese, di Regione Puglia e delle imprese che si sono aggiudicate le nuove gare d'appalto di voler salvaguardare tutti, questa cosa ad oggi non è avvenuta. Qualche impresa ci sta contattando, manifestandoci comunque la volontà di voler intervenire. Problema che c'è appunto, nasce al vertice e quindi Acquedotto non può dichiarare in un incontro ufficiale che tutti verranno salvaguardati. Sono passati 10 giorni e ancora abbiamo dei lavoratori che hanno, dopo 30 anni di lavoro, sono oggi disoccupati e parliamo delle persone che contribuiscono a far arrivare l'acqua nelle nostre case. E quindi parliamo della più grande azienda pubblica del Sud Italia. Non possiamo accettare che lavoratori storicamente occupati lì restino a piedi. Ora,
1: Di quanti lavoratori
0: allora,
1: parliamo?
0: noi parliamo anche su questo, non c'è chiarezza perché abbiamo chiesto degli elenchi, le aziende si erano impegnate a fornirle, alcune le hanno fornite, altri no. Il bacino tra Taranto, Bari e Brindisi, perché il problema non è solo sulla provincia di Taranto, riguarda anche le province di Bari e Brindisi, riguarda almeno 50, 60, 70 lavoratori. Sostanzialmente noi stiamo chiedendo, parlo della provincia di Taranto, abbiamo programmato e proclamato uno sciopero per il 20 luglio con presidio dei lavoratori sotto il Palazzo dell'Acqua a Bari, sede principale dell'Acquedotto Pugliese. Perché non è possibile che ad oggi un cambio d'appalto, che durerà per i prossimi 4 anni, abbiamo dei lavoratori che non sono stati riassorbiti, altri che sono stati licenziati, che hanno perso il lavoro. Quindi
1: Quindi
0: noi,
1: alcuni definitivamente licenziati, altri
0: esatto,
1: nel limbo.
0: e altri nel limbo, esatto. Quindi il momento è anche particolare, perché questo è il periodo dell'anno in cui si effettuano ma i maggiori interventi di sanificazione sulle
1: Quali
0: condotte
1: figure
0: dell'acqua.
1: sono state, restano
0: Parliamo
1: fuori?
0: principalmente dei cosiddetti fognieri e poi c'è anche un gruppo di lavoratori edili che sono quelli che sostanzialmente molto spesso i cittadini si lamentano per le interruzioni stradali, poi questo è un momento anche particolare per la
1: Ma
0: nostra
1: che
0: città con
1: fanno
0: i
1: un
0: vari,
1: lavoro
0: però
1: essenziale,
0: fanno un lavoro
1: chiaramente.
0: essenziale per tutti i cittadini. Quindi abbiamo anche un gruppo di lavoratori edili che sono nel limbo, quindi abbiamo i fognieri, quelli che fanno le attività di sanificazione, di intensificazione, sono stati licenziati, gli edili che sono nel limbo. Non c'è chiarezza sui numeri e la chiarezza non ce la dà l'acquedotto in primis, quindi abbiamo sollecitato sia all'acquedotto che alla Regione Puglia la consegna degli elenchi nominativi dei lavoratori. Abbiamo chiesto un intervento urgente, è intervenuta anche la CGIL Puglia, il 1° luglio ha chiesto un incontro su questa problematica per il mancato rispetto alla clausola sociale in tutta la regione, ha chiesto un incontro al presidente De Caro e al presidente anche dell'Acquedotto Pugliese Veneri per una verifica. Siamo in attesa di risposte, ovviamente se non ci saranno le risposte il 20 di luglio insieme a questi lavoratori saremo sotto la sede dell'Acquedotto Pugliese a protestare per rivendicare appunto la clausola sociale e il diritto di questi lavoratori storicamente impegnati in quelle attività a essere riassorbiti dalle aziende che si sono aggiudicate gli appalti per i prossimi 4 anni.
1: E noi ovviamente ci auguriamo che prima del 20 luglio, ma veramente al più presto, nella stessa giornata di oggi, domani, insomma, si definisca questa vertenza come tante altre vertenze. Ci auguriamo che possano arrivare buone notizie per un territorio che ormai si sta abituando a parlare, direi si è abituato a parlare di lavoro purtroppo malato, lavoro instabile, lavoro precario, lavoro insicuro. E anche pericoloso, l'abbiamo visto nei primi mesi purtroppo di questo 2026. Questa trasmissione è in chiusura, grazie a Francesco Bardinella per essere stato con
0: Grazie a
1: noi,
0: voi.
1: grazie ai nostri telespettatori, una buona serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Frequenze di moda.

0: tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il G. Nicoletti. Insieme vi accompagneremo con Frequenze di Moda e tutte quelle che sono le novità non solo del mondo della musica, perché andremo anche a ripercorrere quelli che sono i brani del passato, ma quelle che sono le tendenze che vanno alla grande. Allora, loro erano gli Rolling Stones, ma noi abbiamo gli Orlandelli. Benvenuti a Frequenze
3: grazie,
2: di Moda.
3: Grazie.
2: Sicuramente i food blogger più in voga del momento, possiamo dirlo?
4: Sì, beh, possiamo dirlo, dai, diciamolo.
2: Possiamo anche dire che vi dovete miscelare al microfono, se ci arrivano, okay. Ci arrivano i segnali di fumo dalla regia, perché okay. non sentiamo le vostre perfetto. Voci. Allora, gli Orlandelli, sicuramente già col vostro nome del vostro blog, che ormai è un brand, sì. Avete fatto un gioco. Presentatevi da soli, perché così comprendiamo perché vi chiamate gli Orlandelli.
3: Ok, allora nasciamo come io sono Gianni Micelli, quindi il mio Mitch, il mio nome d'arte, diciamo, arriva da lì. Tu?
4: Io invece sono Giovanni Orlando e quindi abbiamo fatto una crasi dei nostri cognomi, quindi Orlandelli.
2: Su Acrasi ho avuto già uno esperimento per il livello culturale, ok? Allora ragazzi, quando, ve la dico, ve la butto là forte forte già, il vostro blog ha preso vita, ha avuto un'idea, ci avete pensato, quando è stato quel momento che presumo una passione forse?
3: Sì, per, il cibo,
2: per il cibo.
3: Per il cibo, sì. Per il allora, tutto è iniziato tanti anni fa.
2: Vediamo, con la pandemia.
3: Esatto.
2: No, dico questo.
3: È stata la prima vacanza post pandemia. Eravamo a Gallipoli, abbiamo fatto un video così divertente, eravamo in un albergo molto carino e abbiamo fatto un video per i nostri amici e così quasi a scimmiottare, a sfottere quelli che già lo facevano.
2: Cioè,
3: da quel,
2: quella famosa momento è cominciato per caso.
3: Sì.
2: Cioè, succede, è vero.
3: La
2: tipica frase,
3: vero,
2: però è vero.
3: E quindi niente, facciamo questo video. Ah, oggi siamo in questo albergo, è bellissimo. Quasi a prendere in giro, tra virgolette, chi già lo faceva come lavoro da qualche tempo. E i nostri amici ci hanno chiesto veramente, ma dove si trova, quanto costa, come funziona. Ci siamo guardati, beh, quasi quasi ne facciamo uno più serio. Da lì poi sempre, ci abbiamo messo tanti anni.
2: È passato un po' di tempo dalla pandemia.
3: Non è arrivato subito, sì. E quindi poi abbiamo un po' di esperienza negli anni, piano piano, però diciamo, se esiste il primo giorno è quello, ecco.
2: E poi lì come le noccioline un pochino.
3: Piano piano, sì.
2: E se riesce a un certo punto a non farne più a meno?
3: Sì, di mangiare sicuro. Sì, però sì, alla fine è una passione, alla fine è bella, è divertente, ci divertiamo tanto. E quello che si vede, magari poi se la regia più là ci può mandare la clip, sono un minuto.
2: E cioè, che fai? Gestisci tu la puntata? Non ho capito,
3: no,
2: questa autonomia.
3: Io
2: scherzando,
3: parto,
2: ragazzi.
3: Io parto così.
2: No, perché a Frequenze di Moda e Cittadella ci si sente a casa, è vero?
3: Infatti,
2: e quindi voglio
3: siamo
2: dire.
3: Siamo rilassati già da quando siamo arrivati.
2: No, comunque la regia, Gil, si sta mandando i vostri primi contenuti.
3: Mi ha ascoltato.
2: Sì, assolutamente.
3: Quindi, dicevo, in questo minuto di clip dobbiamo raccontare tanto, quindi divertente, però c'è anche un po' di lavoro, un po' di
2: no
4: c'è parecchio lavoro sul montaggio,
2: sì.
4: Soprattutto noi poi collaboriamo con diverse scuole come questa di questo video che state vedendo, si chiama Progetto Frag, e sono scuole di cucina con le quali collaboriamo. Noi piace anche cucinare, però ancora i nostri video dove cuciniamo li abbiamo lasciati nel cassetto,
3: sì,
4: adesso andiamo a mangiare,
2: ci sarà una, poi vediamo
4: come si evolve.
2: Poi avete materiale per un prossimo contenuto, diciamo, per la prossima
3: sicuro.
2: Pagina. Però con quanti follower? Voi avete cominciato su Instagram, qual è stato il primo social con cui vi siete, diciamo?
3: In realtà è TikTok, come TikTok. Tutti quelli che hanno, diciamo, iniziato durante quel periodo là, TikTok. Poi Instagram è arrivato dopo, Instagram è un po' più lento, se vogliamo essere più tecnici. TikTok, se ti va il video bene, tra virgolette, sei fortunato,
2: parti,
3: sì, il giorno dopo sei su tutti i
2: ma
3: giornali.
2: Ma all'inizio l'avete fatto, credo, in maniera inesperta, cioè
3: sì.
2: C'era un po' la visione, mettiamoci anche il talento di saper raccontare, però non presumo che lavorassi sui numeri.
3: No,
2: e
3: no.
2: Quindi qual è stata secondo voi il primo video? Quanti vi ricordate quanti video e visualizzazioni ha fatto?
4: Il primo video ballavamo praticamente, perché
3: sì.
4: Prima la piattaforma si chiamava Musical.ly e noi ballavamo nel video e con i tamponi allora durante il Covid,
2: sì.
4: Quindi immaginati, quello è stato proprio il primo video che è andato virale, ancora non mangiavamo. Dopodiché
2: mangiavamo perché facevamo, immagino, anche quei focacce, panzerotti.
4: Sì, esatto, quello là. Poi quel video ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni.
2: Così. Senza pensarci.
4: E poi da lì abbiamo detto, beh, quasi facciamo,
2: piano piano
4: cominciamo quasi.
2: Sì. Quindi col primo viaggio un pochino che avevate comunque sviluppato durante il Covid, un altro tipo di intrattenimento,
3: sì,
2: se vogliamo,
3: esatto, sì, balletti, sì. Le ricette, ma come facevano tutti.
2: Sì, un po' come passatempo anche per rimanere
3: cosa,
2: socialmente attivi.
4: Abbiamo anche allestito un set fotografico in casa con delle luci, tutte

0: cinese da Amazon, praticamente facevamo le foto ai cibi, quindi facevamo tipo il panino e facevamo la foto professionale, facevamo, ci eravamo presi anche una cassetta, praticamente mettiamo la box, mettiamo dentro il cibo e facevamo,
1: cioè, le foto. Amazon ringrazia per le spese fatte.
2: Sì,
1: vabbè, un po' tutte, vabbè, dai, però alla fine
2: sì.
1: C'è chi mangiava come noi, io giocavo a nascondino con mio figlio e voi
0: pure.
1: E vabbè ragazzi, dobbiamo passare pure il tempo,
2: qualcosa,
1: per fortuna possiamo dire che in qualche modo credo anche voi ne siamo usciti illesi,
2: certo,
1: nel senso che senza gravi conseguenze abbiamo avuto l'opportunità di sperimentarci in altro, nella cucina e voi con i video e poi ne è nato...
0: Sì, è questo fenomeno.
1: Questo fenomeno. Voi rimanete con noi per tutta la puntata perché siamo sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata. Questa è Frequenze di Moda. Noi siamo su Cittadella Radio e TV e continuiamo dopo con voi a parlare degli Orlandelli, perché poi si parla di cibo, viaggi e della nuova comunicazione, della nuova modo di viaggiare, di conoscere il mondo anche attraverso i food blogger. Grazie. E noi continuiamo con Gil Nicoletti e lasciamo alla regia. Vediamo, musica o pubblicità?
2: Pubblicità?
1: No, andiamo con la musica. No, non lo so, vediamo, dai.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e

0: teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: grandi successi. Solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Allora, amoroso con serenata, la sartoria musicale scelta dagli Orlandelli. Allora, ragazzi, perché l'amoroso in particolare è un po' la vostra colonna sonora?
1: Esatto.
0: No, lo voglio sapere, esatto. Lo voglio sapere.
1: Allora, vai.
2: Praticamente noi la seguiamo da quando facevo Amici, perché io ho avuto questo pallino di Amici, ho fatto anche provini, ma ce l'ho fatta purtroppo.
0: Per il cantare, canto?
2: Per il canto, sì, il ballo un po' era un po' impedito.
0: Voglio dire, il coreografo di mi sfugge, di Gaia,
2: è vero.
0: Che non c'è, voglio dire, fisicità che possa...
2: No, però canto nel canto, quindi volevo fare già le selezioni di Amici, poi abbiamo seguito da Amici, insomma, quando c'era lei, quando ha vinto, abbiamo sostenuto da sé. E poi l'abbiamo conosciuta anche dal vivo, abbiamo fatto i fotografi per un suo, oltre ai concerti, fotografi per caso per un suo evento, quindi siamo stati contentissimi di conoscerla.
0: Perché si segue? È molto, c'è un gruppo di fan. Come non piace?
2: Perché a te non piace?
0: No. Però è molto molto seguita, sì. Ammirata, stimata, sì. Perché? Da dove nasce? Cioè, secondo voi è una questione di personalità, oltre la musica, perché sì. Da tutta questa energia?
2: Secondo me perché durante comunque gli Amici le ha dimostrato chi era, si è fatta conoscere. Infatti lei o è amata o è odiata, sì. Non c'è una via di mezzo, nel senso che...
0: È un po' come Emma Marrone, se vogliamo,
2: esatto,
0: è vero?
2: Sì, noi pugliesi siamo così, o ci amano.
0: È vero, un po' nel sangue questa cosa.
2: Sì.
0: Forse perché siamo molto empatici, doniamo molto, esatto. E quindi possiamo, entriamo, no, nelle vite delle persone.
1: 100-0.
2: Sì, noi siamo così, io sono quello che entra di impeto nella vita della gente, parlo, faccio, lui è un pochino più timido, riservato.
0: Però siamo questi, voglio dire.
2: Esatto, sì. E anche forse questo che funziona, insomma, anche quando andiamo nei locali e andiamo a recensire.
0: Cioè, non mi dite che non litigate mai.
1: Voglia.
2: Sempre.
0: Cioè, ma no, ovviamente io ci speravo, andiamo benissimo.
1: I gestori dei locali ne vedono delle belle, perché abbiamo due modi di pensiero totalmente diversi. Lui, allora... diamo i meriti a chi li merita. Lui è la regia di tutto quello che si vede nei nostri video, la parte pensante. Lui scrive i testi, perché chiaramente quello che diciamo è già tutto scritto, preparato, i montaggi dei video è tutto merito suo. Io mangio e mi arrabbio quando la scena non è come dico io, però lui è il regista di tutto.
0: Quindi, tu sei il divo.
1: Io sì. E poi se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto.
0: Lo voglio sapere.

0: sera, non è che...
1: Allora, cioè, praticamente all'inizio, l'anno scorso, che diciamo dopo un po' di gavetta, tra virgolette, abbiamo avuto il boom, che la gente ci riconosceva.
0: Attualmente quanti seguaci avete?
1: Adesso siamo a quasi 100.000 totali sulle varie piattaforme.
0: Sulle varie piattaforme.
1: Però TikTok è quello che ci vuole più bene.
0: Ci dà più soddisfazione.
1: Quindi l'anno scorso, quando c'è stato il boom, che la gente iniziava a riconoscerci, ci fermavano magari inizialmente più i bambini o le signore, diciamo i boomer, quelli che più da Facebook,
0: anzianotti,
1: ecco, diciamo così, che ci fermavano per la foto, per stringerci la mano, e la cosa che faceva sorridere è che si avvicinavano, io con questi capelli
0: sì,
1: naturalissimi,
0: sì, certo,
1: mi riconoscevano subito, quindi andavano da lui, fa, ma quello di TikTok, e lui mi fai una foto,
0: l'assistente,
1: lui faceva il fotografo, poi lo guardavo io,
2: ci fai una foto, io
1: a me
2: faceva la foto a lui con l'altro,
1: e quindi riconoscevano me per via dei capelli,
0: però magari non l'altro dove si è finito non
1: lui
0: si sa,
1: il fotografo, sì, cioè lui ci fai una foto, quindi così, poi pian piano poi nei video ha preso a piede anche lui, perché magari nelle scene iniziali ci sono sempre io, quindi
0: che okay, se un po' metti un po' la faccia, nel
1: sì,
0: senso sei
1: faccia,
0: quello,
1: la famosa faccia di Mitch che dice tutto, e quindi è questo, però
0: è una scelta anche artistica, penso,
1: sì,
0: c'è una scelta
1: come un po' i gruppi musicali, no?
0: C'è il frontman
1: che sono io,
2: è vero, ammettiamolo.
1: Sì.
0: E quindi
1: è così.
0: Allora ragazzi, voi siete con noi, rimanate con Frequenze di Moda, questa è Cittadella TV 94 di Digitale Terrestre, ma non solo, perché siamo anche per Taranto su 96 e 500 e su tutte le piattaforme. Noi continuiamo e ci vediamo dopo, perché rimanete con noi per parlare di cibo, viaggi insieme agli Orlandelli qui a Frequenze di Moda su Cittadella, la radio.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Allora, con Frequenze di Moda stiamo un po' festeggiando, dai, quello che è un nuovo mestiere alla fine, il food e travel blogger, ragazzi, gli Orlandelli, sempre sul 94. È un mestiere, cioè si può vivere.
3: Si può diventare un mestiere. Per il momento per noi non è ancora un mestiere, è una passione. E vogliamo farlo, cioè continuare solo una passione, perché così siamo autentici, riusciamo a dare sempre un feedback dei nostri.
2: In maniera autentica, tu dici. Infatti, una domanda: cioè, c'è stato un momento, o vi capita di dire no, io non posso recensire questo, non ci siamo, non mi piace. Non ci metto la faccia. Ecco, è capitato?
4: All'inizio capitava più spesso perché andava. Andavamo letteralmente in tutti i locali, all'inizio ci provavamo noi, cioè nel senso andavamo noi, gli possiamo fare il video, e quindi capitava spesso di addentrarci in questi locali, no? Che gli godeva la possibilità, però non ce la facevano proprio. Chiaramente non sono mai usciti video, quindi tranquilli, non abbiamo fatto pubblicità ingannevole, e quindi sì, capitava che ci guardavano. È proprio necessario fare questo video, e quindi abbiamo visto però, momenti di imbarazzo.
2: No? Ma anche immagino adesso che vi chiamano, no, ragazzi? Sì. Perché vogliono promuovere il loro locale. C'è quella parte di backstage in cui alla fine si registrate, ma provate anche il cibo. Cioè, c'è certo. Un seguito, c'è un no? Dici, l'abbiamo provato? No.
4: Sì.
2: Allora, non è che voglio necessariamente, come gli articoli che escono sul giornale, chiudono, però non dicono mai.
4: Però sì, capita ancora oggi, veramente, per fortuna, perché prima di andare in un locale, anche se veniamo contattati, andiamo a leggere le recensioni, non quelle che vengono lasciate da quello arrabbiato di turno, così. Andiamo a leggere le recensioni ben costruite, andiamo a vedere se altri colleghi social sono andati prima di noi, studiamo in quel locale.
3: Studiamo e scopiazziamo, così almeno sappiamo dove possiamo andare.
2: E assaggiamo.
3: Solo sì. Tranne un ristorante ci è capitato che non abbiamo recensito, a Roma è stato.
2: Questo lo possiamo dire, ci fermiamo alla Puglia e alla Basilicata.
3: Sì, no, era tutto strapiccante, quindi abbiamo avuto difficoltà proprio a mangiarlo e a gustarlo, perché non eravamo abituati. Ci piace il piccante, ma non dappertutto.
2: Però voglio dire, era un ristorante che promuoveva il fatto di cucinare in maniera piccante.
3: No, era una cucina tipo thailandese, così, e quindi abbiamo avuto questa difficoltà. Perché non sapevamo che ci fosse, tutte le salse erano tutte piccanti praticamente,
2: e quindi ancora il reflusso si sta facendo sentire da quella esperienza. Esatto. Avete nominato quelli che sono i colleghi e un po' i competitors, no?
4: Sì.
2: Come va il rapporto con loro? E qual è alla fine, ragazzi, cioè, il vostro valore aggiunto secondo voi? Perché il video e la recensione a Orlandelli fa la differenza? Non mi dite che non ci avete mai pensato.
3: Fa la differenza, perché noi siamo comunque autentici, cerchiamo di far sedere a tavola con noi le persone che ci seguono. Quindi praticamente se tu vedi il nostro video, sembra che stai seduto a tavola con noi e stai mangiando insieme a noi. Poi ci piace tanto mangiare, quindi comunque riusciamo a comunicarlo bene. Gli altri non lo sappiamo, sono tutti bravi. Anzi, un saluto a tutti quanti gli altri food blogger.
2: Li vogliamo,
3: vogliamo bene a tutti quanti. Sì.
2: Non avete mai avuto qualche screzio o qualcuno che proprio non simpatizza per voi?
3: Sì, ci hanno mandato un commento strano,
4: ci hanno provato, però
3: per creare un dissing, ma
4: non ci
2: quanto
4: interessa.
2: Siete moderni, un dissing come cioè i famosi leoni da tastiera,
4: sì,
2: no?
4: quei commenti anonimi, così,
2: con quell'account fintissimo,
4: brava, che volevano lanciare questa guerra, ma
2: a noi proprio non ci tocca.
4: Fateci mangiare e siamo felici.
2: Fateci anche perché il vostro, chi vi segue, va, voglio dire, la Puglia chiaramente, certo. Il Sud Italia, però siete riusciti anche ad andare oltre le Alpi.
3: Francia, Spagna tantissimo, anche due locali spagnoli.
4: Sì.
2: Guadagnarsi il favore dei francesi, voglio dire.
4: È vero.
3: Ho avuto i complimenti dei francesi, mi hanno detto che parlo benissimo il francese. Stranamente.
2: Perché fate anche i video in bilingue? O perché bilingue?
3: No, sul posto, siamo andati
4: sul posto in vacanza, magari facciamo qualche contenuto.
2: Sul brie. Sì.
3: Buono,
2: vero?
3: Sì.
2: Cosa vi piace della cucina francese in particolare?
3: Tutto quanto. Vabbè, i formaggi, noi siamo pazzi per i formaggi, sì. Quindi tutti i tipi, il camembert, tutti quanti.
2: Quindi
3: formaggi.
2: Dal brie al caciocavallo impiccato è un attimo.
3: esattamente. E se qui lo fanno buonissimo adesso.
2: No, è vero, diciamo che i nostri amici del Party Fest, perché sono amici, la Proloco di Pulsano è tanto amica qui con Cittadella, e voi siete stati anche l'anno scorso, ci siamo incontrati. Voglio dire, sono stati, diamo a Cesare quel che è di Cesare, hanno promozionato tanto questo prodotto tipico.
3: È vero.
2: Quindi
3: c'è una signora simpaticissima, non so il nome, non me lo ricordo, però
2: noi
3: signora...
2: ci ricordiamo solo del caciocavallo.
4: Sì, che era buono ed erano bravi.
3: È vero, verissimo.
2: Voglio dire, per fortuna, no, che ci sono questi scambi, questo è quello che serve, la comunicazione, alla fine a mettere in rete tanto idee, prodotti, persone, luoghi, perché voi oltre al cibo chiaramente poi andate anche a comunicare magari dove viaggiate, i luoghi in cui andate, e avete dei feedback, cioè nel senso che qualcuno poi c'è stato e ha detto i vostri consigli.
4: Sì, quello sì, tante volte, anche in maniera negativa, non siamo i portabandiera dei locali super fighi, super buoni, ci sono anche dei feedback chiaramente ogni tanto,
2: cioè nel senso non siamo d'accordo con voi semplicemente.
4: Per fortuna sono tanti positivi, cioè nel senso che, come dicevo, lui siamo autentici, quindi cerchiamo il più possibile

0: di non essere questo è il più buono in assoluto. No,
1: è una valutazione,
0: se non lo nominiamo
1: significa c'è qualcosa che non va,
0: e quindi questo ci aiuta tanto. Quindi qualche feedback negativo arriva, però poi
1: vabbè, là ci sta anche un po' il palato, nel senso che è una questione di gusto, come il caffè e tante altre cose.
0: Esatto.
1: Può piacere a qualcuno, qualcun altro no, esatto, semplicemente
0: sì,
1: perché
0: infatti
1: vediamo cosa succede, perché rimanete con noi fino alla chiusura di Frequenze di Moda. Nel frattempo chiaramente diamo la linea alla regia.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siamo tornati con Frequenze di Moda su Cittadella Radio TV. Questo è il canale 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata, poi su tutti i social chiaramente, ma anche in radio per Taranto 96 e 500, anche in Double Plus. Quindi ragazzi, spacchiamo perché Frequenze di Moda oggi ospita gli Orlandelli, tra i migliori, più seguiti food e travel blogger. Si può dire?
1: L'hai detto, vai.
0: L'ho detto, ormai l'ho detto. C'è una roba esplosiva, proprio sì. Di quelle proprio che fanno girare la testa.
2: A proposito di esplosivo, io direi
1: una notizia bomba.
0: Bombissima. E noi ci piacciono le notizie bomba, è un po' come le serie, quando andiamo un po' a spoilerare quello che succederà.
2: Quest'estate noi saremo ospiti e intratteremo un pochino la gente nel Fiorino Future Festival dal 30 luglio al 2 agosto, e poi saremo anche ospiti del T-Fest.
0: Cari amici di Pulsano, voglio dire, sicuramente ne parleremo anche
2: siamo pronti a mangiare.
0: Siete pronti? Ma è una minaccia, anche perché adesso ci seguono anche in Basilicata, oltre la Puglia, quindi potrebbero essere amarissimi, buonissimi. Non lo so.
2: Tutti gli amici della Basilicata, se volete invitarci, siamo gli Orlandelli, veniamo a mangiare volentieri.
0: Anche perché, ragazzi, c'è la Basilicata.
1: Offre tanto.
0: Cioè, allora, nel mio sangue, adesso vi racconto io l'aneddoto, scorre anche sangue lucano. Il mio nonno materno era di Rio Nero in Vulture. Quindi mia madre ha questi ricordi, non solo che andando in Basilicata proprio scorre l'acqua già minerale, nel senso, e mi ricordo queste bottiglie nei passaggi nei tornanti, ma tutti i pomodorini secchi, tutte le conserve,
2: il peperone crusco, ricordiamo.
0: Esatto. Quindi la Basilicata è un mondo non solo da scoprire, da riscoprire, quindi magari mi mandiamo in missione.
2: Vorrei dire un'altra cosa, quest'anno siamo diventati patrimonio, cioè la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi meglio
0: tutto,
2: di così
0: tutto il tacco e non solo, tutto il festivale merita gli Orlandelli a pranzo, a cena, quando volete.
2: Assolutamente.
0: Però attenzione, non è detto, deve essere veramente buono, sì. Perché loro sono autentici, vero?
2: Esatto.
0: Sono autentici. Veramente
2: vogliamo lanciare anche un'altra notizia bomba, un nuovo format, te lo lancio così, Serena. Se ci vogliono invitare a pranzo le persone che sanno cucinare bene e vogliono invitarci a pranzo, a casa o a cena, noi andiamo e facciamo il video. Anche a casa tua, Serena, dai.
0: Aspetta, fammi organizzare. Magari chiedo a mia madre e mia suocera un attimo. No, mi metto. Non so cucinare a livelli però della tradizione, però me la cavo, voglio dire.
1: Prezziamo l'impegno.
0: Allora, dai, Giurin Giurello, tipo col mignolino, vi aspetto a casa, Quando non si sa.
1: Però lo faremo.
2: In data da destinarsi. Al massimo ci mangiamo un panino al T-Fest, dai.
0: Sì. Perché no? Ottima idea, mi è piaciuta questa. È la fine e la domanda dell'aneddoto: avete qualcosa di leggendario da raccontare?
2: È successo che noi dovevamo fare un video, durante il video dovevamo sbattere il pugno sul tavolo e dire ragazzi ci troviamo, no? E quindi c'era questa scena, siccome però doveva guardare in camera Mitch,
0: è un po' come qui che guardare in camera non è facilissimo,
2: siccome dovevamo guardare in camera, praticamente è successo che nel tirare il pugno ha tirato il pugno praticamente sul panino che è schizzato da tutte le parti. Ci eravamo portati suo nipote, si è riempito tutto di maionese. Bellissimo comunque, perché siamo messi a ridere.
0: Ha fatto parte del video?
2: Del backstage. Gli errori, i bloopers così, no?
0: Perché vi portate anche gli amici e gli ospiti, immagino.
1: Perché comunque
0: il gestore è generoso, immagino.
1: Sì.
0: Questo fa parte molto della pugliesità, non so se si può dire italiano corretto.
2: Pugliesitudine proprio, di me.
0: Ragazzi, grazie di essere stati qui a Frequenze di Moda. Vi ho aspettato tanto. Vi guardavo dal T-Fest dell'anno scorso. Loro saranno miei.
2: E alla fine
0: comunque fatto. Volevo dire che da quando vi seguo qualche chiletto in più. Se mi vedete un po' più tonda, non è la televisione che è colpa loro. Nonostante io abbia, sai, noi ci sono delle rubriche residenti e c'è la rubrica di nutrizione con una nutrizionista, la mia cara amica Stefania Leoni. Quindi è pericoloso qui, infatti è tempo che non passa di qui perché non ho paura dei soldi.
2: La portiamo a cena.
0: Perché no? Allora, voi venite a casa mia, okay. Voi mi portate un giorno Stefania Leoni con voi e
2: bellissimo.
0: Vediamo che cosa nasce.
2: Fare fatto.
0: Grazie agli Orlandelli di essere stati qui a Frequenze di Moda e su Cittadella TV e ci avete regalato questo itinerario culinario con tutte le curiosità e quello che accade mentre girate e provate e degustate il nostro meraviglioso settore enogastronomico, se vuoi, della Puglia, ma non solo, perché voi siete andate, ce l'state attraversando questo stivale e poi con TikTok siete arrivati veramente ovunque. Io ringrazio Gin Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato la loro sartoria musicale meravigliosa, Alessandro Moruso con Serena Brancale. Io vi aspetto perché noi siamo sempre qui sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e poi 96 e 500 Double Plus per tutta Taranto, la nostra amata Taranto. Ancora grazie e ragazzi, continuate questa serata, questo pomeriggio con Cittadella, la radio.

0: Simone.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
4: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Mia madre mi ha detto che eravamo diversi.
1: La sua famiglia l'aveva rinnegata,
0: ma un giorno avrei ereditato tutto.
1: Dovevo solo aspettare che morissero tutti.
0: Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
3: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei?
1: Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
5: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco, dopo la sigla.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che

0: racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento, migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario è una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
2: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPA Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
3: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPA, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi 2 anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella, come dire, riqualificazione anche di alcune, professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale è ad esempio anche il porto.
4: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassa integrati, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire, circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto, e questo pone delle ulteriori sfide, perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a, diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi il lavoro, quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori il VINAES, per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fine a se stesse, fine soltanto ad diciamo così incrementare il supporto al reddito e diciamo così le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposto occupazionale, e mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
3: Su questo voi, tra l'altro, stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare...
1: Ah, questo è molto interessante.
3: Sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
1: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
3: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione, cioè nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale, e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
1: Invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
2: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa. Oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex collocamento, è sempre di buon auspicio.
1: Esiste ancora il libretto famoso che avevamo tutti noi ragazzi degli anni 70.
2: C'è stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro. Però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPAL Puglia mette in campo. Ma non solo, oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale. Pensiamo a Garanzia Giovani, che per tanti anni ha fatto da padrona, e da ultimo il programma GOL, che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego, con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week anzi, nel settore del turismo, per cercare di spingere.
1: Beh,
2: ormai
1: anche,
2: ci siamo. Ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche di una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
2: sì.
1: Cosa si può fare?
2: Sì, sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale, tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così, quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: che a Taranto sarebbe mare a destra, però
2: mare a destra, sì, noi c'eravamo a destra e a sinistra,
4: mare a dritta, casomai.
2: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative, permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
3: Su questo Questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori, c'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, atipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata.
1: Beh, forse nei genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo sdoganata.
3: Grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito. Certo. Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare, condivido la riflessione, con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante, tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con questa rotta segnata verso la transizione energetica, a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri?
4: Assolutamente sì. Tra le tante cose, noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che sia quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: Lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è il soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di Arpal che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare.

0: monitorare
1: da
0: e soprattutto
1: sotto
0: da
1: controllo.
0: studiare. Sì.
1: Certo.
0: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che, su cui, sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, lidi e meravigliosi, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio, dei
1: L'offerta della
0: pozzi
1: natura, diciamo.
0: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
1: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il
0: Sicuramente
1: Trentino-Alto
0: mancano
1: Adige o
0: servizi,
1: Emilia.
0: condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema, non so, un problema di cui parliamo credo da decenni, cioè nel senso che
1: Non siamo
0: il
1: preparati.
0: ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto. Non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
1: Prima di
0: Perché
1: Taranto.
0: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
1: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere. Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina? Insomma, discutevamo
2: La
1: prima, c'è questa
2: creano
1: notizia,
2: in
1: no?
2: quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso
0: Crollato.
2: nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale. Nonostante la perdurante crisi, ci sono dei segnali di ripresa. C'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how. C'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2 o 3 anni di diciamo così di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex
1: Si riferisce
2: DCT.
1: a Hillport, quella questione lì.
2: Noi avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone, quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
0: In 3 anni.
2: professionalità precedentemente rivestita. Magari andava
1: Certo.
2: fatto un piccolo aggiornamento o delle, delle, magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
2: puntare
1: ecco, mettiamola così.
2: sulla
1: Esatto.
2: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni Hillport non è riuscita a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel driver.
1: Che è anche un'industria identitaria del territorio, va detto.

0: perché bisogna puntare anche
1: è un'industria buffoluto, le navi le facevamo quando io ancora
0: ai cantieri navali
1: le facevamo che ancora non ero nato, quindi sulla Belleli abbiamo costruito le più grosse sullo yard Belleli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione, quindi il know-how lì c'era, ma anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Belleli che ancora lavorano in Germania come operai specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa oltre che della vita extralavorativa saranno quelli che saranno, mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il progetto,
0: diventava la cosiddetta catena del valore,
1: la catena, quello che non siamo mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 50 anni milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola né una forchetta né un coltello, quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte secondo me delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà mai se verrà mai messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver, purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle terne incompiute, delle aziende che scappano via
0: e delle cattedrali nel deserto.
1: Il molo polisettoriale era stato, esatto, lo ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni 70 come risposta alla prima all'avvertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Crow da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
0: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili,
1: no? Assolutamente sostenibili,
0: e alla fotografia attuale della città.
1: L'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme con degli spazi retroportuali enormi fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad esempio per essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle
0: più performanti,
1: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è un municipio a sé stante, una municipalità pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, 5 rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare, da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
0: 5 rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno.
1: Per 5 rigassificatori è mai un incidente.
0: Vabbè, era una provocazione.

0: A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che, lavorando insomma quantità pachidelmiche,
1: Dei dati.
0: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per, come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono, come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi.
1: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
0: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
1: Non conoscono
0: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
1: sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese e non sono poche che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza. Ogni volta c'è. È una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno e mi auguro di non sognare tra qualche anno di vedere. Un 20% mi consenta di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto, perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
0: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che, per esempio, altre città hanno storicamente avuto e hanno, insomma, ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
1: Abbiamo un istituto
0: Lo
1: nautico a
0: abbiamo da pochi
1: Taranto, l'abbiamo da
0: anni,
1: pochi anni presso l'istituto
0: che pure è
1: Archimede.
0: singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
1: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
0: E qui, adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare Occupazione.
2: Occupazione. Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate.

0: da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale,
1: Assistenzialismo.
0: assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
2: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello, poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF, fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come mondo
1: Meglio è,
2: politico,
1: certo.
2: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
3: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra enti di formazione, sistema ITS, università, ARPA, la concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi

0: Sì, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
0: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
0: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. Allora, con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessuna limitazione all'accesso alla baia e costante pulizia della spiaggia. Sono queste le precisazioni che arrivano dai titolari del chiosco bar della Baia del Pescatore, dopo il caso sollevato da alcuni bagnanti nei giorni scorsi. L'accesso alla baia è sempre garantito dalle scale adiacenti il chiosco, come dimostrano le immagini e come chiarisce uno dei titolari dell'attività, Giovanni Piccini.
3: Noi gestiamo questo posto in Marina di Pulzano da ben 9 anni e non abbiamo mai vietato l'accesso a nessuna persona, perché possono essere anche clienti, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa.
2: La Baia del Pescatore, nel comune di Pulzano, è uno dei luoghi più incantevoli della litorania salentina, frequentata prevalentemente da famiglie, e proprio per questo è lo stesso chiosco a voler garantire la massima pulizia anche degli spazi non di propria pertinenza. Anzi, vengono raccolti rifiuti che non provengono affatto dall'attività del chiosco. Del resto era stato lo stesso sindaco di Pulzano, Pietro D'Alfonso, ad elogiare il lavoro di questi ragazzi per mantenere il decoro della baia.
3: Ringrazio il sindaco di Pulzano per tutta l'amministrazione, per la disponibilità che ogni volta mi danno per questo locale. E io mi occupo della pulizia della spiaggia da sempre ben 9 anni con il mio socio, dove comunque, anche non essendo di nostra competenza, la teniamo noi pulita e cerchiamo di dare decoro a questo bellissimo posto.
4: Anche perché ripulite rifiuti che non provengono dal vostro chiosco?
3: Sì, perché comunque, come ho detto prima, la spiaggia è pubblica, quindi la gente può scendere con qualsiasi roba, tipo food o drink da altri posti, e noi non possiamo fare nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Se si votasse oggi, il sindaco Piero Bitetti perderebbe il 7,7% dei consensi rispetto al giorno della sua elezione. È questo il responso del sondaggio del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento dei sindaci italiani e dei presidenti di regione. Bitetti scivola all'83° posto della graduatoria che è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, risultata la

0: prima cittadina più apprezzata d'Italia. Il sindaco di Taranto dal 54,7 perde quota e tocca il 47%. In Puglia il primo fra i sindaci con il 56,5% dei consensi è il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, che però perde il 13,8 rispetto al giorno della sua elezione avvenuta nel 2024 e il 4,5 rispetto alla governance poll del 2025. Fra i pugliesi è seconda, al 50° posto, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, con il 53% di consensi ed una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione del 2024 e una crescita dell'1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67° posto c'è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna con il 50% di consensi, meno 4% rispetto all'elezione del 2023, più 4 rispetto al 2025. Segue all'83° posto, a pari merito con Bitetti, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo con il 47% di consensi, meno 5,8 rispetto al 2023, meno 10 rispetto a un anno fa. Insomma, dati che lasciano riflettere e magari possono essere da incentivo per migliorare l'azione amministrativa dei sindaci pugliesi. Per quanto riguarda invece i presidenti di regione, è Antonio De Caro il primo in classifica in Italia, con il 66% dei consensi, il 2% in più rispetto alla sua elezione. L'indagine è stata condotta su un campione composto da 1.000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune e ha preso in considerazione 92 comuni capoluogo di provincia e le regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Credevo di aver chiarito, invece un altro giornale nazionale ritorna sull'attacco ai giochi del Mediterraneo con mini giochi, maxi sprechi per 400 milioni di euro. Non è così, tra costruzione degli impianti e organizzazione siamo a 380 e con un'IVA che restituiamo allo Stato praticamente i giochi costeranno allo Stato 340 milioni, esattamente quanto gli extra costi di Milano Cortina. Praticamente tutto costerà il 5% delle Olimpiadi di Milano. Si ipotizza per esempio un mio conflitto di interessi per aver finanziato la cittadina di Francavilla Fontana, mia cittadina, per 6 milioni e mezzo, e non è vero. Da sempre, da prima che arrivassi io nel primissimo master plan, Francavilla ne faceva parte. Per quanto riguarda la copertura dello stadio di Lecce, è risaputo e scontato che è stato il ministro Fitto che per primo ha voluto la copertura dello stesso stadio, ma non è vero assolutamente che è stata benedetta durante la campagna elettorale, perché il decreto firmato dal ministro Fitto è stato firmato appunto nell'agosto nel 2024 e la campagna elettorale era già terminata a giugno del 2024. Nell'articolo si dice anche che le strutture, una volta finite e finiti i giochi, ritorneranno nel precedente stato di abbandono. Non è vero, offenderemmo tutti i comuni, i 21 comuni che non avevano le loro strutture in stato di abbandono, ma noi le abbiamo ristrutturate perché dopo decenni era giusto farlo, le abbiamo migliorate, le abbiamo climatizzate e sicuramente dopo funzioneranno anche meglio. Questi fondi non sono utilizzati per i 14 giorni dei Giochi del Mediterraneo, ma tutto ciò che stiamo realizzando sarà utilizzato sicuramente dai giovani e nelle prossime tre generazioni almeno. Tra l'altro si parla di un incarico affidato a un tecnico, a una progettista, per il lavoro del centro di tiro con l'arco a Crispiano per circa 6,8 milioni di euro, come se fosse stato dato o da me o da altri, utilizzando una figura dei Fratelli d'Italia. Non è assolutamente vero, quell'incarico è stato dato, affidato un anno prima che arrivassi io, quando non aveva nemmeno vinto il governo Meloni, e la determina era stata già formalizzata ad agosto del 2022. Nell'articolo poi le infrastrutture vengono definite come le peggiori in Italia. Non è assolutamente vero, infatti non vengono nemmeno riportate nelle prime 5-6 infrastrutture, peggiori infrastrutture in Italia, quelle della Puglia e della provincia di Taranto. Gli sciacalli di Taranto, sul quale non sono assolutamente d'accordo, so perché si fa riferimento a un furto in un impianto sportivo, in questo caso le piscine, un furto di rame. Non si può titolare gli sciacalli di Taranto

In tutte le parti d'Italia, soprattutto al nord Italia, il primato per i furti negli impianti sportivi sono lì e quindi non possiamo continuare a inferire. Dico basta, fermiamoci contro questa città e contro questo territorio. Un territorio e una città che è stato martoriato, che è stato penalizzato a livello, la più penalizzata a livello internazionale.

0: sito sociale, facendo i loro lavori, andando avanti con quelle che hanno loro. Ma l'integrazione vera e propria a Taranto ancora stiamo aspettando.
1: Una mancanza di ascolto da una parte e l'impegno concreto delle istituzioni regionali dall'altra. L'assessore regionale alla cultura e alla conoscenza, cittadinanza inclusiva e consapevole del proprio patrimonio
2: La Regione già
1: multiculturale.
2: lavora molto in questa direzione con i protocolli di contrasto al caporalato, per esempio, che agiscono principalmente nelle province di Foggia, di Lecce, di Brindisi, ma che hanno comunque, diciamo, uno sguardo molto attento su quello che succede rispetto alle condizioni di lavoro e alle condizioni poi abitative, ma diciamo, di tutela dei diritti in generale delle persone che lavorano nei nostri territori.
1: La Puglia del resto si distingue come unica regione in Italia ad aver stanziato 40 milioni di euro per l'housing sociale dei migranti, investendo in progetti concreti a Nardò e Borgo Mezzanone per superare i ghetti. Eppure si sconta ancora il peso delle occasioni perse, come gli oltre 90 milioni di euro del PNRR non intercettati dalla capitanata per la rigenerazione abitativa. Ma i problemi, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione Va bene, non sono solo
3: Dobbiamo
1: questi.
3: uscire dalla narrazione di una città accogliente quando poi costruiamo ostacoli. Per esempio, la prima richiesta che fanno e che facciamo è quella di risolvere la questione dell'iscrizione ai registri anagrafici senza fissa dimora, perché questa cosa della residenza è diventata un'occasione di sfruttamento delle persone straniere.
1: Per il direttore del Dipartimento Ionico di Unibail, Paolo Pardolesi, i riflettori devono essere accesi su quella che definisce una grave povertà educativa, una debolezza nei rapporti sociali che si traduce in violenza ed esclusione. Il caporalato e lo sfruttamento non sono solo dinamiche locali, ma una piaga nazionale che si combatte anche a livello culturale. L'osservatorio si è riunito in una seduta straordinaria dopo l'omicidio di Bakary Sako e l'appello è univoco e chiaro. Serve un profondo lavoro che parta dalle scuole e coinvolga tutta la cittadinanza, scardinando la diffidenza verso l'immigrazione che a Taranto rappresenta appena il 4% della popolazione. Solo trasformando i primi tavoli di confronto in azioni politiche stabili, l'accoglienza potrà finalmente tradursi in dignità e diritti uguali per tutti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il contratto registrato nel 2003 lega Arca Puglia al circolo del PD Fratelli Cervi in quanto soggetto giuridico, indipendentemente dai cambi di segretario o dai rinnovi dei tesserati avvenuti nel tempo. Con questa netta precisazione, l'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, è intervenuto direttamente ai nostri microfoni per fare chiarezza sulla bufera politica che ha travolto la sede di Via Ancona, finita nel mirino di Fratelli d'Italia per una presunta morosità storica di 19 anni. Per l'ente gestore, insomma, le responsabilità non cambiano con il variare delle segreterie politiche.
5: Non è che c'è un circolo prima e un circolo dopo per quel che riguarda la posizione giuridica, cambia il segretario del circolo, ma questo è un fatto interno al partito che non rileva nei confronti di Arca. Per Arca uno è il contratto e se c'è un inadempimento riguarda il circolo, indipendentemente da chi è il segretario.
1: Quindi questi
5: E noi
1: 19 anni andranno pagati?
5: assolutamente sì, assolutamente sì. E l'Arca ha fatto tutto ciò che doveva fare sia per salvaguardare il credito con lettere interruttive di prescrizione e richieste di pagamento e abbiamo disdettato il contratto per impedire che si rinnovi automaticamente di altri 6 anni. Infatti scadrà il 2027 e non verrà rinnovato a quelle
1: Nessun
5: condizioni.
1: colpo di spugna dunque, i canoni arretrati, basati su una cifra di 50 euro mensili ereditata dal passato, dovranno essere corrisposti. Una linea dura, quella dell'ente, che incrocia tuttavia la sponda degli stessi democratici. La segreteria del circolo Fratelli Cervi, pur parlando di un attacco propagandistico da parte del consigliere Vietri di Fratelli d'Italia e rivendicando la totale regolarità dei pagamenti da quando l'attuale nucleo ha riaperto la sede nel 2025, si era infatti già detta pronta a collaborare con gli uffici tecnici per verificare e sanare le pendenze ereditate dal passato. Nel frattempo, Arca Ionica ha già bloccato il rinnovo automatico di 6 anni in 6 anni. La locazione scadrà definitivamente nel 2027 e l'immobile sarà rimesso a bando con una manifestazione di interesse a nuove condizioni di mercato. Pascarella risponde così: così anche alla richiesta di un censimento regionale a tappeto avanzata dal centrodestra per scovare presunti favoritismi di

0: scusi.
1: Come contratti regolari c'era solo questo del circolo PD. In passato anche Fratelli d'Italia ha avuto un circolo, comunque è stato utilizzato per attività politica di centrodestra, un locale IACP, sito in Viale Magna Grecia 40-44, che poi è stato venduto all'asta. Ma questo come notizia, come ricordo, ecco, come, sì, come attività, però non mi risulti che adesso però faremo una ricognizione, stiamo facendo ricognizioni per tutte queste attività, insomma, anche perché tenete presente che molti locali di Arca Ionica, a causa di una situazione finanziaria dell'ex IACP, sono stati pignorati e venduti all'asta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Allora, Plasso è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più. È iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
1: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
1: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Giorgio. Da tempo, allora, era qualcosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
2: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survival, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
0: troppo presto.
1: Era arrangiato da me, sì, a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura di particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sembra di essere tornati agli anni 60, quando si voleva ridurre la città vecchia ad una sorta di Manhattan del Sud, demolizioni e ricostruzioni. Allora ci vollero la caparbietà di giornalisti come Antonio Rizzo e l'autorevolezza di intellettuali come Giulio Carlo Argan per fermare lo scempio che stava per abbattersi sul centro storico di Taranto. Argan definì la città vecchia come un'opera d'arte irripetibile e mise in guardia dal rischio di smarrire il contatto storico e identitario con la Taranto antica. Gli episodi più recenti, come lo studentato di Vico Novelune completamente fuori contesto o l'imbarazzante fermata delle BRT ad occultare la pensilina Liberty di via Garibaldi, ripropongono l'allarme, interventi nei quali affiora una sprezzante mancanza di rispetto verso la storia, la pietra, l'anima

0: la cultura di Taranto Vecchia. Ma a preoccupare più in generale è lo stato di degrado nel quale versa il patrimonio edilizio storico dell'isola, una situazione che ha spinto Italia Nostra, a livello nazionale, a inviare un appello al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Obiettivo: arrestare il degrado, i crolli, fermare le ruspe e avviare processi virtuosi di recupero funzionale, senza abbattimento e ricostruzione. A firmare l'appello, inviato anche a tutte le autorità istituzionali del territorio, sono il presidente nazionale di Italia Nostra, Edoardo Croci, e la presidente regionale, Ilaria Pecoraro. Il destino della Città Vecchia, dunque, supera finalmente i confini comunali per tornare ad essere una questione nazionale, proprio come negli anni 60, perché, come scrive Italia Nostra, la Città Vecchia di Taranto costituisce il cuore della storia delle civiltà del Mediterraneo, patrimonio identitario unico sia per i suoi abitanti, sia per l'intera nazione italiana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Alfredo Spalluto ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Clima Ambiente e non solo. Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa di bilancio si è trasformata in un'operazione verità sulla delicata situazione economica finanziaria dell'azienda di igiene urbana a Taranto. Spalluto lascia la guida del consiglio di amministrazione per approdare tra i banchi del consiglio comunale, dove prometto di continuare a difendere la società, una decisione che sembra però nascondere ben altro. Dalle parole dell'ormai ex presidente emergono anche le profonde spaccature politiche all'interno dello stesso vertice aziendale.
3: Oggi do le dimissioni perché gli elettori mi hanno votato per andare a rappresentarli in consiglio comunale. È dove continuerò a lavorare nell'interesse di Clima Ambiente, perché Clima Ambiente comunque va difesa in consiglio comunale e va aiutata, sostenuta. Poi vabbè, è anche il caso, secondo me, che l'azienda cambi registro con questo consiglio di amministrazione, perché è troppo diviso e ora ha fatto delle cose anche importanti, ha tirato fuori questa procedura di risanamento, ha impostato una raccolta differenziata diversa, però ora è tempo che subentri un'amministrazione più coesa e più unita, altrimenti rischia di non aiutare l'azienda. Noi dobbiamo aiutare l'azienda, dobbiamo fare l'interesse dell'azienda. Nell'interesse dell'azienda adesso è il momento di cambiare.
2: Nessuna intenzione di liquidare, ma la necessità impellente di salvare un'azienda pubblica che conta 450 lavoratori. Per farlo, Clima Ambiente ha intrapreso la strada della procedura di regolazione della crisi d'impresa, un'operazione per rimettere in sesto i conti, partendo dalle fondamenta che ha già portato ad alcuni primi risultati sul fronte della riscossione dei crediti, dei contenziosi con IMSS e le cartelle esattoriali.
3: La Clima va salvata, deve restare pubblica e però ha bisogno di supporti sia giuridici come questo e sia poi politico e tecnici.
2: Sul piano operativo, Spalluto rivendica il balzo in avanti della raccolta differenziata a Taranto, passata in meno di un anno dal 27 a oltre il 34%, un traguardo che secondo il presidente uscente non è mai merito di un solo attore, ma di una sinergia totale che deve coinvolgere i cittadini, l'organizzazione aziendale, la polizia municipale e l'assessorato all'ambiente. Proprio a quest'ultimo viene lanciato l'appello decisivo. Serve subito un nuovo contratto di servizi per dare continuità e solidità al piano di risanamento.
3: Non c'è dubbio che il contratto di servizi è imprescindibile anche per le procedure di crisi d'impresa, l'ho detto. Io so che l'assessorato all'ambiente sono pronti.
2: La palla ora passa al comune di Taranto e al sindaco, chiamati a ricomporre la governance e a firmare quel contratto per evitare che la rivoluzione green della città si blocchi sul più bello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 1663 i conferimenti illeciti di rifiuti individuati nel solo mese di giugno. A questo risultato si è giunti grazie al nuovo sistema di videosorveglianza installato per rafforzare il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, con postazioni mobili che possono essere riposizionate in funzione delle criticità rilevate. In questo modo è più difficile eludere i controlli e si consente una presenza costante nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno. L'attività di monitoraggio ha interessato diversi punti distribuiti sull'intero territorio comunale, consentendo di documentare e perseguire numerosi comportamenti illeciti, dagli abbandoni di sacchetti all'esterno dei contenitori ai conferimenti effettuati

0: fuori dagli orari consentiti, sino allo smaltimento abusivo di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche e nelle zone rurali maggiormente esposte al fenomeno delle microdiscariche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E a Taranto, ci spostiamo a Taranto, quindi qui nasce la squadra di soccorso di Best Community in Best Practice, un team di esperti per aiutare scuola e famiglia a fronteggiare situazioni con bambini e ragazzi problematici. Un progetto selezionato con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È proprio la squadra soccorso, uno strumento sperimentale innovativo che, nato dalla sinergia di due partner del progetto, la capofila cooperativa Logos e l'associazione La Casa di Sofia, è stato proprio concepito per dare risposta alla necessità di fronteggiare situazioni complesse nel contesto familiare e scolastico. Da oltre due anni l'ampio partenariato di Best Community in Best Practice, che comprende enti del terzo settore, organizzazioni, istituzioni e scuole, sta realizzando una serie di attività e iniziative a favore dei minori di Taranto e provincia, nell'ottica di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei minori con svantaggio sociale, ambientale e altresì affetti da problematiche connesse alla disabilità. L'iniziativa della squadra soccorso si svilupperà in diverse fasi di intervento. In una prima fase le scuole partner del progetto, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto e le famiglie già beneficiarie di Best Community in Best Practice potranno segnalare alla segreteria del progetto i casi problematici fornendo tutte le informazioni in loro possesso. E adesso voglio parlarle con una persona che fa parte dell'associazione Logos ed è Dora Casavola. Ciao Dora, ben trovata, buongiorno.
3: Buongiorno, sì, sono Dora Casavola, psicologa analista del comportamento, responsabile amministrativo della società cooperativa Logos.
2: Benissimo.
3: La quale svolge, sì, un ruolo importante in questo progetto, soggetto capofila, ma anche svolge delle azioni importanti.
2: Benissimo, allora c'è questa squadra di soccorso, ci spiega che cos'è e quando parte?
3: Sì, la squadra di soccorso nasce dall'esperienza sul campo maturato dalla cooperativa e dalle prese in carico da parte dei nostri consulenti. In realtà molti genitori, molte famiglie, nonché anche docenti nelle scuole ci chiedono molto spesso di intervenire su situazioni problematiche, su comportamenti problema o anche sull'incapacità o l'impossibilità di apprendere determinate cose o difficoltà nell'ambito della comunicazione e relazione. Per cui, su richiesta appunto di questi soggetti, la cooperativa interviene con un'equipe multidisciplinare attraverso un'osservazione del caso nel contesto e proponendo delle procedure basate sull'analisi comportamentale applicata.
2: Benissimo, ce lo spiega magari per tutti quanti quelli che sono in ascolto adesso con un esempio pratico, cioè qual è la situazione e qual è l'intervento che fa la squadra di soccorso?
3: In realtà c'è stato già un intervento, pilota,
2: sì,
3: di una bambina che aveva difficoltà, la famiglia aveva difficoltà di portare la bambina a fare le analisi in un laboratorio. Per cui attraverso determinate procedure sul condizionare, anche attraverso la presenza di personale specializzato, con diversi incontri siamo riusciti in realtà a far fare praticamente a questa bambina effettivamente un prelievo, e questo è molto molto importante.
2: Assolutamente.
3: Per cui può essere un intervento per questi casi concreti o piuttosto nella scuola o piuttosto anche nei centri ludici, pensiamo ai campi estivi, tutto finalizzato a rendere più semplice il percorso individualizzato della persona disabile.
2: Ho capito, benissimo. Questo però non è soltanto con persone disabili, giusto, che potranno essere

0: beneficiari di questo progetto, ma anche persone che hanno difficoltà, svantaggio sociale, ambientale, anche, giusto, potranno far parte.
1: Assolutamente, assolutamente, in quanto i 300 destinatari del progetto BEST sono bambini e ragazzi con disabilità BES DSA, ma anche con disagio sociale.
0: Benissimo, perfetto, io la ringrazio per averci dato queste informazioni, auguro lei e tutti quanti, insomma, la cooperativa Logos, l'associazione Casa di Sofia, insomma tutte queste persone che lavorano ogni giorno per rendere, insomma, una qualità di vita migliore a tante altre persone, vi auguro buon lavoro, a presto, grazie mille, arrivederci.
1: Grazie, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Dalla struttura commissariale arriva la svolta tanto attesa per le cozze del Mar Piccolo. Il piano di decontaminazione guidato dal commissario Uricchio con ARPA, ASL e CNR dimostra che i mitili possono restare nel primo seno oltre febbraio. I dati scientifici confermano che nei primi tre mesi dell'anno non c'è contaminazione. Una volta spostate nel secondo seno o in Mar Grande, le cozze si autodepurano da diossine e PCB in 45 giorni. Grazie a funzioni metaboliche naturali senza impatti sulla qualità. I mitili fungono anche da biofiltri bloccando gli inquinanti con un capping naturale, risultati positivi che permetteranno alla Regione Puglia di rivedere l'ordinanza del 2011, dando flessibilità al settore e rilanciando il territorio. Un cambiamento che cancella anni di gestione emergenziale per affidarsi esclusivamente all'evidenza della scienza. Il lungo monitoraggio condotto tra il 2024 e il 2026 ha certificato che l'autodepurazione metabolica dei molluschi è un processo potentissimo e sempre attivo, indipendente dal ciclo biologico stagionale dell'animale. I dati di laboratorio parlano chiaro e la forte riduzione della contaminazione da diossine e PCB si innesca già a 15 giorni dal trasferimento nel Mar Grande, per poi azzerarsi stabilmente entro i 45 giorni. Tutto questo avviene mantenendo intatte le proprietà organolettiche e il gusto del prodotto, ma c'è di più. Lo studio svela che il mitile non subisce solo l'ambiente, ma lo cura, agendo come biofiltro che fissa i contaminanti sul fondale, impedendone la risospensione. La palla adesso passa alla Regione Puglia per la riscrittura del vecchio calendario dei divieti, un passaggio che non tutela solo la salute pubblica, ma restituisce finalmente dignità ed efficienza economica alla filiera produttiva.
2: Dalla struttura... Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Uno scatto che racconta il passaggio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e immortala a tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione sportiva. Si tratta di vere e proprie figurine realizzate dal volontario Andrea Chioppa insieme al capo dell'ufficio stampa internazionale dei Giochi, Luca Corsolino, che hanno come protagonisti non solo gli atleti che gareggeranno, ma anche i cittadini e le cittadine, i vertici delle istituzioni locali, del comitato organizzatore dei Giochi e tanti altri.
5: L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, no? E quindi in modo anche simpatico per poter far vivere questi giochi alle persone che appunto non saranno soltanto gli spettatori, ma a questo punto diventeranno in un certo senso protagonisti. Per poterlo fare è possibile scriverci a figurina@ta2026 indicandoci nome, cognome, il proprio ruolo o il proprio sport preferito e soprattutto indicando quale slogan inserire. Quindi Embrace the Future è la versione inglese, Abbracciamo il futuro è quella italiana, Abbracciamo il futuro è quella in tarantino. Le figurine saranno poi rinviate, ma non solo. C'è la possibilità anche di poter chiedere appunto la nostra presenza in occasione di eventi eventi o occasioni particolari dove appunto noi verremo per realizzare appunto le figurine laddove ci sono diversi gruppi di persone.
4: Un lavoro creato da Andrea insieme ai 1500 volontari tarantini dei Giochi del Mediterraneo per far vivere all'intera comunità un'esperienza a 360 gradi e non solo. Le loro attività infatti continueranno anche durante la manifestazione, partendo dalla valorizzazione delle discipline fino ad arrivare alla storia del territorio che le ospita. Un racconto che verrà realizzato attraverso la newsletter dei Giochi del Mediterraneo.
5: È una newsletter in cui è possibile essere costantemente aggiornati appunto sulle iniziative in vista dell'apertura dei giochi, ma anche durante i giochi stessi, e poi appunto troverete anche qualche chicca magari sulla storia di Taranto e su quello che i cittadini tarantini di quel periodo potranno vedere durante appunto i giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I ritmi della musica etnica, quella della nostra terra mediterranea. Migliaia di persone, arrivate da ogni dove, che danzano al suono delle travolgenti note del canzoniere grecanico salentino. Le luci che illuminano le bianche facciate del paese. Atmosfera da fiaba, all'Oco Rotondo per la Festa delle Luci. Uno spettacolo unico all'Arena Bella Vista, alle pendici di Oco Rotondo. Così il comune, da anni diventato celebre per le sue luminarie, ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo, tutto all'insegna della mediterraneità. E a lume di candela la visita ai monumenti più suggestivi del centro storico, una immersione totale e gratuita nell'anima della Valle d'Itria e dello spirito mediterraneo. Accoglienza funzionale con una vasta area parcheggio a pochi passi dal palco del concerto. Sembra una organizzazione rodata quella di Oco Rotondo, un esempio dal quale imparare, un esempio soprattutto per Taranto, che non sembra ancora aver avviato un percorso di avvicinamento alla grande manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Insomma, Oco Rotondo si è dimostrata più attenta e più lesta nel celebrare i Giochi di Taranto, che sia davvero di esempio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'allarme truffe viene lanciato dai carabinieri di Taranto, il cui comandante provinciale Antonio Marinucci tratteggia i contorni di un fenomeno trasversale che dall'inizio del 2026 ha fatto registrare una quarantina di casi, circa 100 le segnalazioni. 14 le chiamate ai carabinieri solo nel giro di un paio di ore nella giornata di lunedì scorso. Sono in aumento i tentativi di truffa, segno della maggiore consapevolezza delle potenziali vittime, che non sono più solo anziani, ma in genere soggetti fragili e anche persone relativamente giovani e imprenditori, decine di migliaia di euro, oro, preziosi vari e finanche, in un caso, la fede nuziale.
8: Per quanto riguarda i controlli per luce, gas, per le utenze, per i servizi, generalmente le società mandano in anteprima gli avvisi sui propri operatori che stanno in determinati luoghi, a quel punto chiedere il tesserino, l'appartenenza, fare le verifiche del caso. Attenzione ai messaggi sul telefonino, soprattutto messaggi Nexi e delle banche. Tramite questo sistema chiedono di spostare denaro da un conto a un altro per violazioni della sicurezza, e il conto associato a questo ulteriore è generalmente una prepagata di cui poi si perdono le tracce.
7: Ma le strategie utilizzate sono diverse, vanno dalla cosiddetta truffa dello specchietto alla richiesta di denaro per un parente arrestato coinvolto in un incidente. Arresti e incidenti che sono ovviamente del tutto frutto della fantasia dei truffatori, che chiedono il bonifico immediato.
8: In caso di incidente, di arresto, le forze dell'ordine in generale, l'arma dei carabinieri, per quello che ci costa, perché abbiamo registrato questo fenomeno, non chiedono soldi. I carabinieri e in genere le forze dell'ordine, per un arresto o per un incidente, non chiedono soldi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Torniamo in studio, il primo video collegamento di quest'oggi è pronto. Chiediamo ad Astrid Massafra, la dottoressa Astrid Massafra, nutrizionista, come fare per affrontare i caldi, insomma il caldo di questa estate. Dobbiamo forse posticipare, mi dicono dalla regia, di qualche minuto il video collegamento. È così o siamo pronti? Siamo pronti, siamo pronti. Quindi abbiamo Astrid Massafra, buongiorno dottoressa.
9: Non vi sento. C'è qualche problema? Pronto? Dottoressa, buongiorno.
10: Pronto?
9: Ci sente?
10: Buongiorno, vi sento.
9: Bene, bene, bene. Iniziamo questo nostro videocollegamento con qualche indicazione sulla dieta migliore per affrontare il caldo, che è intenso.
10: Assolutamente sì. Con queste temperature che caratterizzano le nostre estati non c'è soluzione migliore che condurre una dieta più rinfrescante possibile per il nostro organismo. Quindi cosa significa? Aiutiamoci con primi piatti di facilissima realizzazione, delle belle insalate, insalate di riso, insalate di orzo, di farro, che non ci richiedono una grande preparazione, ma ci riescono a dare comunque tutti i nutrienti necessari.
9: Che cosa ci mettiamo in queste insalate?
10: Cosa
9: non deve mancare?
10: Innanzitutto la base sono i cereali, quindi riso, orzo, farro sono sempre ben accetti. Una fonte proteica è fondamentale, questa non va mai dimenticata. Proteine nobili, proteine di facile digeribilità, quindi sono perfetti un petto di pollo a straccetti, a sfilaccetti, una fesa di tacchino, un tonno, però evitiamo di mischiarle, scegliamone una e inseriamo solo quella. E poi tante verdure, le verdure crude, le verdure cotte, gli ortaggi grigliati sono perfetti perché questi ci consentono di riempirci, di saziarci e soprattutto di reintegrare i minerali e le vitamine che noi con l'intensa sudorazione andiamo poi a perdere. Quindi insalate veloci, di facile digeribilità, che non affaticano il corpo, che non producono calore, il che è molto importante, e soprattutto ci saziano e non ci danno troppe calorie.
9: Dottoressa, ma è più facile fare la dieta e dimagrire soprattutto in estate? Che ne pensa?
10: Teoricamente sì. In estate noi abbiamo tanti fattori che ci aiutano nel dimagrimento. Innanzitutto per via delle temperature abbiamo fisiologicamente meno fame. Dovremmo ricercare di meno il cibo e aiutarci appunto con alimenti freschi che ci danno anche meno calorie. Il problema dell'estate qual è? Che normalmente si attiva la vita sociale.
9: I gelati, innanzitutto.
10: Ma a parte i gelati, il problema principale è la socialità, cioè si esce veramente tanto e uscendo poi si mangiano degli alimenti come la pizza, il gelato, le bevande alcoliche, che sono tutti portatori di ben tante calorie, insomma.
9: Ecco, come facciamo a riequilibrare queste uscite?
10: E diciamo compensando in altri momenti della giornata, per esempio, oppure aumentando l'attività fisica. Noi abbiamo il mare, andiamo al mare, muoviamoci, nuotiamo, e in questo modo riusciamo a bruciare qualche caloria in più. Ti dico la verità, il problema dei gelati, forse fra tutti quelli che ho menzionato, è il più relativo e di facile risoluzione, perché un gelato fondamentalmente è un alimento completo che va a sostituire un pasto. Quindi, per esempio, se io lo colloco al posto di un pranzo o di una cena, non ho fatto un grande danno, non ho fatto un grande errore. Ben peggio è la bevanda alcolica, il cocktail, la pizza mangiata più volte a settimana, la frittura, che sono anche alimenti che impegnano talmente tanto la nostra digestione, ci creano gonfiore, ritenzione e di discomfort generale, insomma.
9: Grazie alla dottoressa Astrid Massafra per queste dritte, per queste indicazioni e buona giornata, buon
10: grazie
9: lavoro.
10: Grazie a voi, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Comune di Taranto finalmente ha un regolamento per gli affidi familiari, un buco normativo sanato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, una giornata cruciale per le politiche sociali della città. L'Aula ha dato il via libera a due provvedimenti attesi che ridisegnano i servizi di prossimità e l'attenzione ai più deboli. Il regolamento, per iniziare, è uno strumento chiaro che mette al centro il benessere del bambino e ridefinisce i criteri e le modalità per l'accoglienza temporanea. Il testo si applica senza discriminazioni a coppie sposate, conviventi, single e coppie dello stesso sesso, previa una valutazione di idoneità.
11: Diciamo che l'affidamento non è definitivo ma temporaneo. L'obiettivo è sempre il rientro in famiglia dei bambini quando le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà. Sarà costituita un'equipe professionale e formata che dopo un'attenta valutazione inizierà questo percorso di cura, amore e protezione.
3: Ma la Massima Assise cittadina ha affrontato anche un'emergenza economica che pesava sul comparto del terzo settore, approvando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio destinati alle cooperative sociali, un atto fondamentale per dare respiro alle strutture che gestiscono i servizi più delicati, come ha spiegato la stessa assessora.
11: Mi scuso e ringrazio anche per la pazienza le cooperative sociali. Ricordo, e loro lo sanno benissimo, che sin da subito il nostro insediamento le casse della mia direzione erano praticamente prive di fondi necessari per sostenere le spese delle rette dei minori e delle persone con disabilità. Oggi riusciremo a sanare questa difficoltà. Soprattutto ringrazio le cooperative sociali per aver affrontato con forza e determinazione, mantenendo sempre una qualità di servizio adeguatamente necessaria per l'erogazione di servizi per le persone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La crisi di Clima Ambiente infiamma la politica e il fronte sindacale dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e l'apertura della procedura di crisi di impresa, che equivale ad una sorta di procedura prefallimentare. Le opposizioni attaccano. Con un disavanzo superiore ai 40 milioni di euro e il blocco delle assunzioni per 50 vincitori di concorso, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della magistratura per accertare la responsabilità della gestione. Forza Italia attacca l'amministrazione comunale parlando di fallimento totale ed esige un consiglio monotematico urgente per un'operazione verità sui conti. Per quanto riguarda le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori, Confartigianato e Funzione Pubblica CGL respingono le logiche politiche da manuale Cencelli e invocano la nomina immediata di un manager tecnico di alto profilo per salvare l'azienda. In particolare, l'Associazione degli Artigiani sottolinea come sia necessario scegliere per la guida dell'ex AMIU la persona più preparata, non quella espressione di logiche di appartenenza. La Funzione Pubblica CGL, con il segretario Cosimo Sardelli, ribadisce la necessità di valorizzare gli impianti come inceneritore, impianto di compostaggio, preselezione della differenziata. Ma soprattutto viene rinnovata la richiesta al sindaco Bitetti di avere presto a disposizione la bozza del nuovo contratto di servizio tra Comune e Clima Ambiente, strumento indispensabile per comprendere quale potrà essere il destino dell'azienda.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Adesso noi ci spostiamo in un luogo molto molto bello, che è Ostuni, e dal 4 luglio al 30 agosto il piccolo anfiteatro Carlo Formigoni di Ostuni torna ad essere il cuore di Ocel Lucente, il festival ideato dal Teatro delle Forche, che dopo l'esordio dello scorso anno consolida il proprio percorso con una seconda edizione che amplia il dialogo tra teatro, territorio e comunità, con la direzione artistica di Giancarlo Luce, che ho qui in collegamento. Ciao Giancarlo, buongiorno, ben trovato.
12: Ciao Annette, buongiorno a te e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, questa manifestazione propone un bel cartellone capace di intrecciare tutto: contemporaneo, riscritture dei classici, produzioni per l'infanzia, teatro di narrazione, nuove creazioni. Raccontaci tutto, Giancarlo.
12: Allora, quest'anno, diciamo che il secondo anno di attività come festival riconosciuto dal Ministero, dalla Regione, insomma dagli enti, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità programmando ben 16 spettacoli diversi, tutti i sabati e le domeniche e qualche venerdì delle settimane che vanno da luglio ad agosto. Oltre a degli eventi collaterali, ci sono una serie di presentazioni dei libri, sono 6 o 7 eventi collaterali a cura di autori anche molto, molto importanti come Carlo Di Nolardo, sul teatro o sulla cura come Concita Di Gregoni. Gli spettacoli, come dicevi appunto tu, spaziano tra il teatro giovanile e il teatro fatto dai giovani, dalle giovani generazioni,
13: è il teatro delle persone che hanno avuto una relazione con Carlo Formigoni in qualche modo, di carattere artistico, e che in qualche modo continuano a essere dei punti di riferimento per quello che è il teatro nazionale. Tra questi ricordo Marco Bagliani, che è il nostro ospite nella rassegna, noi che abbiamo fatto uno spettacolo tra l'altro con la regia di Carlo Formigoni, che ha debuttato nel festival, che è Il Piccolo Principe.
14: Bello.
13: La mia regia

0: mutuata insomma da quella che ha fatto 20 anni fa Carlo Formigoni.
1: Bellissimo.
0: E altri artisti come Licia La Nera, artisti che in qualche modo hanno incrociato Vito La Torre, i loro percorsi con Carlo Formigoni.
1: Che bello.
0: Nella prossima settimana, così diamo tutte le informazioni
1: prego,
0: e poi
1: prego, prego.
0: approfondiamo gli aspetti, diciamo, teorici del festival o quelli o gli obiettivi che noi ci proponiamo di raggiungere. Abbiamo 3 spettacoli, uno più interessante dell'altro. Due sono delle prime nazionali e sono La Festa delle Donne a cura della compagnia Astragali di Lecce, con la regia di Fabio Tolledi, riprende le commedie di Aristofane. E ne fa una rilettura in chiave ovviamente molto satirica, brillante e moderna, di questo grande autore greco. Quindi tutto al femminile è un viaggio ironico e attuale. Poi abbiamo il giorno dopo, questo venerdì 10 luglio, poi il
1: Bene.
0: giorno dopo abbiamo uno spettacolo bellissimo, io dico vabbè, sono tutti belli, sono tutti
1: Sì,
0: belli.
1: è vero.
0: A cura di Onirica Teatro, che sono le novelle del Boccaccio, che a noi piacciono, noi italiani siamo molto legati a
1: Sì,
0: questa tradizione, ci
1: sì.
0: piacciono tantissimo e sono molto, veramente molto ben fatte, molto ben costruite e spiritose. E quindi abbiamo, anche questa è una prima nazionale, lo spettacolo si chiama Beffe d'amore e d'ingegno, appunto l'equivoco amoroso, insomma, il Boccaccio in lingua ovviamente boccaccesca, quindi recitato da questa bella compagnia di 10 attori. Per concludere abbiamo invece uno spettacolo molto particolare, molto bello, che a mio avviso che è portato in scena da Leonardo Capuano, un attore importante del panorama nazionale, che porta in scena questo spettacolo che si chiama Sistema Nervoso, che è molto particolare perché ricostruisce il rapporto di una persona col suo sistema nervoso e quindi che diventa un proprio interlocutore, no? Con cui
1: Bellissimo.
0: dialogare, no? Tra realtà e allucinazione. È uno spettacolo che io ho visto l'anno scorso, mi è piaciuto tantissimo e l'ho invitato al festival. Diciamo che il festival viaggia su queste due linee, no? Una
1: Bellissimo.
0: linea è quella della tradizione, l'altra è quella dell'innovazione, una è quella dei giovani, l'altra è quella delle persone come Leonardo Capuano, che è un attore, insomma, in là con l'età, o Marco Bagliani, insomma, che sono ormai dei maestri
1: Che
0: di
1: bello, che
0: teatro.
1: bello, che bello. Avere queste grandi opportunità è importante, molto importante ed è
0: E
1: molto
0: soprattutto
1: bello.
0: offrirle ai giovani, perché all'interno del festival, con questa possibilità di potersi incontrare, di poter anche soggiornare qua, aggiungo un piccolo dettaglio.
1: Sì.
0: Io mi trovo in questo momento, non so se qualcuno mi vede, ma mi trovo
1: Ti vediamo ed è un
0: nella
1: posto
0: eh
1: bellissimo così, è giusto lo
0: sì,
1: scorgio che non è.
0: è veramente meraviglioso, non lo dico perché ci sono, ma è veramente meraviglioso e magico.
1: Che
0: Ed è
1: bello.
0: la creazione di un grande artista che ha dedicato 50 anni della sua vita a vivere qui in questo posto, trasformandolo nella sua residenza privata, ma che era un porto di mare per artisti,
1: Che
0: per
1: bello.
0: artisti di tutti i tipi,
1: Chissà che energia che
0: dal
1: si respira
0: teatro.
1: lì, Giancarlo, vero? Chissà che
0: Sì,
1: energia che
0: sì.
1: c'è.
0: È
1: Magico.
0: molto forte, molto bella. Qua vicino ci sono molte situazioni tipo energetiche anche molto importanti. Il posto frequentato è il centro buddisti
1: Ah, che
0: creato da
1: bello.
0: Elisabeth, dalla fotografa Carmi di Cisternino,
1: Che bello.
0: dedicato a Babaji, è proprio qua vicino, a pochi chilometri,
1: Che
0: 2 chilometri.
1: bello, bellissimo.
0: È proprio tutta la zona che è veramente intensa. Ma quello
1: Energeticamente
0: che volevo.
1: intensa, bello. In
0: Sì,
1: chiusura, Giancarlo, prego.
0: quello che volevo dire è che gli artisti soggiornano qui,
1: Beh.
0: quindi hanno la possibilità di mangiare, di colloquiare, di scambiarsi idee, di
1: Che
0: scambiarsi
1: bello,
0: progetti anche futuri.
1: un
0: Perché
1: sogno, guarda Giancarlo, bellissimo, bellissimo.
0: questa è una residenza artistica teatrale internazionale ed è quello che vogliamo che diventi negli anni. Luogo di incontro degli artisti che fanno spettacolo dal vivo, e che possano in qualche modo scambiarsi pratiche
1: Benissimo,
0: insieme
1: grazie.
0: con il pubblico,
1: Ovviamente.
0: contadini e avventori.
1: Bellissimo, bellissimo. Grazie Giancarlo Luce. Complimenti, congratulazioni e soprattutto.

0: saluto, buon lavoro, a presto, alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La targa sul portone di Palazzo Mati, oltre ad essere un impegno, è una promessa per il territorio. Qui si costruisce insieme il futuro con il Sud, recita. Con un open day, infatti, è stato presentato alla città il nuovo volto di Ketos, centro euro-mediterraneo del mare e dei cetacei. Un progetto ambizioso che vede la collaborazione tra il comune di Taranto, che ha concesso lo storico immobile che affaccia sulla rada di Mar Grande per 10 anni, e la fondazione con il Sud, con un finanziamento di oltre 1.200.000 euro. Obiettivo: trasformare questo palazzo in un ecosistema permanente dedicato alla ricerca e all'innovazione sociale.
4: Il progetto Ketos, centro euro-mediterraneo del mare cetacei, entra nel vivo. Ci aspettano 36 mesi di attività insieme con i partner, un partenariato molto ampio composto da enti pubblici ma anche enti del terzo settore, tutto finalizzato a far vivere Ketos Palazzo Amati come un presidio di buone prassi all'interno del centro storico di Taranto, così bello ma anche molto fragile. L'obiettivo è quello di insieme con gli abitanti della città vecchia, valorizzare la risorsa mare in un'attività di comunità.
3: E capofila della rete è proprio la Ionian Dolphin Conservation, che guiderà ben 15 partner per i prossimi 3 anni. Le attività spazieranno dalla divulgazione scientifica con i laboratori dell'IRSA CNR e l'Università degli Studi di Bari, all'ampliamento della Biblioteca del Mare, fino ad eventi culturali, teatro di strada e progetti di cittadinanza attiva. Ma Ketos non è solo scienza e cultura, è soprattutto un'ancora di riscatto sociale per il quartiere Città Vecchia.
5: Riaprire un piano di un palazzo storico che si occupa di questo e che ci aggiunge a questo anche i termini di contrasto alla devianza sociale e quindi inclusione sociale della Città Vecchia ha un valore enorme. Io ringrazio non soltanto Fondazione con il Sud, che ha reso possibile tutto questo, perché noi grazie a un lavoro sinergico abbiamo fatto il cantiere delle facciate, con loro il cantiere del primo piano, adesso parte il cantiere del secondo piano, e con altri due finanziamenti faremo sia l'ipogeo che la tettoia, che il sottotetto. Questo ci permetterà di avere un intero palazzo storico della Città Vecchia riconsegnato alla fruibilità pubblica.
3: Il progetto prevede infatti un programma educativo per centinaia di studenti e scuole locali in collaborazione con la giustizia minorile, un percorso di inclusione per 60 ragazzi del circuito penale che saranno avviati a tirocini lavorativi e attività di volontariato. Taranto torna così a guardare al suo mare non solo di passaggio, ma come risorsa e futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Eccola qui la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della Città Vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra ancora più incredibile da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si rafforza il percorso istituzionale, tecnico e culturale promosso dall'Ordine degli Architetti per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della città vecchia. L'Ordine esprime infatti soddisfazione per il sostegno arrivato da Italia Nostra con l'appello per la salvaguardia della città vecchia indirizzato al Ministro della Cultura, sottoscritto dal Presidente nazionale Edoardo Croci e dalla Presidente regionale Ilaria Pecoraro. L'intervento di Italia Nostra va a rafforzare la posizione espressa più volte nei mesi scorsi dall'Ordine degli Architetti affinché il centro storico di Taranto venga riconosciuto come organismo urbano vivente da proteggere attraverso strumenti straordinari di tutela. Due le strade seguite dall'Ordine: l'avvio della procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia e l'istituzione di una unità speciale di intervento per garantire una tutela efficace e coordinata del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico. Italia Nostra e Ordine degli Architetti indicano nel Palazzo Carducci, nell'Oratorio di San Paolo e nel Palazzo Cervo gli edifici storici sui quali intervenire con urgenza per salvarli dal degrado e dal dissesto. Ma soprattutto vengono invitate le istituzioni a superare gli interventi basati sulla demolizione del tessuto edilizio storico e sulla successiva ricostruzione ex novo, ritenendo queste pratiche potenzialmente lesive dell'identità urbana e del paesaggio storico dell'isola. Viene ribadita inoltre la necessità di orientare gli interventi ai principi del restauro conservativo e alla conservazione integrata, superando una logica di interventi frammentari ed estemporanei a favore di una strategia organica e condivisa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
7: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
8: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature,

0: il ricambio generazionale, quindi la semplificazione a ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato. E bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
1: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
2: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
1: Ma oggi si è parlato anche di Exilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
2: Se questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale. Quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi, devi avere un piano B.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipilo e chiude con i Boom Collective, Ermon Mehari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia. Non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio se è in linea con noi come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Pasiello di Taranto la sesta edizione e jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale. Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora, eccolo qua in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao, buongiorno.
4: Allora,
5: Ciao, Nea.
4: siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale ed è domenica 19 luglio, è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival con un concerto all'alba che sarà dove? Raccontaci tutto, Antonio.
5: Sì, anzitutto scusa il ritardo, deve essere una videochiamata, poi ho fatto tardi e quindi diventa una
4: Nessun problema,
5: telefonata.
4: va bene la
5: Ok,
4: telefonia.
5: niente, allora sì, torno al Taranto Jazz Festival con questa anticipazione dell'alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati perché c'è un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'alba. E
4: Che
5: quindi
4: bello.
5: verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo, che è un
4: Bello,
5: posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista.

0: primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis. Certo. E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, il sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare, perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
1: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
0: No, no, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospite il clarinettista Gabriele Mirabassi.
1: Ah, perfetto, perfetto. Quindi Michel Legrand e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
0: Sì, un omaggio, sì, il progetto si chiama Legrand Morricone, quindi un'unione del nome, diciamo, del cognome
1: di questi
0: dei
1: due grandissimi compositori. Perfetto, benissimo,
0: certo.
1: Benissimo.
0: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo, che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più diciamo ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco. Veramente interessante.
1: Ci sarà un ospite speciale, giusto?
0: Il 25 luglio in più, sì, prima del Legrand Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino che verrà in trio con voce tastiere, poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
1: Ah, benissimo.
0: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti
1: dei brani inediti
0: dallo stesso Carrera,
1: del cantautore. Inediti, molto bene, molto bene. Poi al termine, per tutte le tre serate, il festival continuerà anche dopo, c'è l'after jazz, giusto? Che cos'è? Angolo?
0: Sì, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, ci sarà un after jazz, diciamo una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale, e poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta in un'altra parte del a fianco al palco, c'è adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo, comoda per fare
1: una bella jam,
0: per fare jazz, per salutare e per stare insieme, diciamo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Poi ricordatevi che alla villa si sta un po' più freschi, abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco.
1: Poco più fresco perché ci sono gli alberi, è vero.
0: Vogliamo
1: allora
0: fare un festival comodo, gente che viene deve stare comoda.
1: Deve stare bene. Ricordiamo, esatto. Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Arena Villa Peripato, è possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti,
0: esatto.
1: E ci risentiamo presto.
0: Grazie a Radio Cittadella e Media Partner, grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
1: Grazie a te, Antonio. A presto, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico, l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.
4: Ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta diciamo una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico. E infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia il livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
3: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare l'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze

0: eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
1: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali, l'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia acqua San Bernardo e riportata poi sul territorio stesso dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei Giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco, che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
5: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
4: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
5: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
4: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede che è a Modugno.
5: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà. Verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
6: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata, e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
0: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato, per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
7: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
0: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
8: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica, attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni di una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla comunità europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
0: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
8: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto, e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi e soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi del neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica appunto One Health, che tiene sempre a mente l'importanza di determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo, che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
10: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
3: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
10: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
3: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
11: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.
3: E dopo la tappa di Taranto il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché
1: abbiamo inserito sonorità.
0: Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono il basso e canto. Il mio basso è collegato a una pedaliera, dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso. Quindi io, come bassista, riesco a suonare sia il basso che la chitarra. Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre. E ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, la parte elettro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura.

0: questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore, di questi muri di chitarre. Certo. Senti Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente. Ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al nostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta l'effettistica, cosa non semplice. Come vi siete riusciti soprattutto a ottenere quell'impatto sonoro potente, tipico anche di una rock band tradizionale, essendo questi generi non facili, ecco?
1: Sì, come ti dicevo, buona parte del merito sicuramente è dell'effettistica. Poi chiaramente, come in tutte le band, servono tante prove, bisogna provare, bisogna testare tante cose dal vivo, bisogna anche sbagliare per rendersi conto dove intervenire, dove poter chiaramente migliorare. E lì ovviamente è una sfida che rimane sempre aperta canzone dopo canzone. Le prime magari risultavano un po' più semplici, poi dopo andando avanti, prendendo dimestichezza con la strumentazione, soprattutto con i looper, con i vari effetti, pian piano diciamo si alzava la posta in palio e chiaramente i pezzi sono diventati molto, molto più articolati, soprattutto negli ultimi, dove abbiamo anche l'inserimento della parte elettronica, come ti ho detto all'inizio.
0: Allora noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
1: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente, però è allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
0: Bene, allora
1: eccomi, si spera che funzioni. No, come ho scritto nella presentazione della canzone, è un tutorial di 4 minuti su come resistere, come affrontare le correnti insidiose del fiume tendenza. Non garantiamo che può funzionare, ci si prova, ecco.
0: Allora Luca, come sarà l'estate della tempesta gentile?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di suonare, quindi il live viene al primo posto per noi, e quest'estate sicuramente. Dopodiché a settembre l'estate si chiuderà con l'uscita del nostro disco, quindi entreremo anche in promozione del nuovo album e quindi ci divideremo fra il live, che è una cosa dalla quale non ci stiacchiamo mai, alla presentazione del nuovo disco.
0: Allora, per chiudere questa piccola chiacchierata con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, La Tempesta Gentile, beh, un sogno proprio della Tempesta Gentile.
1: Beh, rimanendo coi piedi per terra, portare la nostra musica a più persone possibili, prenderci le nostre soddisfazioni, avere un buon pubblico che ci segue ai live, obiettivi diciamo molto tranquilli, però ci si prova, l'energia ce l'abbiamo tutta.
0: Raggiungibilissimi gli obiettivi di Luca Canei e della Tempesta Gentile, ai quali auguriamo naturalmente tanta musica, successo. Poi nel frattempo noi ascoltiamo, beh, Luca, questo nuovo singolo Fantasma, che è in programmazione su Cittadella Radio e Cittadella TV. Fantasma a chiudere questa piccola intervista con La Tempesta Gentile, grazie a Luca Canei.
1: Grazie a te, buona serata a tutti.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, beh, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso, ti sei fatta notare poi tra l'altro per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci.

0: nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
1: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
0: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio ecco quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza. Quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
1: Bene, abbiamo con noi il piacere questa sera di avere Stessi. La canzone nuova si chiama Scavas, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
0: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
1: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
0: Sì, che adesso come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fa.
1: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
0: scalza
1: in pratica. E, senti, sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul ha un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone, cosa devo dire non facilissima,
0: Sì, infatti anche questa è stata una sfida e, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
1: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
0: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito e ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
1: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e a non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
0: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
1: Certo. Stessi, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
0: Sì, e, intendi il nuovo album?
1: Sì.
0: Sì, uscirà più o meno ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
1: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stessi?
0: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
1: Vuoi ringraziare altri naturalmente che hanno collaborato a questa produzione?
0: Sì, Ipa Pic e Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
1: Bene, allora Stessi, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
0: Quello non può mai mancare, siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica,

0: domenica prossima sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, il 29 agosto in Puglia.
1: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce Stessi, che è uscito con questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stessi.
0: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
1: Allora, tanta musica per Stessi, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stessi.
0: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM sul sito Radio Cittadella. Come la cosa che fa, come fate? In regia mi stanno facendo allora così? No? Non riesco. Come si fa? Riesco. Vabbè, non mi fanno dei segni perché io faccio così, no? Quando vi saluto con tanti tanti cuoricini. Però loro mi hanno fatto un'altra cosa. Com'è che si fa? Vabbè, amici, insegnatemi una cosa nuova perché io amo imparare sempre, ogni giorno. Ogni giorno abbiamo interviste, ospiti, notizie, le bellezze del nostro territorio, le bellezze infinite, estremamente belle, importanti, di cui vi parlerò anche oggi. Mi raccomando, voi scrivetemi al 339-680-6868. Ma se volete intervenire in diretta, il numero da comporre è lo 099 47 30 144 e se avete voglia di scrivere fatelo a redazione@radiocittadella.it. Ovviamente ci seguite in streaming e adesso partiamo subito con la musica. Questa è la New Hit
4: Cittadella. New Hit.

Emma Fabri Fibra Antidroga, questo nuovo pezzo è una bella accoppiata, sembra anche vincente. Questo è il loro nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, molto particolare. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Continuate a scriverci, mi raccomando, 339-680-6868-099-4730-144. Adesso si continua con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Out and I Wanna Go Home. Questo è il pezzo di Daddy Fryer per qui in diretta su Cittadella, Radio Cittadella, la TV. Amici, adesso facciamo una breve pausa, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Carboni, la canzone dell'estate, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Manduria ed entro in videocollegamento con Esther Schiavone. Ciao Esther, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Esther, tu fai parte del gruppo paralimpico Maruggio, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, benissimo. Allora, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, molto bella, ed è la liberazione degli animali selvatici. Questo accadrà l'11 luglio a casa del Parco Masseria Marina. Bisogna restituire

0: grillai e falchi pellegrini, e gli addetti esporranno una spiegazione per ogni specie di animali, ed in seguito verranno liberati. Inoltre saranno valutate le condizioni di altra fauna selvatica da poter liberare.
1: Benissimo, allora più o meno la quantità di questi animali da liberare qual è?
0: Sono circa 20 specie, però poi saranno valutate quel giorno le condizioni degli animali che potranno essere liberati. Sicuramente saranno liberati, ecco, le civette, i grillai e i falchi pellegrini.
1: Ho capito. Cosa significa liberare? Restituire alla natura? Perché loro sono stati, diciamo, tolti dal loro habitat naturale? C'è stato qualche problema? Hanno avuto delle malattie? Cos'è successo prima? Perché adesso saranno liberati, ma prima cos'è successo?
0: Sì, qui a Casa del Parco Masseria Marina c'è anche il centro di... cioè, ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche il centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica Omeoterma di Manduria,
1: sì,
0: che appunto accoglie tutti gli animali che versano in condizioni, ecco, difficili. Beh, sono anche degli animali che provengono da allevamenti, eccetera.
1: Quindi allora, ci sono degli animali che sono in difficoltà in alcuni momenti della loro vita e quindi dei volontari di associazioni, mi pare di capire, oppure sono delle associazioni di professionisti?
0: È un centro territoriale, quindi sono
1: professionisti. Ok, è un centro territoriale che prende gli animali nel momento in cui loro si trovano in difficoltà. Quindi noi diciamo, se siamo per strada in una passeggiata, in una campagna e vediamo degli animali in difficoltà, noi dobbiamo chiamare gli esperti che vengono a prenderli perché non si possono toccare. Questa è una cosa che dobbiamo sempre dire, perché
0: in questo
1: periodo magari succede che possano essere in difficoltà, giusto?
0: Sì, ci sono degli enti, ecco, degli istituti che se ne occupano.
1: Benissimo, allora queste persone si occupano di recuperare gli animali in difficoltà, poi li curano per un certo periodo, giusto? Perché loro sanno come fare, essendo degli esperti, e poi li reimmettono nella natura, così come accadrà l'11 luglio. Ci parli di questa Casa del Parco, e che luogo è? Casa del Parco Masseria Marina?
0: Sì, è una masseria, un'antica masseria, che è situata a Manduria e funge da oasi ittica ed è anche sede delle riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino-orientale.
1: Ah, benissimo.
0: È una vera e propria.
1: Benissimo, allora siamo molto molto felici quando finalmente gli animali possono tornare a vivere nel loro habitat naturale, nella natura, così come è giusto che sia, dopo aver ricevuto le cure necessarie. Grazie Esther per essere stata mia ospite. Allora, l'appuntamento è l'11 luglio a Casa del Parco a Masseria Marina a Manduria. Grazie a Esther Schiavone, a presto.
0: Puoi aggiungere anche l'orario?
1: Certo, assolutamente, prego.
0: Dalle 17 alle 19 e verso le 16:40 ci saranno le aperture delle porte. L'evento è organizzato dalla cooperativa sociale La Pietra Angolare, sostenuta dall'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente.
1: Molto bene.
0: L'evento è gratuito e aperto a tutti.
1: Ed è aperto a tutti, dai, ci auguriamo che tutti possano venire a visitare quest'oasi, questo posto bellissimo, e assistere anche ad una cosa molto importante come la liberazione degli animali selvatici. Grazie Esther Schiavone, a presto, buona giornata, arrivederci, ciao.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Bene amici, adesso continuiamo, mi raccomando, con la musica. Sì, siete qua, questo è un pezzo che si chiama Flamenco Paranoia, giusto? È questo, ascoltiamolo.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

uscita della New Hit di questa settimana. Lui è Ciaffi e il suo nuovo singolo è Carmela. Amici, ben ritrovati, siete sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Potete scriverci al 339 680 6868 oppure chiamarci in

0: in diretta componendo il numero 099 47 30 144. E adesso, cari amici, ci spostiamo a Grottaglie, la bellissima Grottaglie, specialmente nel quartiere delle ceramiche, perché c'è un appuntamento incredibile. È in programma sabato l'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72, davanti proprio al punto vendita Rosa Creazioni, l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. E l'evento sarà l'occasione per scoprire un'opera unica realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, e uno dei pochi capasunari ancora attivi che ha dedicato il suo manufatto ai grandi maestri della tradizione figulina grottagliese, un simbolo identitario della ceramica pugliese, nato dopo circa, pensate, 50 ore di lavorazione, e destinato a diventare un nuovo elemento di attrazione per visitatori italiani e internazionali. Io lo ho qui in collegamento. Buongiorno maestro Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è questa occasione imperdibile dell'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72 a Grottaglie, che è l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. Come le è venuta questa idea?
1: Per gioco, è nato tutto per gioco. Ero nella mia azienda quando con i ragazzi dobbiamo fare qualcosa, no, diciamo, anticamente si facevano i capasoni, i famosi,
0: sì,
1: capasoni.
0: Certo.
1: Allora, un mio dipendente ha detto: Giuseppe, ma tu saresti capace a realizzare un pomo a misura di capasone? Ho detto: perché no? E diciamo che mi hanno dato questa sfida. Logicamente poi c'erano da me, diciamo, un po' di tasselli.
0: E come si chiama questo suo collaboratore, che gli diamo un merito anche a questo ragazzo? Come si chiama?
1: Giovanni Camassa.
0: Giovanni, bravo Giovanni. Allora, quindi ha detto: maestro, ma lei lo saprebbe fare il pomo più grande del mondo? Lei, maestro, cosa ha risposto? Certo, ci proviamo.
1: Certo, logicamente ho detto, avrei bisogno di un tornio particolare, nel senso che quando si facevano questi famosi capasoni c'erano quei torni che diciamo a pedale, e si pedalava piano piano, doveva avere un giro costante e non, diciamo, e lentissimo, perché quanto più largo è il pezzo, meno deve girare. Allora, la prima cosa che ho fatto, buongiorno, sono andato da un amico che è Ciro Lenti, c'ha un'azienda che è Tecnolom, che qualsiasi cosa che noi chiediamo lui realizza, e ci ha realizzato la prima cosa che ha fatto, ci ha realizzato il tornio, un tornio elettronico bassissimo, circa 40 centimetri, con una potenza enorme, perché deve girare questo pomo di 2 metri d'altezza.
0: Mamma mia,
1: non stiamo parlando di un oggettino,
0: lo stiamo vedendo, maestro, lo stiamo vedendo in TV in questo momento, c'è lei vicino a questo pomo enorme e stiamo vedendo un po' tutta quella che è stata la lavorazione. 50 ore, ecco, ci avete impiegato.
1: Beh, dobbiamo calcolare un'ora, mezz'ora, perché mano a mano che la parte di sotto si asciugava dovevamo inserire poi altra argilla per mano a mano sagomare il modello. Ma la sfida non è tanto il fatto di realizzare il pomo in grandezza e andare con le proporzioni, ma quello lo andiamo a vedere nel momento in cui lo inauguriamo qui a Grottaglie. La bellezza è dare le proporzioni, come se fosse un pomo da 30 centimetri.
0: Mamma mia, chissà che lavoro difficile.
1: Una forma che chiunque potrebbe chiamare i migliori ceramisti, esperti, maestranze di un certo livello per dare un voto.
0: Certo.
1: E qui io per esempio stamattina mi sono incontrato con uno che ha fatto 90 anni.
0: Che bello, maestro, è una cosa bella, perché
1: in
0: questa storia io ci vedo, lei ha appena detto, no? Io chiamo un signore, l'anziano, diciamo, del paese, che viene a valutare, a vedere questa cosa, quindi la tradizione, no? Il rivolgersi.
1: Sì, sì, sì, è chiaro.
0: La creatività, perché è chiaro che è partita questa creatività, questa creazione mai fatta prima, e anche il futuro, perché questo è, diciamo che da questo momento in avanti probabilmente ci sarà una cosa diversa. No? È nata,
1: sì,
0: già questa cosa diversa.
1: È un motivo per venire a Grottaglie, a venire a visitare questo pomo, perché noi diciamo, abbiamo bisogno di migliorare sempre quello che è la location del nostro quartiere.
0: Certo,
1: più
0: con
1: bello,
0: cose
1: più
0: sempre...
1: bello è più gente viene, voglio dire.
0: Sì, è vero.
1: Quello poi... è il nostro impegno.
0: Poi negli ultimi...
1: di tutti i ceramisti, sinceramente.
0: Certo, ma infatti è il quartiere, no? Delle ceramiche.
1: Allora, il quartiere che io lo definisco un grande condominio. Siamo 50, come se fosse un'abitazione di 50 persone.
0: Eh sì. Voi vi vedete tutti i giorni in pratica, chi va?
1: Sì, magari poi c'è il bar delle ceramiche, dove uno si fa il caffè, dialoga, si siede fuori, questo è. Poi qualche altro dettaglio ve lo posso dare per quanto riguarda la creazione del Pumo.
0: Certo, mi dica.
1: È stato realizzato in argilla bianca. Lavorare l'argilla bianca ha una difficoltà per 3 volte superiore di quella che è l'argilla normale, la terracotta, che è un'altra cosa. La terracotta è una cosa, l'argilla bianca è famiglia porcellana.
0: Ho capito.
1: Che non è tanto adatta a lavorarla al tornio. Anche qua dobbiamo poi far intervenire qualche maestranza di un certo livello, perché... loro devono capire, chi vede un pumo da 2 metri realizzato in argilla bianca non è una cosa facile.
0: È molto difficile, immagino sia molto complicato. Maestro, qualcuno ha scelto un colore, non lo so.
1: Ma quello non ve lo posso svelare, ragazzi.
0: Quello è un segreto. Allora, chi verrà a Grottaglia a vederlo domani, è giusto così, che lo veda, insomma, in tutta la sua bellezza in quel momento, perché fa parte anche della meraviglia,
1: ovviamente,
0: no?
1: Ovviamente è un colore tradizionale, però da svelare domani.
0: Va benissimo, maestro.
1: Sotto gli occhi di tutti gli amici che verranno.
0: Ma verranno in tanti, maestro. Maestro, sarà così domani alle ore 20 in via Crispi 72 ci sarà questa bellissima inaugurazione del Pumo più grande del mondo. Grazie al maestro Giuseppe Rosa. Presto, maestro, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Bene amici, adesso noi continuiamo, avete visto domani a Grottaglie il Pumo più grande del mondo, andremo a vederlo tutti sicuramente di corsa, perché è una cosa spettacolare, una cosa rara e unica in questo caso. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di

0: quell'estate del 42. Questa è una bellissima colonna sonora, una composizione del meraviglioso pianista, jazzista, compositore Michel Legrand. E questo è un film del 1971, la colonna sonora di questo film, diretto da Robert Mulligan. Ed è con questo brano, con questa composizione del grande maestro Michel Legrand, che vi do il benvenuto nel nostro Jazz Pocket, amici della rubrica che noi dedichiamo a tutti i grandi del jazz. Si pensa a Michel Legrand e scorrono immediatamente davanti agli occhi e nella testa frammenti di temi e immagini indissolubilmente legati alla musica. Legrand amava il jazz e lo conosceva profondamente e apparteneva alla generazione di europei che vedevano in quello stile la musica della liberazione, della fuga dalla stupidità del fascismo, del nazismo, del collaborazionismo, e su quelle note ovviamente si aprivano orizzonti inauditi. Legrand ha avuto sempre un gusto swingante per il jazz, i suoi arrangiamenti segno di un gusto erudito ma mai ripiegato sull'idea di un presunto classicismo, che ha impedito poi ad altri musicisti di talento di dialogare con le innovazioni della musica afroamericana. Quindi fanno parte ormai non solo della storia della musica, ma sono diventati essi stessi parte integrante del canone. Un pianista, compositore, direttore d'orchestra francese, vincitore di 3 premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore di musiche per oltre 150 film per il cinema e per la televisione. Io voglio parlare di questo, come al solito, insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Michel Legrand, basterebbe solo dire quello, però noi oggi abbiamo fatto ascoltare l'estate del 42, che questa meravigliosa colonna sonora, questa meravigliosa composizione, che ha anche un testo che canta anche Michel Legrand con il suo quintetto, che consiglio già così in partenza di andare a trovare, ad ascoltare, appunto di Michel Legrand, che suona il pianoforte e canta questo bellissimo brano. Cosa dire di questo musicista, da questa forte vena melodica che io amo da morire?
1: Guarda, si vede che lo ami da morire, perché lo hai descritto in maniera incredibile, dicendo parole a cui c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato un compositore che ha contribuito a disegnare un'estetica, a costruire mondi nuovi. Sì. Scrivendo colonne sonore per film importantissimi, per la Nouvelle Vague di quel periodo francese post-bellico, che ha rivoluzionato il cinema europeo, sì,

0: rappresenta un capitolo incredibile della nostra storia del cinema, un artista che io paragonerei, farei un parallelismo con Ennio Morricone,
1: sì.
0: Perché insomma ha avuto delle molte analogie con lui, cioè partendo appunto da musica accademica, da un bagaglio classico fortissimo, è riuscito, come hai detto tu, veramente in maniera perfetta a dialogare con la sua contemporaneità e in particolare con la musica afroamericana, cosa che peraltro Morricone non ha fatto, pur avendo i due un percorso parallelo, perché
1: sì.
0: Morricone è stato più influenzato, diciamo, dalla musica classica contemporanea del Novecento, che lui ha tradotto poi nelle sue meravigliose colonne sonore, mentre Michel Legrand ha sempre avuto questo ingrediente jazzistico, che è, diciamo, più che un ingrediente, perché come sappiamo lui ha collaborato con Miles Davis, ha messo insieme Miles Davis, Coltrane e Bill Evans nel suo sì. disco Le Grand Jazz, poi ha suonato con Stan Getz, ha suonato veramente con Sarah Vaughan, con tutti i grandi del jazz,
1: sì.
0: Ma questa cosa ha un'origine storica, diciamo che la Francia è stata la prima patria extra statunitense del jazz mondiale. Ricordiamo che Coleman Hawkins, il più grande sassofonista degli esordi del jazz, colui che suonava di fianco a Louis Armstrong nell'orchestra di Fletcher Anderson, si trasferisce e va a vivere a Parigi a partire dagli anni 30, quindi porta lì, ma non solo lui ovviamente, lui come grande star porta lì tutto questo linguaggio, e Parigi e la Francia in generale diventano una sorta di seconda patria del jazz. Questo spiega come mai Michel Legrand abbia assorbito questo idioma in maniera così profonda, tale da potersi mettere, diciamo, sullo stesso piano di questi grandi artisti, sì. di cui abbiamo parlato. Non è stato l'unico francese, naturalmente prima di lui c'è stato Django Reinhardt, grande
1: certo.
0: inventore della chitarra solistica, e insomma diciamo che la Francia in qualche modo è il ponte fra l'Europa e la musica statunitense, e diciamo che questo processo viene sintetizzato in maniera mirabile dalla figura di Michel Legrand, che è stato veramente io lo paragono a Tom Jobim, a Astor Piazzolla, a Ennio Morricone, a questi grandi artisti che hanno costruito mondi nuovi e anche ponti di comunicazione, insomma, fra le sì. culture, fra le gente, attraverso la musica popolare.
1: Sì.
0: E diciamo che hanno ricucito lo strappo che la musica colta aveva operato fra se stessa e il grande pubblico nel corso del Novecento, perché la musica classica fino a tutto l'Ottocento e i primi del Novecento era una musica che manteneva un fortissimo carattere popolare.
1: Sì.
0: Dopodiché nel Novecento questa cosa si è persa, ma grazie a artisti, ripeto, come Legrand, Morricone, ripeto ancora Tom Jobim, Astor Piazzolla, mi vengono in mente loro come i grandi
1: sì,
0: compositori
1: sì.
0: del Novecento,
1: sì.
0: si è ricucito in qualche modo questo legame fra la grande tradizione della musica, diciamo, colta e il fatto che essa possa anche parlare a un grande pubblico.
1: Assolutamente.
0: Questo mi viene da dire.
1: E questo lo ha fatto, ci ha fatto provare questa ebbrezza della vertigine con le sue composizioni per
0: Perfetto,
1: il cinema
0: bellissimo.
1: Anche, quindi questo è una meraviglia. Grazie Alberto per questa bellissima chiacchierata, per il nostro confronto che
0: Davvero
1: sempre facciamo
0: bello, sì.
1: nel Jazz Pocket. Grazie e a presto, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie ad Alberto Graziani. Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Bene amici, dopo questo momento romantico bellissimo, il nostro Jazz Pocket con Michel Legrand, grazie a Michel Legrand, noi diamo la linea alla regia, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, New Hit.

0: Madam, Mama no Mama, questa è la new hit di questa settimana su Cittadella la radio, il suo nuovo singolo di Madam. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Adesso si è svolto con grande successo il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, decima edizione, da luglio a settembre. Abbiamo visto già i concerti e parleremo di questo insieme a Maria Oliva. Ciao Maria, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, facciamo un bilancio di come è andato questo festival e poi ci sarà anche da raccontare della Summer School, così?
1: Sì, il festival è andato benissimo, diciamo che in queste quattro serate

0: l'1, 2, il 3 e il 4 di luglio, quindi la prima settimana di luglio, abbiamo festeggiato la 10ª edizione del Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. Beh. Abbiamo cominciato alla grande con un duo molto interessante, voce, una soprano e un chitarrista pugliese che si contraddistingue nel mondo per la sua bravura e per la sua, diciamo, grande professionalità. In quella sede abbiamo anche consegnato, la presidente del CSV ha consegnato il premio Città dello Ionio, che è un'onorificenza che ogni anno viene attribuita a uno dei musicisti del festival, che è particolarmente, diciamo, rilevante a livello internazionale. Poi il 2 abbiamo avuto un doppio concerto, una chitarra dell'Ottocento di Giuseppe Mazzini, originale, suonata da Marco Battaglia, con musiche appunto dell'Ottocento, e in quella sede era presente anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto, che insomma ha potuto così scambiare qualche e darci qualche informazione a proposito di questa, anche diciamo, moto presente a Taranto, che come dire rende sempre vivo il periodo dell'Ottocento.
1: Certo.
0: Poi insomma c'è stato il duo flauto e chitarra, due artisti sardi che hanno suonato dei brani molto interessanti, tipici del repertorio chitarristico appunto per flauto e chitarra, per poi arrivare al Portogallo, dove il maestro Aires Piregno, proveniente docente del Conservatorio di Vila do Conde, ha praticamente eseguito i brani più caratteristici e più significativi della storia della letteratura chitarristica, e per chiudere poi in bellezza con il duo Fabio Montomoli e Giovanni Lanzini, clarinetto e chitarra, che ci hanno fatto fare un viaggio appunto nel tempo e nello spazio con dei richiami anche alla musica popolare.
1: Bello, bellissimo, molto bello. Quindi insomma i feedback del pubblico sono stati importanti, suppongo, è andata bene, come ci hai detto.
0: Sì, sì, sì. È andata molto bene, abbiamo avuto, diciamo, un pubblico che ci segue oramai da 10 anni e che aspetta con ansia il festival chitarristico che si svolge sempre nel mese di luglio, per cui oramai, diciamo, ci arrivano anche richieste quando organizzate, quando andate in scena.
1: Bene,
0: quindi per noi una grande forza, perché gli eventi sono tutti gratuiti e il nostro, sono organizzati con il lavoro dei nostri soci.
1: Benissimo. Adesso nel periodo estivo il festival prevede anche una summer school, giusto? Tenuta da te.
0: Sì, nel mese estivo noi praticamente abbiamo una summer school che...
1: Sì, nel mese... Sì. Allora, che... Maria, scusami, puoi ripetere per favore?
0: Sì. Nel mese estivo noi abbiamo questa summer school che dura il mese di luglio, agosto fino a settembre, dove vi è un laboratorio di chitarre. E quindi c'è l'orchestra Andrea Segovia, che noi promuoviamo ormai da 10 anni, un'orchestra di chitarre formata da giovani studenti di chitarra, che diciamo svolgerà una serie di laboratori, di lezioni, per poi giungere il 4 settembre ad un concerto finale, durante il quale anche lì andremo a festeggiare i 10 anni dell'orchestra, invitando anche tutti i vecchi ragazzi che oramai sono insomma universitari, vivono anche fuori.
1: Sono e meno ragazzi. Che bello.
0: Quindi
1: sono
0: meno ragazzi.
1: Il 4 settembre l'appuntamento è alla sala di comunità della chiesa Regina Pacis, sì, di Lama, alle ore 19. Sì. Quindi si festeggeranno i 10 anni dell'orchestra Andrea Segovia, insieme a te come maestra e professoressa per i ragazzi, insieme ai ragazzi di un tempo, di 10 anni fa.
0: Sì, infatti. Bello. Ragazzi di un tempo con i quali è rimasto sempre un rapporto sicuramente di affetto.
1: Bello.
0: E, perché negli anni abbiamo insomma lavorato tanto, abbiamo anche realizzato un compact disc, lo ricordo sempre, Donatori di Suoni, la cui, diciamo, promozione, la cui vendita ha dato frutto ad una somma che poi è stata devoluta a Simba, e con la quale Simba ha potuto realizzare alcuni arredi del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Taranto.
1: Che bello.
0: Quindi è un lavoro sempre di volontariato, per cui educhiamo i ragazzi alla musica anche in veste, diciamo, professionale, ma soprattutto educhiamo al volontariato e al darsi agli altri, perché è la mission della nostra associazione.
1: Benissimo, sono molto felice di questo, di tutto il lavoro che tu svolgi. Maria, continua così, buon lavoro.
0: Grazie,
1: noi ci risentiamo.
0: Grazie.
1: Presto, va bene? Magari in quell'occasione. Sì. Poi per i primi di settembre ci risentiamo per rilanciare il concerto.
0: Certo.
1: Grazie mille, grazie Marioli.
0: Grazie mille.
1: A presto, buona giornata.
0: Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno.
1: Bene, Vinci, avete visto che bello i ragazzi che suonano, che imparano uno strumento musicale? Quante volte lo dobbiamo dire? La cultura, l'apprezzare, imparare ad ascoltare, a sentire attraverso uno strumento musicale. Qualsiasi esso sia, una chitarra, una batteria, uno strumento a fiato, un pianoforte, il canto, tutto deve esserci nella vita di una persona almeno una volta nella vita, aver provato a studiare uno strumento musicale, perché serve alla nostra formazione, alla nostra formazione personale, non si può prescindere. Un tempo era obbligatorio, nel senso che in alcune famiglie dovevi passare per forza dalla lezione di musica, o pianoforte o che. Oggi abbiamo un po' perso queste cose perché preferiamo mettere i cellulari in mano ai bambini, invece dobbiamo mettere gli strumenti in mano ai bambini, va bene amici? Chiaro? Detto questo, continuiamo con la musica. Mick, Beautiful Freaks, questo è il pezzo, lei ci piace particolarmente, è tornata con questo nuovo pezzo, ce l'ascoltiamo.

0: 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Scrivetemi, continuate a scrivermi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, in redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Adesso parliamo di Ketos, centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, e ci sarà martedì 7 luglio alle ore 17.30 la presentazione del progetto, proprio questo progetto per la gestione e la valorizzazione del primo e del secondo piano di Palazzo Amati, un importante immobile storico di metà Settecento situato nel cuore della città vecchia di Taranto. Il progetto è finanziato da un bando congiunto promosso dall'amministrazione comunale di Taranto, che ha messo a disposizione l'immobile incomodato d'uso gratuito per 10 anni, e dalla fondazione Con il Sud con un finanziamento di 1.249.000 euro. Il progetto prevede il cofinanziamento del 10% da parte del partenariato.

0: Negli intendimenti del Comune di Taranto, l'immobile ospiterà attività di sostegno all'aggregazione sociale e alla creazione di opportunità di sviluppo socio-economico e occupazionale, con il fine di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale nell'isola madre. In questo contesto proprio è nata la collaborazione con la Fondazione Con il Sud, già impegnata da tempo a sostenere interventi di valorizzazione dei beni comuni e percorsi di coesione sociale nel territorio tarantino. Fondazione Con il Sud, in particolare dal 2016 al 2021, ha finanziato un primo progetto per la valorizzazione e la gestione del piano terra di Palazzo Amati, di cui il progetto che viene presentato costituisce la naturale prosecuzione e completamento. E con soggetto responsabile ovviamente l'associazione Ionian Dolphin Conservation ETS, il partenariato del progetto Ketos, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, comprende diverse realtà: la cooperativa sociale La Vela, e poi l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Ionico, l'Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, tante altre. Quindi ci sarà una bella programmazione, ma io voglio parlarne proprio insieme a Vittorio Pollazzone. Buongiorno, ben trovato.
1: Grazie Annette, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è un importante appuntamento domani alle 17.30, perché Ketos, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, cosa farà a Palazzo Amati?
1: Allora, inauguriamo primo e secondo piano del palazzo, in realtà il primo piano perché è già stato allestito e già pronto per ospitare le persone, e grazie a un bando vinto con Fondazione Con il Sud, che già aveva, diciamo, aiutato la Ionian Dolphin nel 2019.
0: Prego.
1: Adesso è la finestra aperta e quindi...
0: Prego.
1: E quindi dicevo, grazie al finanziamento di Fondazione Con il Sud, il Comune di Taranto che ha messo a disposizione il palazzo in comodato gratuito, domani pomeriggio inauguriamo il primo piano e quindi continueremo nella nostra opera di contaminazione all'interno del quartiere della Città Vecchia, perché diciamo abbiamo noi come Ionian Dolphin, ma insieme a tutti i partner, un doppio obiettivo, che è quello dell'obiettivo della ricerca scientifica, della sensibilizzazione, dello studio dell'acetofauna, ma anche un obiettivo sociale, è quello di creare un presidio di buone prassi sempre aperto. Infatti Keto sia aperto dalla mattina alla sera tutti i giorni, che possa favorire i rapporti e aiutare un po' anche la cittadinanza locale, no?
0: Lo facciamo
1: anche attraverso l'assunzione di figure professionali. Nel primo bando di Palazzo Amati abbiamo assunto già 2 persone e con questo già ne abbiamo assunte altre 2 residenti della Città Vecchia, quindi questo ci fa, se non altro, essere ancora più inseriti all'interno del contesto in cui lavoriamo e viviamo.
0: Certo, assolutamente, anche perché diciamo che questo progetto è, come dire, è un po' diffondere, come fate voi fin dall'inizio del vostro progetto, la cultura dello stare insieme, della socialità, dell'ambiente e del mare, quindi fa parte proprio del nostro territorio.
1: È un progetto di studio e di ricerca, ma anche fatto di persone, che è alla base della nostra attività, cioè la valorizzazione degli enti del terzo settore, delle associazioni che si uniscono, che collaborano, tutte unite per un unico obiettivo. E questo è una cosa molto importante, soprattutto se realizzata all'interno di una Città Vecchia che è un luogo tanto bello ma anche tanto delicato, ecco, e noi ci siamo presenti.
0: Assolutamente, quindi Palazzo Amati ospiterà attività di sostegno, l'aggregazione sociale, la creazione di opportunità anche di sviluppo socio-economico, come dicevo prima, occupazionale, proprio per, come dire, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, legalità e coesione sociale. Insomma, questi sono gli obiettivi.
1: Sì, giustizia sociale e giustizia ambientale, le cose vanno di pari passo. Non a caso nel partenariato ci sono degli enti che hanno proprio questa propensione spiccata su tutti: il Tribunale dei Minori, ma anche, ricordo, la cooperativa La Vela,
0: sì,
1: bene, il CREST,
0: sì, la Marco Motolese, l'associazione Marco Centro Motolese, sì.
1: Marco
0: sì.
1: Motolese e tante altre, il Centro Servizi Volontariato, insomma tante enti del terzo settore che si occupano proprio del sociale e che faranno all'interno di Palazzo Amati una serie di azioni tutte a favore delle categorie.

0: categorie, insomma, tra virgolette svantaggiate, ecco.
1: Assolutamente, grazie, grazie mille Vittorio per averci parlato di questo. L'appuntamento è martedì 7 luglio alle ore 17:30 a Palazzo Amati in Vico Vigilante, a Taranto, Chetos, Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei. Grazie ancora e buon lavoro, a presto, alla prossima.
0: Grazie, grazie Annette, arrivederci.
1: Arrivederci. Amici, detto questo, noi continuiamo, ci sono Angelina Mango e Marco Menconi con Canto d'Amore.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: Eccoci in onda, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, Emma Fabri Fibra, Antidroga. Eccoci questo pezzo, amici, e siamo in onda su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e cittadellatv.it, 96.5 FM. E insomma, siamo qua, siamo in diretta. Adesso, detto questo, io vorrei tanto sapere come è andato il Mediterraneo Chamber Music Festival, questo ponte incredibile, questo momento di eccezionale rilevanza anche per una cosa che non accade tanto spesso nel nostro mondo, che è quello di ascoltare musica da camera. E quindi un insieme a Ludovico, a Romolo Ludovico Lanza e tutto il suo team, il suo staff, ci sono appunto questi ragazzi giovani che hanno fatto un festival molto molto bello, bellissimo. Adesso passiamo un po' alla base, perché mi sembra un attimino così, e li accolgo. Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, come va? Come state?
1: Tutto molto molto bene.
0: Tolto qualche piccolo imprevisto dell'ultimo momento, come sempre, però tutto a posto. Allora facciamo, no, perché stamattina c'è stato un piccolo imprevisto, ma andiamo avanti, no? Andiamo avanti, siete tutti qua, siete tutti collegati. Allora, detto questo, io farei un piccolo bilancio del festival, raccontatemi tutto.
2: È stato lungo, intenso e anche molto difficile. Molto molto divertente. È stata un'edizione in cui abbiamo programmato tanto e in un certo modo, però la città ha risposto, quindi
1: siamo molto soddisfatti.
0: Bene.
1: Tantissimi, ma molto molto soddisfatti.
0: Vi vedo che siete un po' stanchi, però ragazzi, avete fatto un festival che è durato 10 giorni con artisti provenienti da tutto il mondo in diverse location, quindi tra Pulsano, Martina Franca, Taranto. È normale, è fisiologico, insomma, che vi sentiate stanchi, anche perché è stato un impegno molto molto importante. Come avete fatto per organizzare tutto praticamente, ai voli, alle residenze degli artisti, a tutto?
2: Sì, è stato un lavoro che ha richiesto un anno praticamente di lavoro. Siamo partiti a settembre dello scorso anno, abbiamo individuato gli artisti, c'è stato un processo di creazione di quella che era la tematica di quest'anno. Una volta scelte le persone, abbiamo costruito tramite loro i programmi di quest'anno. Poi tutta la logistica è iniziata a partire, quindi abbiamo avuto un evento di presentazione d'Oslo, qui è stato il nostro primo evento di presentazione internazionale, e poi è seguito quello italiano, la partecipazione al Salone dell'Impresa, in cui abbiamo avuto modo di conoscere tante persone, è stato anche estremamente divertente.
0: Ecco, io volevo chiedere a questo proposito, c'è qualcuno che vi ha conosciuto finalmente quest'anno, che magari per il prossimo anno si organizzerà qualcosa in più?
1: Sì, diciamo che abbiamo fatto effettivamente tante conoscenze molto interessanti nell'ultimo anno.
0: Bene.
1: E nel senso, fortunatamente ci siamo resi conto del fatto che abbiamo un po'.

0: attirato l'attenzione, perché stiamo facendo qualcosa che effettivamente qui non si è mai fatto e noi non potremmo essere più grati di questo, perché qualcuno ha iniziato effettivamente a credere che il nostro territorio possa cambiare in questo senso, soprattutto culturalmente e sotto il punto di vista del turismo, sotto il punto di vista sociale, sotto tutta una serie di punti di vista. E noi speriamo che di aver catturato la loro attenzione, soprattutto con i nostri eventi.
1: Assolutamente, questo è. E alla fine il ponte si è creato, perché insomma il tema di quest'anno era questo ponte tra il mondo e il nostro territorio. Il ponte si è creato, l'anno prossimo andrà avanti così. Avete sempre intenzione di fare 10 giorni di festival? Avete cambiato idea?
2: No, io non stavo valutando, nel senso che sarà comunque un festival grande, cioè lungo, questo è in dubbio.
1: È bello, perché secondo me probabilmente date l'opportunità a più persone di poter venire almeno una volta, nel senso che certe volte farlo in 2-3 giorni ravvicinati, se uno è fuori in quel momento, se non può, si perde il festival. Quindi secondo me in più giorni si riesce a prendere un pubblico maggiore, probabilmente questo.
2: Abbiamo letteralmente avuto persone che sono venute magari una serata, due, ma alcune persone sono venute letteralmente a tutti gli eventi.
1: Bello, bello, bellissimo, bello. Quindi ragazzi,
2: è stato bello. Abbiamo già in programma, stiamo già lavorando alla terza edizione, letteralmente abbiamo chiuso festival da 10 giorni,
1: non si capisce più il tempo. Allora facciamo così, prendetevi una pausa di una settimana, 10 giorni, rilassatevi e poi ripartite a bomba per riprogrammare tutto per il prossimo anno. Come sempre, fin dall'inizio io vi seguo. L'anno prossimo ci rivediamo, ragazzi, va bene? Per qualsiasi cosa noi siamo qua.
2: Questo inverno ci rivediamo.
1: Ah, questo inverno, bene, bene, sono felice di questo. Allora ragazzi, grazie per questo vostro bilancio, in bocca al lupo per tutto, riposatevi un pochino e poi buon lavoro di nuovo, a presto, alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, che carini, forti questi ragazzi, giovanissimi, hanno fatto questo festival con persone che arrivavano da tutto il mondo, musicisti, musica da camera. Per gli appassionati, sappiate che esiste il Mediterraneo Chamber Music Festival, quindi potete poi andare sulle pagine social e prendere tutte le informazioni del caso. Continuiamo con la musica, mi raccomando amici, restate con noi e do la linea alla regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Torna il Taranto Jazz Festival. 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con 3 grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
11: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
12: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Non ricordo quale estate fosse di Tribale di Elodie per il nostro Vamos alla Playa, suppongo 2021-2022, adesso Piero me lo dirà. 2022, che memoria, raga, che memoria, che memoria. Amici, adesso è arrivato il momento dei nostri saluti, ringrazio Piero Caffi e la regia e la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it o al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio ancora Piero Caffio alla regia e parte tecnica e noi ci rivediamo come al solito domani, precisi, puntuali, qui su Partecipiamo Taranto. Una buona giornata a tutti, buon proseguimento. Ciao ciao!

0: Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Living. Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

Eccolo qua, il grande successo di Corona, sicuramente uno dei più grandi singoli mondiali della Eurodance, pubblicato nel 1993, poi nel 94 è esploso un po' in tutte quante le classifiche, è diventato poi un vero e proprio inno generazionale, ritrovato con piacere in quello che è il Vamos a la Playa, l'appuntamento che va a ripescare un successo delle calde estate del passato, e ogni mezz'ora riparte questo grande appuntamento all'interno di Driving. Ben ritrovati, come sempre da Paolo D'Andrea, siamo ripartiti con altre due ore insieme, Piero Caffio alla parte tecnica. Oh, arrivano The Colors per iniziare Driving.

Rolling Stones, la grande canzone di Sasha and Company, The Colors, che abbiamo ritrovato, devo dire, con grande piacere. Poi è firmato ultimamente anche un altro grande successo. Beh, devo fare un paio di saluti. Devo ringraziare Alessandra, grazie per il tuo messaggio. Paolo, buona serata, ben ritrovato. Maria da Taranto, poi mi richiede anche una bella canzone che ti passeremo tra pochissimo. Avremo degli ospiti intorno alle 18:20, una bella formazione. Loro sono di Reggio Emilia, si chiamano La Tempesta Gentile. Cosa

C'è questa bella collaborazione Riccardo Zanotti, insomma, i pinguini tattici nucleari insieme al grande Fabri Fibra, mentre Los Angeles Brucia si chiama l'album, e questa è la canzone che fa parte di questo bel lavoro. Beh, si tocca in questo singolo la realtà senza filtri, parlando di quella che insomma un po' la realtà sociale, il disagio esistenziale, la religione, l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, insomma tematiche importanti attuali che ritroviamo all'interno di questa grande canzone che vi porta il nome Goya. Un omaggio al pittore spagnolo Francisco Goya, altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera in Driving. Tra pochissimo pausa c'è Mike Towers adesso.

0: Che ritmi calienti di questo, insomma, cantante e artista portoricano, si chiama Mike Towers, che poi è stata una delle belle new hit, delle belle novità proprio su Cittadella, se non sbaglio, un paio di settimane fa. È una Namas, si chiama la canzone, che va un po' a identificare il calore, l'estate, insomma, la bellezza di questa stagione all'interno di questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

con le quali canzoni nuove, insomma le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio, singoli che poi naturalmente ritroveremo nella nostra programmazione quotidiana, nelle nostre classifiche. Lei è una cantautrice britannica, si chiama Arlissa, esce con questa canzone, si chiama Memory of You, che abbiamo eletto naturalmente novità della settimana, ed è secondo estratto da questo suo lavoro, insomma, che si chiama Starlet.

0: saluti a Katia, che mi richiede questa bella canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, che è una vera e propria canzone d'amore, definiamola contemporanea, insomma va a esprimere un po' quella che è la libertà, la passione, il desiderio di quello che è il riscatto femminile all'interno di una relazione non facile, complessa, perché poi c'è questa volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente quella che è la propria femminilità. Grande successo, grande ritorno per Noemi, che abbiamo ritrovato anche questa sera in Driving. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo la Tempesta Gentile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, Fantasma, il nuovo singolo di questa bella formazione, di questo bel terzetto, si chiama La Tempesta Gentile. A rappresentare il tutto c'è Luca Canei, questa sera in diretta con noi. Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buona serata.
0: Allora, c'è questa bella formazione, La Tempesta Gentile, da questo nome particolare, ne parliamo tra poco, Luca, perché ci devi dare delle belle spiegazioni, naturalmente, da dove nasce l'etimologia, naturalmente, di questo vostro nome d'arte. Innanzitutto, come è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk, in pratica?
1: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome. Il genere, sì, il nostro genere fin dall'inizio è lo shoegaze. La base di partenza è quella, perché la musica che abbiamo sempre ascoltato sia io che il batterista. Poi chiaramente, come in ogni band, provi ad evolverti, provi anche a toccare altre sonorità, provi comunque, cioè, segui la tua storia come band, e quindi
0: certo.
1: L'altra cosa che può succedere è anche allargare la formazione, come in effetti è successo,
0: perché inserito sonorità. Siete partiti come duo, in pratica, no?
1: Esatto. Io sono basso e canto, il mio basso è collegato a una pedaliera dove il segnale viene sdoppiato, va in un amplificatore da chitarra e in un amplificatore da basso, quindi io come bassista riesco a suonare sia il basso che la chitarra, e Giovanni suona la batteria e l'ampan, che è un altro elemento che abbiamo voluto introdurre, e ora Ilaria si occupa della parte elettronica, quindi sintetizzatori, in genere, diciamo, la parte electro della band.
0: Allora, voi siete nati poi nel 2021, praticamente in pieno lockdown. Senti, Luca, in che modo, insomma, quel periodo di isolamento, no, quel periodo particolare, ha influenzato un po' quella che è l'energia, anche l'urgenza un po' di fare musica, della vostra musica?
1: Ma guarda, il periodo lockdown è stato fondamentale, perché l'idea mi è venuta lì. Come penso che siano nate tante formazioni in realtà in quel periodo. Io era da tanti anni che volevo prendere in mano il basso, chiaramente un po' lo sapevo già suonare. Io ho una carriera abbastanza lunga, per fortuna, quindi sono stato in studio realizzando anche più dischi, mi sono sempre capitati più strumenti sotto le mani, quindi il basso dovevo soltanto approfondirlo fondamentalmente. Da lì mi è venuta l'idea folle di suonare il basso sia come basso che come chitarra. Quello è stato un periodo molto particolare, chiaramente c'era tanto tempo per stare in casa e quindi anche per stare immersi nella propria musica. Sotto quell'aspetto ha aiutato, ecco, si può dire così, nonostante il periodo non sia stato sicuramente dei più felici.
0: Bene, abbiamo con noi La Tempesta Gentile, Fantasma, il singolo che poi sentiremo anche in chiusura con questa piccola chiacchierata che stiamo facendo con Luca Canei, uno dei rappresentanti di questo bel terzetto, che poi va naturalmente a esprimere lo shoegaze e il post-punk, che poi sono generi solitamente ricchi un po' di stratificazioni sonore di questi muri di chitarre. Senti,
1: certo.
0: Luca, quali sono state le sfide più grandi nel reinterpretare questo genere in pratica?
1: Ma guarda, la prima è chiaramente che lo shoegaze è il genere per eccellenza stratificato chitarristicamente, ci sono diversi layer di chitarra, la maggior parte delle band hanno due, a volte anche tre chitarre, e io fondamentalmente sono partito con questo progetto facendo il tutto con il basso e solo col basso, quindi questa è già una sfida importante. È una sfida che soprattutto si è riversata sulla mia pedaliera, che è ovviamente un trionfo di pedalini e di effetti, però con i quali chiaramente ho avuto anche l'ispirazione per trovare suoni particolari e soprattutto di ricreare un sound riconducibile all'estetica shoegaze.
0: Senti Luca, dietro al vostro live c'è sicuramente un lavoro enorme, insomma, perché non è facile, siete riusciti un po' a domare e a gestire tutta